0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 17 minuti.
2: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 2:28.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:44 minuti.
2: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 3 e 16 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 3:27.
1: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Hi, my name is Stereo Mike.
4: Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. But you can all in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock four. Let's see if it's that.

just a perfect day. Drink sangria in the park.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 43 minuti.
2: Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 15 minuti.
2: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 4 e 26 minuti.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
2: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 18 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 6.
1: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 15 minuti.
2: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:30.
0: Meteo.
5: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 4 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno due morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
7: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla Rau in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia alla responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che le autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
6: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato 82,5% degli aventi diritto, esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
7: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
6: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale dell'Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi ad Havana 2 specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
7: Tragedia al largo di Cipro: un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
6: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A: il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1. Vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30, Atalanta-Bologna. Bologna alle 20.45. In MotoGP Marc Marquez vince da Ragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Arnaldi e Darderi. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
8: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: News.
9: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Orao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico, a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi Lecce Roma e Atalanta Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 7:09.
4: News.
10: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri 2 connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale, con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro Di Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a 3 Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, lunedì 31 agosto, San Raimondo Nonnato, il sole sorge a Roma alle 6.31 e tramonta alle 19.45. A Milano sorge alle 6.41 e tramonta alle 20.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1888 viene rinvenuto in un quartiere popolare della periferia orientale di Londra il cadavere orrendamente mutilato della prima vittima di Jack lo Squartatore. Si tratta di Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni. La scena purtroppo si ripeterà molte altre volte, forse addirittura 15. Anni di indagini non risolveranno i casi di questi assurdi crimini, lasciando l'assassino senza un volto e con il solo nome di Jack lo Squartatore, contenuto in una lettera che un misterioso individuo avrebbe poi inviato ad un'agenzia giornalistica. I delitti in questione diventeranno il primo caso internazionale di cronaca nera grazie alla diffusione della stampa. Nel 1943 un bombardamento anglo-americano su Pisa provoca circa 2.000 morti e distrugge 2.500 case. Nel 1997 perde la vita in un incidente automobilistico a Parigi Lady Diana Spencer. Era la moglie del principe Carlo ed erede al trono d'Inghilterra. Sei giorni dopo si svolgeranno a Londra i funerali secondo il protocollo reale, in mezzo a una marea umana composta da circa 3 milioni di persone. Un evento senza precedenti trasmesso dalle TV di tutto il mondo. Sulle cause dell'incidente si avanzano le più disparate tesi complottistiche. Tuttavia, molto più banalmente, le indagini riveleranno la presenza nel sangue dell'autista di un tasso alcolico 3 volte superiore alla soglia tollerabile. Nasce a Filadelfia il 31 agosto del 1949 l'attore Richard Gere, considerato un sex symbol tra i più amati dal pubblico femminile. Tra i suoi film più importanti figurano American Gigolo del 1980, Ufficiale Gentiluomo del 1982, Pretty Woman del 1990 e A Chico del 2008. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
9: News. Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Orao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico, a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi le Roma e Atalanta-Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilini.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Sono le 7 e 16 minuti.
6: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno 2 morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
7: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla RAU in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia alla responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che le autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
6: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato l'82,5% degli aventi diritto. Esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
7: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
6: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale dell'Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi ad Havana 2 specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
7: Tragedia al largo di Cipro: un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
6: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A: il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1. Vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30, Atalanta-Bologna alle 20:45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Arnaldi e Dardari. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Radio GR News. News.
9: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Orao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'Iran.

0: Procisilin.
1: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, lunedì 31 agosto, San Raimondo Nonnato, il sole sorge a Roma alle 6.31 e tramonta alle 19.45. A Milano sorge alle 6.41 e tramonta alle 20.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1888 viene rinvenuto in un quartiere popolare della periferia orientale di Londra il cadavere orrendamente mutilato della prima vittima di Jack lo Squartatore. Si tratta di Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni. La scena purtroppo si ripeterà molte altre volte, forse addirittura 15. Anni di indagini non risolveranno i casi di questi assurdi crimini, lasciando l'assassino senza un volto e con il solo nome di Jack lo Squartatore, contenuto in una lettera che un misterioso individuo avrebbe poi inviato ad un'agenzia giornalistica. I delitti in questione diventeranno il primo caso internazionale di cronaca nera grazie alla diffusione della stampa. Nel 1943 un bombardamento anglo-americano su Pisa provoca circa 2.000 morti e distrugge 2.500 case. Nel 1997 perde la vita in un incidente automobilistico a Parigi Lady Diana Spencer. Era la moglie del principe Carlo ed erede al trono d'Inghilterra. Sei giorni dopo si svolgeranno a Londra i funerali secondo il protocollo reale, in mezzo a una marea umana composta da circa 3 milioni di persone. Un evento senza precedenti trasmesso dalle TV di tutto il mondo. Sulle cause dell'incidente si avanzano le più disparate tesi complottistiche. Tuttavia, molto più banalmente, le indagini riveleranno la presenza nel sangue dell'autista di un tasso alcolico 3 volte superiore alla soglia tollerabile. Nasce a Filadelfia il 31 agosto del 1949 l'attore Richard Gere, considerato un sex symbol tra i più amati dal pubblico femminile. Tra i suoi film più importanti figurano American Gigolo del 1980, Ufficiale Gentiluomo del 1982, Pretty Woman del 1990 e A Chico del 2008. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: News.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno 2 morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
6: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla Rau in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia alla responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che le autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
5: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato l'82,5% degli aventi diritto. Esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
6: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.

0: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale dell'Avanna, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi ad Avanna due specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
1: Tragedia al largo di Cipro, un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia, nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
0: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A, il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1, vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30, Atalanta-Bologna alle 20:45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Arnaldi e Darderi. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 29 minuti.
2: News.
6: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri 2 connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro Di Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a 3 Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto. A più tardi.
2: Viabilità.
7: sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
8: Meteo.
9: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: News.
10: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Orao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico. A sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi Lecce Roma e Atalanta Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 7:34.
8: News.
0: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno 2 morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
1: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla Rau in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia alla responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che le autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
0: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato 82,5% degli aventi diritto. Esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
1: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
0: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale dell'Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi ad Havana due specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
1: Tragedia al largo di Cipro: un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
0: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A: il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1, vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30, Atalanta-Bologna alle 20:45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Arnaldi e Dardari. Volley agli Europei: l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
9: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
8: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, lunedì 31 agosto, San Raimondo Nonnato, il sole sorge a Roma alle 6:31 e tramonta alle 19:45. A Milano sorge alle 6:41 e tramonta alle 20:04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1888 viene rinvenuto in un quartiere popolare della periferia orientale di Londra il cadavere orrendamente mutilato della prima vittima di Jack lo Squartatore. Si tratta di Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni. La scena purtroppo si ripeterà molte altre volte, forse addirittura 15. Anni di indagini non risolveranno i casi di questi assurdi crimini, lasciando l'assassino senza un volto e con il solo nome di Jack lo Squartatore, contenuto in una lettera che un misterioso individuo avrebbe poi inviato ad un'agenzia giornalistica. I delitti in questione diventeranno il primo caso internazionale di cronaca nera grazie alla diffusione della stampa. Nel 1943 un bombardamento anglo-americano su Pisa provoca circa 2.000 morti e distrugge 2.500 case. Nel 1997 perde la vita in un incidente automobilistico a Parigi Lady Diana Spencer. Era la moglie del principe Carlo ed erede al trono d'Inghilterra. Sei giorni dopo si svolgeranno a Londra i funerali secondo il protocollo reale, in mezzo a una marea umana composta da circa 3 milioni di persone. Un evento senza precedenti trasmesso dalle TV di tutto il mondo. Sulle cause dell'incidente si avanzano le più disparate tesi complottistiche. Tuttavia, molto più banalmente, le indagini riveleranno la presenza nel sangue dell'autista di un tasso alcolico 3 volte superiore alla soglia tollerabile. Nasce a Filadelfia il 31 agosto del 1949 l'attore Richard Gere, considerato un sex symbol tra i più amati dal pubblico femminile. Tra i suoi film più importanti figurano American Gigolo del 1980, Ufficiale Gentiluomo del 1982, Pretty Woman del 1990 e A Chico del 2008. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
8: Stai ascoltando Radio GR News. News.
10: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Orao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico, a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi le Roma e Atalanta Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilini.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: News.
6: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri 2 connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. 3 sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a 2 diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro De Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria. E quanto si apprende da fonti sanitarie? In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a 3 Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
8: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
8: Radio GR News. News.
10: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Orao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi Lecce Roma e Atalanta Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilini.
8: Meteo.
9: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Viabilità.
7: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
8: Radio GR News, le notizie in presa diretta. News.
0: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno 2 morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
1: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave ad Aarau in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia alla responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che le autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
0: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato l'82,5% degli aventi diritto. Esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
1: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
0: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale dell'Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi ad Havana due specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
1: Tragedia al largo di Cipro: un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
0: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A: il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1, vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari, e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30, Atalanta-Bologna alle 20:45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis: agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Arnaldi e Darderi. Volley: agli Europei l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Meteo.
9: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: News.
10: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Orao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico, a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A: al Maradona, Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
6: Buongiorno dalla redazione. La vittima della sparatoria durante un rave in Svizzera è una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. Ci sono altri due connazionali anche tra i 5 feriti, tutti ricoverati in ospedale con un'età tra i 24 e i 27 anni. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Tre sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: terrorismo, strage o un atto criminale riconducibile ad una resa dei conti. Sul luogo del delitto sono state rinvenute munizioni appartenenti a due diverse armi. Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra, affiliato alla fazione degli Afeltra di Martino di Piemonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Vista l'impossibilità di Alessandro De Battista di rientrare in Italia, un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire l'assistenza medica necessaria, e quanto si apprende da fonti sanitarie. In particolare saranno due i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Sono almeno 8 i morti e 17 dispersi del traghetto che si è capovolto a largo di Cipro Nord. Abbiamo supplicato il comandante di tornare indietro non appena il traghetto ha iniziato ad imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. È il drammatico racconto che circola sui social in lingua turca di alcuni passeggeri tratti in salvo. Il comandante ed altri 8 membri del traghetto sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. La Russia si prepara ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Nel corso del suo viaggio a Mosca, il capo della CIA ha proposto un incontro a tre Trump, Putin e Zelensky. Un simile incontro è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi, ha risposto il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo al calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente di misura il Cagliari e il Genoa e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona, i lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
8: Meteo.
9: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: News.
10: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Orao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico, a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta, i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona, Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi Lecce Roma e Atalanta Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilin.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8.
8: News.
10: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
16: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani, anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Al momento gli investigatori svizzeri sono cauti sul movente e si muovono su tre piste: una sparatoria indiscriminata, un atto riconducibile ad attività criminali di natura sconosciuta e l'attacco terroristico. Per coadiuvare le indagini, inviata in Svizzera una task force attivata dalla Farnesina. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
10: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi. Il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal, e ancora nessuna notizia di tre connazionali di cui si sono perse le tracce: Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Ed è corsa contro il tempo alla caccia dei sopravvissuti. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici. La preghiera di Papa Leone nell'Angelus ieri in San Pietro.
17: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
10: E di 8 morti e 17 dispersi, il drammatico bilancio del naufragio di un traghetto passeggeri salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio. Secondo alcuni sopravvissuti, il comandante sarebbe stato tra i primi ad abbandonare la nave che stava iniziando a imbarcare acqua. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive da Cuba Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle e giornalista ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato venerdì scorso. In arrivo un'equipe di specialisti del Policlinico Gemelli. Le sue condizioni non sarebbero ancora compatibili con un trasferimento aereo nel nostro paese. Bipartisan i messaggi di solidarietà, per lui anche una telefonata col ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Gianni De Gaetano.
18: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions al botte risposta Baturina Højlund, il 2-1 Lariano e griffato Duvikas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
19: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Mi sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
18: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday night della seconda giornata alle 18.30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon, alle 20.45 Atalanta-Bologna.
10: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
20: Il silluramento di Sigfrido Ranucci alla guida di Report, l'avvicendamento di due debolissimi nuovi conduttori, la ribellione degli inviati storici del programma dimostrano l'assoluta incapacità dei vertici della RAI di gestire un caso professionale e politico dagli esiti ormai imprevedibili e il sostanziale fallimento del ruolo del servizio pubblico, perché qui, al di là delle vicende giudiziarie che riguardano mandanti e esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro Ranucci, è in gioco non tanto la carriera di un collega stimato, ma anche il ruolo che il giornalismo d'inchiesta ha avuto nella storia del nostro paese. Walter Lavitola continua a confermare di essere lui il mandante della avvertimento che avrebbe ordinato per far crescere la popolarità di Ranucci fino ad indurre il conduttore a mettersi in politica. Non ci credono i giudici, non ci crediamo nemmeno noi. La Vitola ha agito come un faccendiere che si muove da sempre lungo la linea che separa legalità a illegalità, che ha contatti con zone grigie che operano da sempre in Italia nell'intento chiaro di destabilizzare per poi stabilizzare. I veri mandanti vanno cercati tra i molti toccati direttamente dalle indagini di Report e di Ranucci. Le inchieste sulle nuove piste investigative sulla strage di Bologna, sull'omicidio di Piersanti Mattarella, sul ruolo della destra eversiva nell'organizzazione degli eccidi di Capaci Via D'Amelio. Stiamo parlando di quel mondo di mezzo dove i faccendieri e i criminali si muovono su mandato di beneficiari politici, di uomini infedeli degli apparati dello Stato, della massoneria occulta. In queste ore il caso approda direttamente a Bruxelles con l'accusa di violazione del Media Freedom Act e Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione dell'azienda ed è il preludio all'avvio di una causa per il suo reintegro nel posto di lavoro.
8: Meteo.
9: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: News.
16: Buongiorno dalla redazione.
6: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, secondo i Pasdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
16: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi nella conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro.
6: E la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave in Svizzera, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. Ed è caccia al killer, ancora oscuro il movente. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili, ha affermato la Meloni, esprimendo il suo cordoglio.
16: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
6: Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l'Italia alza il livello di guardia. In base alle informazioni finora acquisite, non emergono al momento evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi, non può essere esclusa però l'eventualità che i dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. L'agenzia inoltre richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri.
16: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Per il tennis invece sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Jastremska. Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici.
6: Ed è tutto, a più tardi.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 8 e 12 minuti.
8: News.
10: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
16: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
10: Dopo un mese di pausa gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
18: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions al botte risposta Baturina Højlund, il 2-1 l'ariano è griffato Duvikas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
19: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa, e sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
18: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi, e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday night della seconda giornata alle 18:30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20:45 Atalanta-Bologna.
10: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna. Dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Meteo.
9: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: L'almanacco del giorno.
11: Oggi, lunedì 31 agosto, San Raimondo Nonnato, il sole sorge a Roma alle 6:31 e tramonta alle 19:45. A Milano sorge alle 6:41 e tramonta alle 20:04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1888 viene rinvenuto in un quartiere popolare della periferia orientale di Londra il cadavere orrendamente mutilato della prima vittima di Jack lo Squartatore. Si tratta di Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni. La scena purtroppo si ripeterà molte altre volte, forse addirittura 15. Anni di indagini non risolveranno i casi di questi assurdi crimini, lasciando l'assassino senza un volto e con il solo nome di Jack lo Squartatore, contenuto in una lettera che un misterioso individuo avrebbe poi inviato ad un'agenzia giornalistica. I delitti in questione diventeranno il primo caso internazionale di cronaca nera grazie alla diffusione della stampa. Nel 1943 un bombardamento anglo-americano su Pisa provoca circa 2.000 morti e distrugge 2.500 case. Nel 1997 perde la vita in un incidente automobilistico a Parigi Lady Diana Spencer. Era la moglie del principe Carlo ed erede al trono d'Inghilterra. 6 giorni dopo si svolgeranno a Londra i funerali secondo il protocollo reale, in mezzo a una marea umana composta da circa 3 milioni di persone. Un evento senza precedenti trasmesso dalle TV di tutto il mondo. Sulle cause dell'incidente si avanzano le più disparate tesi complottistiche. Tuttavia, molto più banalmente, le indagini riveleranno la presenza nel sangue dell'autista di un tasso alcolico 3 volte superiore alla soglia tollerabile. Nasce a Filadelfia il 31 agosto del 1949 l'attore Richard Gere, considerato un sex symbol tra i più amati dal pubblico femminile. Tra i suoi film più importanti figurano American Gigolo del 1980, Ufficiale Gentiluomo del 1982, Pretty Woman del 1990 e A Chico del 2008. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: News.
10: Ancora nessun esito delle ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria che nella notte di ieri in un rave party a Orao nel nord della Svizzera hanno causato la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atri nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movente terroristico, a sollecitare piena luce sull'accaduto anche la premier Meloni. E di 8 morti e 17 dispersi il bilancio del naufragio di un traghetto salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord, oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e 8 membri dell'equipaggio. Dopo un mese di pausa gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira 2 lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg. In risposta i Pasdaran hanno lanciato missili verso basi americane in Giordania. Serie A, al Maradona Napoli sconfitto 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio vittoriose 1-0 a Cagliari, e all'Olimpico sul Genoa stasera posticipi Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Ed è tutto da Alessandro Cisilini.
21: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: Sono le 8 e 20 minuti.
3: News.
22: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno 2 morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
1: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla Rau in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia al responsabile. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che le autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
22: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato l'82,5% degli aventi diritto. Esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
1: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville,

0: Di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
1: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale della Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi alla Havana due specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
0: Tragedia al largo di Cipro. Un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia, nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
1: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A, il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1, vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30, Atalanta-Bologna alle 20:45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Naldi e Dardari. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Sono le 8 e 24 minuti.
3: News.
4: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
5: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Al momento gli investigatori svizzeri sono cauti sul movente e si muovono su tre piste: una sparatoria indiscriminata, un atto riconducibile ad attività criminali di natura sconosciuta e l'attacco terroristico. Per coadiuvare le indagini inviata in Svizzera una task force attivata dalla Farnesina. Profondo cordoglio è stato espresso dalla premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
4: Dopo un mese di pausa gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal, e ancora nessuna notizia di 3 connazionali di cui si sono perse le tracce: Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Ed è corsa contro il tempo alla caccia dei sopravvissuti. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici. La preghiera di Papa Leone nell'Angelus ieri in San Pietro.
6: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
4: E di 8 morti e 17 dispersi il drammatico bilancio del naufragio di un traghetto passeggeri salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio. Secondo alcuni sopravvissuti, il comandante sarebbe stato tra i primi ad abbandonare la nave che stava in

0: iniziando a imbarcare acqua. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive da Cuba Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle e giornalista ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato venerdì scorso. In arrivo un'equipe di specialisti del Policlinico Gemelli. Le sue condizioni non sarebbero ancora compatibili con un trasferimento aereo nel nostro paese. Bipartisan i messaggi di solidarietà, per lui anche una telefonata col ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions al botte risposta Baturina Højlund, il 2-1 Lariano e griffato Duvikas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
2: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa. Mi sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato, ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
1: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday Night della seconda giornata alle 18:30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20:45 Atalanta-Bologna.
0: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Stai ascoltando Radio GR News. News.
0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
5: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
0: Dopo un mese di pausa gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Gianni De Gaetano.
1: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions al botte e risposta Baturina Højlund, il 2-1 lariano e griffato Duvikas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
2: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa e sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
1: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi, e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday night della seconda giornata alle 18:30 Lecce Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20:45 Atalanta Bologna.
0: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Márquez domina anche la gara lunga precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, lunedì 31 agosto, San Raimondo Nonnato, il sole sorge a Roma alle 6:31 e tramonta alle 19:45. A Milano sorge alle 6:41 e tramonta alle 20:04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1888 viene rinvenuto in un quartiere popolare della periferia orientale di Londra il cadavere orrendamente mutilato della prima vittima di Jack lo Squartatore. Si tratta di Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni. La scena purtroppo si ripeterà molte altre volte, forse addirittura 15. Anni di indagini non risolveranno i casi di questi assurdi crimini, lasciando l'assassino senza un volto e con il solo nome di Jack lo Squartatore, contenuto in una lettera che un misterioso individuo avrebbe poi inviato ad un'agenzia giornalistica. I delitti in questione diventeranno il primo caso internazionale di cronaca nera grazie alla diffusione della stampa. Nel 1943 un bombardamento anglo-americano su Pisa provoca circa 2.000 morti e distrugge 2.500 case. Nel 1997 perde la vita in un incidente automobilistico a Parigi Lady Diana Spencer. Era la moglie del principe Carlo ed erede al trono d'Inghilterra. 6 giorni dopo si svolgeranno a Londra i funerali secondo il protocollo reale, in mezzo a una marea umana composta da circa 3 milioni di persone. Un evento senza precedenti trasmesso dalle TV di tutto il mondo. Sulle cause dell'incidente si avanzano le più disparate tesi complottistiche. Tuttavia, molto più banalmente, le indagini riveleranno la presenza nel sangue dell'autista di un tasso alcolico 3 volte superiore alla soglia tollerabile. Nasce a Filadelfia il 31 agosto del 1949 l'attore Richard Gere, considerato un sex symbol tra i più amati dal pubblico femminile. Tra i suoi film più importanti figurano American Gigolo del 1980, Ufficiale Gentiluomo del 1982, Pretty Woman del 1990 e A Chico del 2008. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: GR News.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 8:36. News.
5: Buongiorno dalla redazione.
10: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, secondo i Pasdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
5: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi nella conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro.
10: E la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al Rave in Svizzera, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. Ed è caccia al killer, ancora oscuro il movente. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili, ha affermato la Meloni, esprimendo il suo cordoglio.
5: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
10: Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l'Italia alza il livello di guardia. In base alle informazioni finora acquisite, non emergono al momento evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi non può essere esclusa però l'eventualità che i dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. L'agenzia inoltre richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata, per loro natura poco sicuri.
5: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce Roma alle 18:30 e Atalanta Bologna alle 20:45. Per il tennis invece sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Jastremska. Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici.
10: Ed è tutto, a più tardi.
11: Viabilità.
12: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
11: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Il silluramento di Sigfrido Ranucci alla guida di Report, l'avvicendamento di due debolissimi nuovi conduttori, la ribellione degli inviati storici del programma dimostrano l'assoluta incapacità dei vertici della RAI di gestire un caso professionale e politico dagli esiti ormai imprevedibili e il sostanziale fallimento del ruolo del servizio pubblico, perché qui, al di là delle vicende giudiziarie che riguardano mandanti e esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro Ranucci, è in gioco non tanto la carriera di un collega stimato, ma anche il ruolo che il giornalismo d'inchiesta ha avuto nella storia del nostro paese. Walter La Vitola continua a confermare di essere lui il mandante dell'avvertimento che avrebbe ordinato per far crescere la popolarità di Ranucci fino ad indurre il conduttore a mettersi in politica. Non ci credono i giudici, non ci crediamo nemmeno noi. La Vitola ha agito come un faccendiere che si muove da sempre lungo la linea che separa legalità a illegalità, che ha contatti con zone grigie che operano da sempre in Italia nell'intento chiaro di destabilizzare per poi stabilizzare. I veri mandanti vanno cercati tra i molti toccati direttamente dalle indagini di Report e di Ranucci, le inchieste sulle nuove piste investigative sulla strage di Bologna, sull'omicidio di Piersanti Mattarella, sul ruolo della destra eversiva nell'organizzazione degli eccidi di Capaci Via D'Amelio. Stiamo parlando di quel mondo di mezzo dove i faccendieri e i criminali si muovono su mandato di beneficiari politici, di uomini infedeli degli apparati dello Stato, della massoneria occulta. In queste ore il caso approda direttamente a Bruxelles con l'accusa di violazione del Media Freedom Act e Siffredo Ranucci contesta formalmente la decisione dell'azienda ed è il preludio all'avvio di una causa per il suo reintegro nel posto di lavoro.
3: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno due morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
14: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla Rau in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia al responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che le autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
9: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato l'82,5% degli aventi diritto. Esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
14: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
9: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale dell'Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani è combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi ad Havana due specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
14: Tragedia al largo di Cipro, un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
9: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A, il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1. Vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18.30, Atalanta-Bologna alle 20.45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Arnaldi e Dardari. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
11: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
15: Sono le 8 e 47 minuti.
11: News.
0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, due postazioni a stelle e strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei 3 connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del Napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri, la vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra da 3 anni, era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmin Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena RJ Vez e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Jastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Meteo.
3: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: Viabilità.
12: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa, e attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
11: L'almanacco del giorno.
6: Oggi, lunedì 31 agosto, San Raimondo Nonnato, il sole sorge a Roma alle 6.31 e tramonta alle 19.45. A Milano sorge alle 6.41 e tramonta alle 20.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1888 viene rinvenuto in un quartiere popolare della periferia orientale di Londra il cadavere orrendamente mutilato della prima vittima di Jack lo Squartatore. Si tratta di Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni. La scena purtroppo si ripeterà molte altre volte, forse addirittura 15. Anni di indagini non risolveranno i casi di questi assurdi crimini, lasciando l'assassino senza un volto e con il solo nome di Jack lo Squartatore, contenuto in una lettera che un misterioso individuo avrebbe poi inviato ad un'agenzia giornalistica. I delitti in questione diventeranno il primo caso internazionale di cronaca nera grazie alla diffusione della stampa. Nel 1943 un bombardamento anglo-americano su Pisa provoca circa 2.000 morti e distrugge 2.500 case. Nel 1997 perde la vita in un incidente automobilistico a Parigi Lady Diana Spencer. Era la moglie del principe Carlo ed erede al trono d'Inghilterra. Sei giorni dopo si svolgeranno a Londra i funerali secondo il protocollo reale, in mezzo a una marea umana composta da circa 3 milioni di persone. Un evento senza precedenti trasmesso dalle TV di tutto il mondo. Sulle cause dell'incidente si avanzano le più disparate tesi complottistiche. Tuttavia, molto più banalmente, le indagini riveleranno la presenza nel sangue dell'autista di un tasso alcolico 3 volte superiore alla soglia tollerabile. Nasce a Filadelfia il 31 agosto del 1949 l'attore Richard Gere, considerato un sex symbol tra i più amati dal pubblico femminile. Tra i suoi film più importanti figurano American Gigolo del 1980, Ufficiale Gentiluomo del 1982, Pretty Woman del 1990 e A Chico del 2008. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
11: News.
10: Buongiorno dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz, dove stamani una petroliera, secondo i Pasdaran, avrebbe preso fuoco dopo aver urtato una mina.
16: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito in Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime della devastante piena che ha colpito la regione al confine con la Cina, senza attendere l'identificazione dei corpi nella conclusione delle operazioni di soccorso, rese estremamente difficili dall'ampiezza del disastro.
10: E la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al Rave in Svizzera, altri 2 giovani connazionali tra i 5 feriti. Ed è caccia al killer, ancora oscuro il movente. Non si esclude l'ipotesi di terrorismo. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce e individuino i responsabili, ha affermato la Meloni, esprimendo il suo cordoglio.
16: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
10: Dopo gli attacchi informatici che hanno colpito gli aeroporti del Regno Unito, l'Italia alza il livello di guardia. In base alle informazioni finora acquisite, non emergono al momento evidenze di incidenti in corso presso gli aeroporti italiani. Per gli utenti transitati presso le infrastrutture aeroportuali inglesi non può essere esclusa però l'eventualità che i dati siano stati acquisiti dagli autori dell'attacco. L'agenzia inoltre richiama l'attenzione sull'utilizzo di servizi pubblici di Wi-Fi sia di aeroporti sia di qualunque altra struttura pubblica o privata. privata, per loro natura poco sicuri.
16: Lo sport e il calcio. Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:30 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Per il tennis invece sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Jastremska. Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici.
10: Ed è tutto, a più tardi.
15: Sono le 8 e 56 minuti.
0: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo 2 lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero 2 morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, 2 postazioni a stelle e strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei 3 connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del Napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri. La vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra da 3 anni, era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena RJ Vez e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'ucraina Jastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: Radio GR News, le notizie in presa diretta. Radio GR News, notiziari a flusso continuo. GR News. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 9.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90.89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
4: Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bridge Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. Il National Park Service ha riferito che il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato nei pressi delle Crystal Rapids lungo il fiume Colorado.
5: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I 2 cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
4: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte, in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
5: Un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato da venerdì sera dopo un malore. Intanto sono arrivati i suoi primi messaggi sui social, la promessa agli amici di mettercela tutta per tornare presto, quindi lo scambio di battute al telefono con Antonio Tajani, che lo ha sentito combattivo e raccoglie l'esortazione ad aiutare il popolo cubano.
4: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ascoltiamo.
6: La cosa assolutamente che bisogna migliorare è che quando bisogna prendere il gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi.
5: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Il silluramento di Sigfrido Ranucci alla guida di Report, l'avvicendamento di 2 debolissimi nuovi conduttori, la ribellione degli inviati storici del programma dimostrano l'assoluta incapacità dei vertici della RAI di gestire un caso professionale e politico dagli esiti ormai imprevedibili e il sostanziale fallimento del ruolo del servizio pubblico, perché qui, al di là delle vicende giudiziarie che riguardano mandanti e esecutori materiali dell'attentato dinamitato contro Ranucci, è in gioco non tanto la carriera di un collega stimato, ma anche il ruolo che il giornalismo d'inchiesta ha avuto nella storia del nostro paese. Walter La Vitola continua a confermare di essere lui il mandante dell'avvertimento che avrebbe ordinato per far crescere la popolarità di Ranucci fino ad indurre il conduttore a mettersi in politica. Non ci credono i giudici, non ci crediamo nemmeno noi. La Vitola ha agito come un faccendiere che si muove da sempre lungo la linea che separa legalità a illegalità, che ha contatti con zone grigie che operano da sempre in Italia nell'intento chiaro di destabilizzare per poi stabilizzare. I veri mandanti vanno cercati tra i molti toccati direttamente dalle indagini di Report e di Ranucci, le inchieste sulle nuove piste investigative sulla strage di Bologna, sull'omicidio di Piersanti Mattarella, sul ruolo della destra eversiva nell'organizzazione degli eccidi di Capaci Via D'Amelio. Stiamo parlando di quel mondo di mezzo dove i faccendieri e i criminali si muovono su mandato di beneficiari politici, di uomini infedeli degli apparati dello Stato, della massoneria occulta. In queste ore il caso approda direttamente a Bruxelles con l'accusa di violazione del Media Freedom Act e Siffredo Ranucci contesta formalmente la decisione dell'azienda ed è il preludio all'avvio di una causa per il suo reintegro nel posto di lavoro.
8: Meteo. L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
9: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, due postazioni a Stelle e Strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese e la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del Napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri, la vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra, da 3 anni era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena Erjej Vec e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Jastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 9:09.
2: News.
9: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, due postazioni a Stelle e Strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri, la vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra, da 3 anni era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena Erjej Vec e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'Ucraina Jastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
8: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, lunedì 31 agosto, San Raimondo Nonnato, il sole sorge a Roma alle 6.31 e tramonta alle 19.45. A Milano sorge alle 6.41 e tramonta alle 20.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1888 viene rinvenuto in un quartiere popolare della periferia orientale di Londra il cadavere orrendamente mutilato della prima vittima di Jack lo Squartatore. Si tratta di Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni. La scena purtroppo si ripeterà molte altre volte, forse addirittura 15. Anni di indagini non risolveranno i casi di questi assurdi crimini, lasciando l'assassino senza un volto e con il solo nome di Jack lo Squartatore, contenuto in una lettera che un misterioso individuo avrebbe poi inviato ad un'agenzia giornalistica. I delitti in questione diventeranno il primo caso internazionale di cronaca nera grazie alla diffusione della stampa. Nel 1943 un bombardamento anglo-americano su Pisa provoca circa 2.000 morti e distrugge 2.500 case. Nel 1997 perde la vita in un incidente automobilistico a Parigi Lady Diana Spencer. Era la moglie del principe Carlo ed erede al trono d'Inghilterra. 6 giorni dopo si svolgeranno a Londra i funerali secondo il protocollo reale, in mezzo a una marea umana composta da circa 3 milioni di persone. Un evento senza precedenti trasmesso dalle TV di tutto il mondo. Sulle cause dell'incidente si avanzano le più disparate tesi complottistiche. Tuttavia, molto più banalmente, le indagini riveleranno la presenza nel sangue dell'autista di un tasso alcolico 3 volte superiore alla soglia tollerabile. Nasce a Filadelfia il 31 agosto del 1949 l'attore Richard Gere, considerato un sex symbol tra i più amati dal pubblico femminile. Tra i suoi film più importanti figurano American Gigolo del 1980, Ufficiale Gentiluomo del 1982, Pretty Woman del 1990 e A Chico del 2008. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
4: Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bridge Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. Il National Park Service ha riferito che il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato nei pressi delle Crystal Rapids lungo il fiume Colorado.
5: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I 2 cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
4: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
5: Un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato da venerdì sera dopo un malore. Intanto sono arrivati i suoi primi messaggi sui social, la promessa agli amici di mettercela tutta per tornare presto, quindi lo scambio di battute al telefono con Antonio Tajani, che lo ha sentito combattivo e raccoglie l'esortazione ad aiutare il popolo cubano.
4: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ascoltiamo.
6: La cosa assolutamente che bisogna migliorare è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi.
5: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Sono le 9 e 17 minuti.
9: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
11: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. 2 ragazzi italiani anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e 2 connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a 2 armi diverse. Al momento gli investigatori svizzeri sono cauti sul movente e si muovono su 3 piste: una sparatoria indiscriminata, un atto riconducibile ad attività criminali di natura sconosciuta e l'attacco terroristico. Per coadiuvare le indagini inviata in Svizzera una task force attivata dalla Farnesina. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta fatta piena luce sulla vicenda.
9: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal, e ancora nessuna notizia di tre connazionali di cui si sono perse le tracce: Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale, ed è corsa contro il tempo alla caccia dei sopravvissuti. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici. La preghiera di Papa Leone nell'Angelus ieri in San Pietro.
12: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
9: E di 8 morti e 17 dispersi, il drammatico bilancio del naufragio di un traghetto passeggeri salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio. Secondo alcuni sopravvissuti, il comandante sarebbe stato tra i primi ad abbandonare la nave che stava iniziando a imbarcare acqua. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive da Cuba Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle e giornalista ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato venerdì scorso. In arrivo un'equipe di specialisti del Policlinico Gemelli. Le sue condizioni non sarebbero ancora compatibili con un trasferimento aereo nel nostro paese. Bipartisan i messaggi di solidarietà, per lui anche una telefonata col ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabregas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
13: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù, perché a far festa il Como del nemico Fabregas. In formato Champions, al botte risposta Baturina Oilund, il 2-1 lariano è griffato Duvicas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
14: Siamo solamente questa stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa, e sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
13: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi, e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday night della seconda giornata alle 18:30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20:45 Atalanta-Bologna.
9: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna dopo

0: News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Si riaccende dopo un mese di stop il conflitto Stati Uniti-Iran. Washington ha attaccato nelle ore scorse l'isola di Larak distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran, missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. Ma secondo i Pasdaran, due postazioni a stelle e strisce avrebbero subito danni. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani il presidente Pezeshkian. L'instabilità della regione non è nell'interesse di alcun paese. E la ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare immediatamente i listini petroliferi. Brent e WTI fanno registrare stamani rialzi superiori al 3% rispetto a ieri, attesa per le possibili ricadute alla riapertura delle borse. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono alla presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di possibili nuove alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso ieri nella sua auto a colpi di fucile Raffaele Alfetra, boss affiliato a un'omonima cosca di Piemonte. Indagano i carabinieri, la vittima, 69 anni, aveva scontato una condanna definitiva per estorsione di camorra da 3 anni, era tornato a piede libero. Tennis infine, pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmin Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3-7 la slovena Ergej Vets e nel secondo turno troverà Lucrezia Stefanini vittoriosa contro l'ucraina Yastremska. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, lunedì 31 agosto, San Raimondo Nonnato, il sole sorge a Roma alle 6.31 e tramonta alle 19.45. A Milano sorge alle 6.41 e tramonta alle 20.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1888 viene rinvenuto in un quartiere popolare della periferia orientale di Londra il cadavere orrendamente mutilato della prima vittima di Jack lo Squartatore. Si tratta di Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni. La scena purtroppo si ripeterà molte altre volte, forse addirittura 15. Anni di indagini non risolveranno i casi di questi assurdi crimini, lasciando l'assassino senza un volto e con il solo nome di Jack lo Squartatore, contenuto in una lettera che un misterioso individuo avrebbe poi inviato ad un'agenzia giornalistica. I delitti in questione diventeranno il primo caso internazionale di cronaca nera grazie alla diffusione della stampa. Nel 1943 un bombardamento anglo-americano su Pisa provoca circa 2.000 morti e distrugge 2.500 case. Nel 1997 perde la vita in un incidente automobilistico a Parigi Lady Diana Spencer. Era la moglie del principe Carlo ed erede al trono d'Inghilterra. 6 giorni dopo si svolgeranno a Londra i funerali secondo il protocollo reale, in mezzo a una marea umana composta da circa 3 milioni di persone. Un evento senza precedenti trasmesso dalle TV di tutto il mondo. Sulle cause dell'incidente si avanzano le più disparate tesi complottistiche. Tuttavia, molto più banalmente, le indagini riveleranno la presenza nel sangue dell'autista di un tasso alcolico 3 volte superiore alla soglia tollerabile. Nasce a Filadelfia il 31 agosto del 1949 l'attore Richard Gere, considerato un sex symbol tra i più amati dal pubblico femminile. Tra i suoi film più importanti figurano American Gigolo del 1980, Ufficiale Gentiluomo del 1982, Pretty Woman del 1990 e A Chico del 2008. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: GR News.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 9 e 33 minuti.
0: News.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran. Raid americani hanno colpito l'isola di Larak. Washington sostiene di aver preso di mira lanciatori che rappresentavano una minaccia per la navigazione nello stretto di Hormuz. Secondo la stampa iraniana ci sarebbero almeno due morti. Teheran ha risposto attaccando obiettivi americani in Giordania. I raid, secondo le prime informazioni, sarebbero stati tutti intercettati. Alta tensione anche sul fronte ucraino. Mosca promette attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Oggi in Irlanda si riuniscono i ministri della difesa dell'Unione Europea.
9: È una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli, la vittima della sparatoria avvenuta durante un rave alla Rau in Svizzera. Tra i 5 feriti ci sono altri 2 cittadini italiani. La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata a Berna e il consolato di Basilea, mentre prosegue la caccia al responsabile. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non viene esclusa quella terroristica. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso cordoglio per la vittima e vicinanza ai familiari, auspicando che la autorità svizzere facciano piena luce sull'accaduto e individuino i responsabili.
8: L'Islanda dice no alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione Europea. Il referendum si chiude con il 52,8% dei voti contrari. Il sì prevale soltanto nella capitale Reykjavik, mentre nelle circoscrizioni rurali il fronte del no supera in alcuni casi il 60%. Molto alta la partecipazione alle urne, è andato 82,5% degli aventi diritto. Esultano le forze della destra europea. Questa è la democrazia, il commento della Lega.
9: Gli Stati Uniti chiedono al G20 di riesaminare le condizioni commerciali con la Cina. Alla vigilia della riunione dei ministri delle finanze ad Asheville in North Carolina, il segretario al tesoro Scott Bessent punta il dito contro il surplus commerciale cinese arrivato a 1.200 miliardi di dollari. Secondo Bessent, Pechino starebbe cercando di compensare la debolezza della propria economia aumentando le esportazioni. Washington chiederà quindi ai paesi del G20 di spingere la Cina verso un riequilibrio della propria economia, riducendo la dipendenza dall'export e aumentando i consumi interni.
8: Ce la metterò tutta per tornare presto. Alessandro Di Battista rassicura i suoi sostenitori dall'ospedale dell'Havana, ma le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle restano gravi. Di Battista ha avuto anche una breve telefonata con il ministro degli esteri Antonio Tajani. È combattivo, ha riferito il vice premier. Le sue condizioni al momento non consentirebbero il trasferimento in Italia con un volo di stato sanitario. Sono attesi ad Havana 2 specialisti del Policlinico Gemelli che affiancheranno i medici cubani nella valutazione del quadro clinico.
9: Tragedia al largo di Cipro. Un traghetto passeggeri con 267 persone a bordo si è capovolto dopo essere partito dal porto di Chirinia nella parte settentrionale dell'isola. Il bilancio provvisorio è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 componenti dell'equipaggio sono stati arrestati. Gli investigatori stanno verificando l'ipotesi di una possibile negligenza. Proseguono intanto le operazioni di ricerca delle persone ancora disperse.
8: Chiudiamo con lo sport. Sorpresa nella seconda giornata di Serie A. Il Como espugna il Maradona battendo il Napoli per 2-1. Vittoria anche per l'Inter 1-0 sul campo del Cagliari e per la Lazio che con lo stesso risultato supera il Genoa. Oggi Lecce-Roma alle 18:30, Atalanta-Bologna alle 20:45. In MotoGP Marc Marquez vince l'Aragona davanti ad Acosta e Bezzecchi. Tennis agli US Open oggi l'esordio di Berrettini, Arnaldi e Dardelli. Volley agli europei, l'Italia femminile affronta oggi la Bulgaria. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Il silluramento di Sigfrido Ranucci alla guida di Report, l'avvicendamento di 2 debolissimi nuovi conduttori, la ribellione degli inviati storici del programma dimostrano l'assoluta incapacità dei vertici della RAI di gestire un caso professionale e politico dagli esiti ormai imprevedibili e il sostanziale fallimento del ruolo del servizio pubblico, perché qui, al di là delle vicende giudiziarie che riguardano mandanti e esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro Ranucci, è in gioco non tanto la carriera di un collega stimato, ma anche il ruolo che il giornalismo d'inchiesta ha avuto nella storia del nostro paese. Walter La Vitola continua a confermare di essere lui il mandante dell'avvertimento che avrebbe ordinato per far crescere la popolarità di Ranucci fino ad indurre il conduttore a mettersi in politica. Non ci credono i giudici, non ci crediamo nemmeno noi. La Vitola ha agito come un faccendiere che si muove da sempre lungo la linea che separa legalità a illegalità, che ha contatti con zone grigie che operano da sempre in Italia nell'intento chiaro di destabilizzare per poi stabilizzare. I veri mandanti vanno cercati tra i molti toccati direttamente dalle indagini di Report e di Ranucci, le inchieste sulle nuove piste investigative sulla strage di Bologna, sull'omicidio di Piersanti Mattarella, sul ruolo della destra eversiva nell'organizzazione degli eccidi di Capaci Via D'Amelio. Stiamo parlando di quel mondo di mezzo dove i faccendieri e i criminali si muovono su mandato di beneficiari politici, di uomini infedeli degli apparati dello Stato, della massoneria occulta. In queste ore il caso approda direttamente a Bruxelles con l'accusa di violazione del Media Freedom Act e Siffredo Ranucci contesta formalmente la decisione dell'azienda ed è il preludio all'avvio di una causa per il suo reintegro nel posto di lavoro.
0: Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, lunedì 31 agosto, San Raimondo Nonnato, il sole sorge a Roma alle 6.31 e tramonta alle 19.45. A Milano sorge alle 6.41 e tramonta alle 20.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1888 viene rinvenuto in un quartiere popolare della periferia orientale di Londra il cadavere orrendamente mutilato della prima vittima di Jack lo Squartatore. Si tratta di Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni. La scena purtroppo si ripeterà molte altre volte, forse addirittura 15. Anni di indagini non risolveranno i casi di questi assurdi crimini, lasciando l'assassino senza un volto e con il solo nome di Jack lo Squartatore, contenuto in una lettera che un misterioso individuo avrebbe poi inviato ad un'agenzia giornalistica. I delitti in questione diventeranno il primo caso internazionale di cronaca nera grazie alla diffusione della stampa. Nel 1943 un bombardamento anglo-americano su Pisa provoca circa 2.000 morti e distrugge 2.500 case. Nel 1997 perde la vita in un incidente automobilistico a Parigi Lady Diana Spencer. Era la moglie del principe Carlo ed erede al trono d'Inghilterra. Sei giorni dopo si svolgeranno a Londra i funerali secondo il protocollo reale, in mezzo a una marea umana composta da circa 3 milioni di persone. Un evento senza precedenti trasmesso dalle TV di tutto il mondo. Sulle cause dell'incidente si avanzano le più disparate tesi complottistiche. Tuttavia, molto più banalmente, le indagini riveleranno la presenza nel sangue dell'autista di un tasso alcolico 3 volte superiore alla soglia tollerabile. Nasce a Filadelfia il 31 agosto del 1949 l'attore Richard Gere, considerato un sex symbol tra i più amati dal pubblico femminile. Tra i suoi film più importanti figurano American Gigolo del 1980, Ufficiale Gentiluomo del 1982, Pretty Woman del 1990 e A Chico del 2008. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 9 e 42 minuti.
0: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
11: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
12: Almeno 15 persone risultano disperse dopo un'improvvisa alluvione che ha colpito il Parco Nazionale del Grand Canyon, secondo quanto riferito dal National Park Service. Le inondazioni hanno investito sabato il Bridge Angel Canyon e l'area di Phantom Ranch, dove sono in corso le operazioni per evacuare le persone presenti e rintracciare i dispersi. Il National Park Service ha riferito che il corpo di un uomo di 46 anni è stato recuperato nei pressi delle Crystal Rapids lungo il fiume Colorado.
11: È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I 2 cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
12: Un agguato è l'ombra delle faide tra clan che torna a farsi largo. È stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Afeltra, 69 anni, storico boss della Camorra affiliato alla fazione degli Afeltra De Martino di Pimonte in provincia di Napoli. L'uomo è stato trovato senza vita a bordo della sua auto nelle vicinanze di un terreno dai carabinieri della compagnia di Castellammare e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
11: Un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma si sta recando a Cuba per fornire assistenza medica ad Alessandro Di Battista. In particolare saranno 2 i medici che affiancheranno il team cubano e valuteranno le condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato da venerdì sera dopo un malore. Intanto sono arrivati i suoi primi messaggi sui social, la promessa agli amici di mettercela tutta per tornare presto, quindi lo scambio di battute al telefono con Antonio Tajani, che lo ha sentito combattivo e raccoglie l'esortazione ad aiutare il popolo cubano.
12: Lo sport e il calcio: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Ascoltiamo.
13: La cosa assolutamente che bisogna migliorare è che quando bisogna prendere il gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi.
11: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak, distruggendo 2 lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero 2 morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. 2 morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aurao, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa Catanzaro 2-1 e Benevento su Tirol 1-1 gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
3: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca, interpellati da Axios, avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 9:52.
0: News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
14: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani, anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Al momento gli investigatori svizzeri sono cauti sul movente e si muovono su tre piste: una sparatoria indiscriminata, un atto riconducibile ad attività criminali di natura sconosciuta e l'attacco terroristico. Per coadiuvare le indagini, inviata in Svizzera una task force attivata dalla Farnesina. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
1: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal, e ancora nessuna notizia di tre connazionali di cui si sono perse le tracce: Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Ed è corsa contro il tempo alla caccia dei sopravvissuti. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici. La preghiera di Papa Leone nell'Angelus ieri in San Pietro.
15: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
1: E di 8 morti e 17 dispersi, il drammatico bilancio del naufragio di un traghetto passeggeri salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio. Secondo alcuni sopravvissuti, il comandante sarebbe stato tra i primi ad abbandonare la nave che stava iniziando a imbarcare acqua. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive da Cuba Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle e giornalista ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato venerdì scorso. In arrivo un'equipe di specialisti del Policlinico Gemelli. Le sue condizioni non sarebbero ancora compatibili con un trasferimento aereo nel nostro paese. Bipartisan i messaggi di solidarietà, per lui anche una telefonata col ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabri Gas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
16: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù, perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions, al botta e risposta Baturina Hojlund, il 2-1 l'ariano è griffato Duvikas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
17: Siamo solamente a stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa, e sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi e capire certi momenti della partita.
16: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi, e Gattuso fa 2 su 2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday Night della seconda giornata alle 18.30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20.45 Atalanta-Bologna.
1: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna. Dopo la sprint, l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Il silluramento di Sigfrido Ranucci alla guida di Report, l'avvicendamento di due debolissimi nuovi conduttori, la ribellione degli inviati storici del programma dimostrano l'assoluta incapacità dei vertici della RAI di gestire un caso professionale e politico dagli esiti ormai imprevedibili e il sostanziale fallimento del ruolo del servizio pubblico, perché qui, al di là delle vicende giudiziarie che riguardano mandanti e esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro Ranucci, è in gioco non tanto la carriera di un collega stimato, ma anche il ruolo che il giornalismo d'inchiesta ha avuto nella storia del nostro paese. Walter Lavitola continua a confermare di essere lui il mandante dell'avvertimento che avrebbe ordinato per far crescere la popolarità di Ranucci fino ad indurre il conduttore a mettersi in politica. Non ci credono i giudici, non ci crediamo nemmeno noi. Lavitola ha agito come un faccendiere che si muove da sempre lungo la linea che separa legalità a illegalità, che ha contatti con zone grigie che operano da sempre in Italia nell'intento chiaro di destabilizzare per poi stabilizzare. I veri mandanti vanno cercati tra i molti toccati direttamente dalle indagini di Report e di Ranucci. Le inchieste sulle nuove piste investigative sulla strage di Bologna, sull'omicidio di Piersanti Mattarella, sul ruolo della destra eversiva nell'organizzazione degli eccidi di Capaci Via D'Amelio. Stiamo parlando di quel mondo di mezzo dove i faccendieri e i criminali si muovono su mandato di beneficiari politici, di uomini infedeli degli apparati dello Stato, della massoneria occulta. In queste ore il caso approda direttamente a Bruxelles con l'accusa di violazione del Media Freedom Act e Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione dell'azienda ed è il preludio all'avvio di una causa per il suo reintegro nel posto di lavoro.
0: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
19: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
20: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 10. Ed un minuto.
0: News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
14: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Al momento gli investigatori svizzeri sono cauti sul movente e si muovono su tre piste: una sparatoria indiscriminata, un atto riconducibile ad attività criminali di natura sconosciuta e l'attacco terroristico. Per coadiuvare le indagini, inviata in Svizzera una task force attivata dalla Farnesina. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta piena luce sulla vicenda.
1: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal, e ancora nessuna notizia di tre connazionali di cui si sono perse le tracce: Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Ed è corsa contro il tempo alla caccia dei sopravvissuti. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici. La preghiera di Papa Leone nell'Angelus ieri in San Pietro.
15: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
1: E di 8 morti e 17 dispersi, il drammatico bilancio del naufragio di un traghetto passeggeri salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio. Secondo alcuni sopravvissuti, il comandante sarebbe stato tra i primi ad abbandonare la nave che stava iniziando a imbarcare acqua. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive da Cuba Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle, giornalista ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato venerdì scorso. In arrivo un'equipe di specialisti del Policlinico Gemelli. Le sue condizioni non sarebbero ancora compatibili con un trasferimento aereo nel nostro paese. Bipartisan i messaggi di solidarietà, per lui anche una telefonata col ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabbri Gas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
16: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù, perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions, al botte risposta Baturina Oilund, il 2-1 l'Ariano è griffato Duvicas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
17: Siamo solamente questa stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa, e sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, e capire certi momenti della partita.
16: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi, e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday night della seconda giornata alle 18:30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20:45 Atalanta-Bologna.
1: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna. Dopo la sprint, l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
10: Il silluramento di Sigfrido Ranucci alla guida di Report, l'avvicendamento di due debolissimi nuovi conduttori, la ribellione degli inviati storici del programma dimostrano l'assoluta incapacità dei vertici della RAI di gestire un caso professionale e politico dagli esiti ormai imprevedibili e il sostanziale fallimento del ruolo del servizio pubblico, perché qui, al di là delle vicende giudiziarie che riguardano mandanti e esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro Ranucci, è in gioco non tanto la carriera di un collega stimato, ma anche il ruolo che il giornalismo d'inchiesta ha avuto nella storia del nostro paese. Walter Lavitola continua a confermare di essere lui il mandante dell'avvertimento che avrebbe ordinato per far crescere la popolarità di Ranucci fino ad indurre il conduttore a mettersi in politica. Non ci credono i giudici, non ci crediamo nemmeno noi. Lavitola ha agito come un faccendiere che si muove da sempre lungo la linea che separa legalità a illegalità, che ha contatti con zone grigie che operano da sempre in Italia nell'intento chiaro di destabilizzare per poi stabilizzare. I veri mandanti vanno cercati tra i molti toccati direttamente dalle indagini di Report e di Ranucci. Le inchieste sulle nuove piste investigative sulla strage di Bologna, sull'omicidio di Piersanti Mattarella, sul ruolo della destra eversiva nell'organizzazione degli eccidi di Capaci Via D'Amelio. Stiamo parlando di quel mondo di mezzo dove i faccendieri e i criminali si muovono su mandato di beneficiari politici, di uomini infedeli degli apparati dello Stato, della massoneria occulta. In queste ore il caso approda direttamente a Bruxelles con l'accusa di violazione del Media Freedom Act e Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione dell'azienda ed è il preludio all'avvio di una causa per il suo reintegro nel posto di lavoro.
0: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Sport.
12: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivo.
4: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita. Quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
21: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
12: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana testa sesta di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronika Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'ottava volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta, prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo ora, primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 10 e 12 minuti.
0: News.
5: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono arrivati a Lavana la compagna di Alessandro Di Battista, Sara Laoasnia e i medici inviati dall'Italia per assistere l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è ricoverato da sabato all'ospedale Hermanos Ameijeiras della capitale cubana dopo il malore accusato mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. A Cuba è giunta un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma pronta ad affiancare i medici locali a valutare le condizioni dell'ex parlamentare. Di Battista aveva fatto sapere nelle scorse ore di voler mettercela tutta per tornare presto.
8: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi americani. Teheran attribuisce a Washington la piena responsabilità dell'escalation e sostiene che le proprie operazioni militari rientrino nel diritto all'autodifesa. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, l'attacco americano all'isola di Larak viola la Carta delle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump ha intanto pubblicato su Truth un video realizzato con l'intelligenza artificiale nel quale viene rappresentata la distruzione dell'isola petrolifera iraniana di Karg. Nuovo episodio di tensione anche nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran, individuato mentre sorvolava le acque territoriali del paese.
5: La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di portare avanti una politica ostile e promette di rispondere con le contromisure più dure. Pyongyang punta il dito soprattutto contro le nuove esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Nel mirino la Freedom Age, esercitazione navale prevista dal 7 all'11 settembre nelle acque internazionali attorno all'isola sudcoreana di Jeju. Il regime nordcoreano denuncia inoltre presunte attività americane di spionaggio aereo e ribadisce che il proprio arsenale nucleare rappresenta una garanzia assoluta per la difesa della sovranità nazionale. Donald Trump continua però a manifestare l'intenzione di incontrare nuovamente Kim Jong-un entro la fine dell'anno.
8: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell'esercito nepalese.
5: Veniamo in Italia. Incidente mortale nell'Alessandrino. Un giovane di 26 anni ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e un camion cisterna lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
8: Mattinata difficile per il traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco intorno alle 5.30 in direzione Bologna, nei pressi dell'uscita di Rozzano. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato dall'esplosione di uno pneumatico e dalla successiva perdita di controllo del mezzo. Il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme e e una grande nube di fumo nero si è alzata sulla zona. Non si registrano feriti, ma la chiusura di parte della carreggiata ha provocato lunghe code, rallentamenti anche nella direzione opposta.
5: Chiudiamo con il tennis, con una clamorosa sorpresa agli US Open. Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone dopo una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Navone si è imposto in 5 set, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Il serbo era avanti 2-7-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino. Per Djokovic si interrompe una serie di 78 vittorie consecutive al primo turno dei tornei del Grande Slam. Il campione serbo non veniva eliminato all'esordio in uno slam dall'Australian Open del 2006. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio GR News. L'almanacco del giorno.
3: Oggi, lunedì 31 agosto, San Raimondo Nonnato, il sole sorge a Roma alle 6.31 e tramonta alle 19.45. A Milano sorge alle 6.41 e tramonta alle 20.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1888 viene rinvenuto in un quartiere popolare della periferia orientale di Londra il cadavere orrendamente mutilato della prima vittima di Jack lo Squartatore. Si tratta di Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni. La scena purtroppo si ripeterà molte altre volte, forse addirittura 15. Anni di indagini non risolveranno i casi di questi assurdi crimini, lasciando l'assassino senza un volto e con il solo nome di Jack lo Squartatore, contenuto in una lettera che un misterioso individuo avrebbe poi inviato ad un'agenzia giornalistica. I delitti in questione diventeranno il primo caso internazionale di cronaca nera grazie alla diffusione della stampa. Nel 1943 un bombardamento anglo-americano su Pisa provoca circa 2.000 morti e distrugge 2.500 case. Nel 1997 perde la vita in un incidente automobilistico a Parigi Lady Diana Spencer. Era la moglie del principe Carlo ed erede al trono d'Inghilterra. Sei giorni dopo si svolgeranno a Londra i funerali secondo il protocollo reale, in mezzo a una marea umana composta da circa 3 milioni di persone. Un evento senza precedenti trasmesso dalle TV di tutto il mondo. Sulle cause dell'incidente si avanzano le più disparate tesi complottistiche. Tuttavia, molto più banalmente, le indagini riveleranno la presenza nel sangue dell'autista di un tasso alcolico 3 volte superiore alla soglia tollerabile. Nasce a Filadelfia il 31 agosto del 1949 l'attore Richard Gere, considerato un sex symbol tra i più amati dal pubblico femminile. Tra i suoi film più importanti figurano American Gigolo del 1980, Ufficiale Gentiluomo del 1982, Pretty Woman del 1990 e A Chico del 2008. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: Economy News.
9: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca interpellati da Axios avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 10 e 22 minuti.
0: News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Il viceministro degli esteri iraniano Gharibabadi ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime.

0: cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine. Tra le ipotesi anche il terrorismo.
1: Il cittadino italiano di 60 anni arrestato sulla costa di Huelva in Spagna dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni, è stato rilasciato in seguito ad una svolta nelle indagini che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso. Il caso è stato provvisoriamente archiviato. L'episodio risale allo scorso 28 agosto, come aveva riferito il Pais, quando il corpo della donna era stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caiman.
0: La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato nell'ospedale Hermanos Mageres nella capitale cubana. È giunta anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica.
1: Ha confessato di convivere con il Parkinson dal 2020 Dario Franceschini. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è stata una botta tremenda. Avevo avuto un infarto nel 2014 più qualche altro acciacco ben risolto. Però si trattava di incidenti di percorso che un po' tutti mettiamo in preventivo. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre, ha dichiarato Franceschini.
0: Il tennis sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Yastremska. Novak Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il silluramento di Sigfrido Ranucci alla guida di Report, l'avvicendamento di 2 debolissimi nuovi conduttori, la ribellione degli inviati storici del programma dimostrano l'assoluta incapacità dei vertici della RAI di gestire un caso professionale e politico dagli esiti ormai imprevedibili e il sostanziale fallimento del ruolo del servizio pubblico, perché qui, al di là delle vicende giudiziarie che riguardano mandanti e esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro Ranucci, è in gioco non tanto la carriera di un collega stimato, ma anche il ruolo che il giornalismo d'inchiesta ha avuto nella storia del nostro paese. Walter Lavitola continua a confermare di essere lui il mandante dell'avvertimento che avrebbe ordinato per far crescere la popolarità di Ranucci fino ad indurre il conduttore a mettersi in politica. Non ci credono i giudici, non ci crediamo nemmeno noi. Lavitola ha agito come un faccendiere che si muove da sempre lungo la linea che separa legalità a illegalità, che ha contatti con zone grigie che operano da sempre in Italia nell'intento chiaro di destabilizzare per poi stabilizzare. I veri mandanti vanno cercati tra i molti toccati direttamente dalle indagini di Report e di Ranucci. Le inchieste sulle nuove piste investigative sulla strage di Bologna, sull'omicidio di Piersanti Mattarella, sul ruolo della destra eversiva nell'organizzazione degli eccidi di Capaci Via D'Amelio. Stiamo parlando di quel mondo di mezzo dove i faccendieri e i criminali si muovono su mandato di beneficiari politici, di uomini infedeli degli apparati dello Stato, della massoneria occulta. In queste ore il caso approda direttamente a Bruxelles con l'accusa di violazione del Media Freedom Act e Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione dell'azienda ed è il preludio all'avvio di una causa per il suo reintegro nel posto di lavoro.
2: Meteo.
4: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico.

0: Enrico Brescia.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, lunedì 31 agosto, San Raimondo Nonnato, il sole sorge a Roma alle 6.31 e tramonta alle 19.45. A Milano sorge alle 6.41 e tramonta alle 20.04. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1888 viene rinvenuto in un quartiere popolare della periferia orientale di Londra il cadavere orrendamente mutilato della prima vittima di Jack lo Squartatore. Si tratta di Mary Ann Nichols, prostituta di 43 anni. La scena purtroppo si ripeterà molte altre volte, forse addirittura 15. Anni di indagini non risolveranno i casi di questi assurdi crimini, lasciando l'assassino senza un volto e con il solo nome di Jack lo Squartatore, contenuto in una lettera che un misterioso individuo avrebbe poi inviato ad un'agenzia giornalistica. I delitti in questione diventeranno il primo caso internazionale di cronaca nera grazie alla diffusione della stampa. Nel 1943 un bombardamento anglo-americano su Pisa provoca circa 2.000 morti e distrugge 2.500 case. Nel 1997 perde la vita in un incidente automobilistico a Parigi Lady Diana Spencer. Era la moglie del principe Carlo ed erede al trono d'Inghilterra. Sei giorni dopo si svolgeranno a Londra i funerali secondo il protocollo reale, in mezzo a una marea umana composta da circa 3 milioni di persone. Un evento senza precedenti trasmesso dalle TV di tutto il mondo. Sulle cause dell'incidente si avanzano le più disparate tesi complottistiche. Tuttavia, molto più banalmente, le indagini riveleranno la presenza nel sangue dell'autista di un tasso alcolico 3 volte superiore alla soglia tollerabile. Nasce a Filadelfia il 31 agosto del 1949 l'attore Richard Gere, considerato un sex symbol tra i più amati dal pubblico femminile. Tra i suoi film più importanti figurano American Gigolo del 1980, Ufficiale Gentiluomo del 1982, Pretty Woman del 1990 e A Chico del 2008. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: GR News.
3: Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
6: Sono le 10 e 31 minuti.
7: News.
8: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La sparatoria a un rave party in Svizzera in cui è morta una ragazza italiana. Si cerca ancora chi ha sparato, mentre non c'è ancora una pista precisa sul movente dell'attacco. Sentiamo Laura Supino.
9: Indagini a tutto campo in Svizzera per catturare chi ha sparato nella notte tra sabato e domenica nell'affollatissimo rave party di Arau nel nord del paese, uccidendo una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri, in provincia di Teramo. La giovane si era trasferita da un mese nel paese elvetico e lavorava come cameriera. Due ragazzi italiani anche tra i 5 feriti, tutti tra i 24 e i 27 anni. Le loro condizioni non sarebbero gravi e i due connazionali sono già rientrati a casa. Gli spari verso le 3 della notte, quando alcuni giovani stavano ancora ballando e altri stavano lasciando l'area, e molti all'inizio hanno pensato a dei fuochi d'artificio per la chiusura dell'happening. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona. I bossoli rinvenuti sono riconducibili almeno a due armi diverse. Al momento gli investigatori svizzeri sono cauti sul movente e si muovono su 3 piste: una sparatoria indiscriminata, un atto riconducibile ad attività criminali di natura sconosciuta e l'attacco terroristico. Per coadiuvare le indagini inviata in Svizzera una task force attivata dalla Farnesina. Profondo cordoglio è stato espresso dalla Premier Meloni, che auspica venga fatta fatta piena luce sulla vicenda.
8: Dopo un mese di pausa, gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran, presi di mira due lanciatori iraniani all'Iraq, mentre Trump minaccia la distruzione dell'isola di Karg in un video prodotto con l'intelligenza artificiale. Le forze americane spiegano che l'obiettivo dell'attacco era impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz, circostanza negata dai Pasdaran, che rispondono lanciando diversi missili verso basi statunitensi in Giordania. Quasi tutti sarebbero stati intercettati. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi. Il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal, e ancora nessuna notizia di tre connazionali di cui si sono perse le tracce: Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Ed è corsa contro il tempo la caccia dei sopravvissuti. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici. La preghiera di Papa Leone nell'Angelus ieri in San Pietro.
0: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
8: E di 8 morti e 17 dispersi, il drammatico bilancio del naufragio di un traghetto passeggeri salpato dall'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Oltre 200 le persone tratte in salvo, arrestati per negligenza il comandante e altri 8 membri dell'equipaggio. Secondo alcuni sopravvissuti, il comandante sarebbe stato tra i primi ad abbandonare la nave che stava iniziando a imbarcare acqua. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive da Cuba Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle, giornalista ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato venerdì scorso. In arrivo un'equipe di specialisti del Policlinico Gemelli. Le sue condizioni non sarebbero ancora compatibili con un trasferimento aereo nel nostro paese. Bipartisan i messaggi di solidarietà, per lui anche una telefonata col ministro degli esteri Tajani, che lo ha trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione. Infine lo sport. Stecca Massimiliano Allegri nella prima uscita al Maradona sulla panchina del Napoli. Il Como di Fabbri Gas batte 2-0 gli azzurri. Vincono anche Inter e Lazio, entrambe a punteggio pieno dopo due giornate. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: Non certo il migliore dei debutti possibili, quello di Massimiliano Allegri al timone del Napoli nel tempio del Maradona. Non bastasse il KO, ancor più duro da mandar giù, perché a far festa è il Como del nemico Fabregas. In formato Champions, al botte risposta Baturina Oilund, il 2-1 l'Ariano è griffato Duvicas. Non accampa scuse il tecnico degli azzurri.
11: Siamo solamente all'inizio della stagione, dispiace molto, soprattutto perché era la prima in casa, e sono molto dispiaciuto perché non siamo riusciti a fare il risultato. Ma la cosa assolutamente che bisogna migliorare, questo ragazzi lo sanno, è che quando bisogna prendere gol, bisogna prenderlo perché gli altri sono molto più bravi, e capire certi momenti della partita.
10: Vince ma senza brillare granché l'Inter scudettata a Cagliari, 1-0 firmato Çalhanoğlu. Stesso score per la Lazio all'Olimpico col Genoa, secondo gol da 3 punti di Frattesi, e Gattuso fa 2-2 come Inter, Milan e Juve. E stasera Monday night della seconda giornata alle 18:30 Lecce-Roma, giallorossi scatenati sul mercato, arrivati Balerdi e De Roon. Alle 20:45 Atalanta-Bologna.
8: Infine la MotoGP ad Aragon in Spagna. Dopo la sprint, l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, precedendo Acosta e Bezzecchi, scavalcato in classifica dalla fuoriclasse della Ducati, che riduce così a 19 punti il distacco dal leader iridato Martin Quinto. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Il silluramento di Sigfrido Ranucci alla guida di Report, l'avvicendamento di due debolissimi nuovi conduttori, la ribellione degli inviati storici del programma dimostrano l'assoluta incapacità dei vertici della RAI di gestire un caso professionale e politico dagli esiti ormai imprevedibili, e il sostanziale fallimento del ruolo del servizio pubblico, perché qui, al di là delle vicende giudiziarie che riguardano mandanti e esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro Ranucci, è in gioco non tanto la carriera di un collega stimato, ma anche il ruolo che il giornalismo d'inchiesta ha avuto nella storia del nostro paese. Walter Lavitola continua a confermare di essere lui il mandante dell'avvertimento che avrebbe ordinato per far crescere la popolarità di Ranucci fino ad indurre il conduttore a mettersi in politica. Non ci credono i giudici, non ci crediamo nemmeno noi. La Vittola ha agito come un faccendiere che si muove da sempre lungo la linea che separa legalità a illegalità, che ha contatti con zone grigie che operano da sempre in Italia nell'intento chiaro di destabilizzare per poi stabilizzare. I veri mandanti vanno cercati tra i molti toccati direttamente dalle indagini di Report e di Ranucci. Le inchieste sulle nuove piste investigative sulla strage di Bologna, sull'omicidio di Piersanti Mattarella, sul ruolo della destra eversiva nell'organizzazione degli eccidi di Capaci Via D'Amelio. Stiamo parlando di quel mondo di mezzo dove i faccendieri e i criminali si muovono su mandato di beneficiari politici, di uomini infedeli degli apparati dello Stato, della massoneria occulta. In queste ore il caso approda direttamente a Bruxelles con l'accusa di violazione del Media Freedom Act e Siffredo Ranucci contesta formalmente la decisione dell'azienda ed è il preludio all'avvio di una causa per il suo reintegro nel posto di lavoro.
7: Meteo.
13: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Sport.
14: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivo.
15: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
16: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
14: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erieves, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per 8ª volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo: ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 10 e 43 minuti.
5: News.
17: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono arrivati a Lavana la compagna di Alessandro Di Battista, Sara Laoasnia e i medici inviati dall'Italia per assistere l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è ricoverato da sabato all'ospedale Hermanos Ameijeiras della capitale cubana dopo il malore accusato mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. A Cuba è giunta un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma pronta ad affiancare i medici locali e a valutare le condizioni dell'ex parlamentare. Di Battista aveva fatto sapere nelle scorse ore di voler mettercela tutta per tornare presto.
18: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi americani. Teheran attribuisce a Washington la piena responsabilità dell'escalation e sostiene che le proprie operazioni militari rientrino nel diritto all'autodifesa. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, l'attacco americano all'isola di Larak viola la Carta delle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump ha intanto pubblicato su Truth un video realizzato con l'intelligenza artificiale nel quale viene rappresentata la distruzione dell'isola petrolifera iraniana di Karg. Nuovo episodio di tensione anche nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran, individuato mentre sorvolava le acque territoriali del paese.
17: La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di portare avanti una politica ostile e promette di rispondere con le contromisure più dure. Pyongyang punta il dito soprattutto contro le nuove esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Nel mirino la Freedom Age, esercitazione navale prevista dal 7 all'11 settembre nelle acque internazionali attorno all'isola sudcoreana di Jeju. Il regime nordcoreano denuncia inoltre presunte attività americane di spionaggio aereo e ribadisce che il proprio arsenale nucleare rappresenta una garanzia assoluta per la difesa della sovranità nazionale. Donald Trump continua però a manifestare l'intenzione di incontrare nuovamente Kim Jong-un entro la fine dell'anno.
18: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell'esercito nepalese.
17: Veniamo in Italia. Incidente mortale nell'Alessandrino. Un giovane di 26 anni ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e un camion cisterna lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
18: Mattinata difficile per il traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco intorno alle 5.30 in direzione Bologna, nei pressi dell'uscita di Rozzano. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato dall'esplosione di uno pneumatico e dalla successiva perdita di controllo del mezzo. Il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme e una grande nube di fumo nero si è alzata sulla zona. Non si registrano feriti, ma la chiusura di parte della carreggiata ha provocato lunghe code, rallentamenti anche nella direzione opposta.
17: Chiudiamo con il tennis e con una clamorosa sorpresa agli US Open. Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone dopo una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Navone si è imposto in 5 set, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Il serbo era avanti 2-7-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino. Per Djokovic si interrompe una serie di 78 vittorie consecutive al primo turno dei tornei del Grande Slam. Il campione serbo non veniva eliminato all'esordio in uno slam dall'Australian Open del 2006. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
13: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Sport.
19: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivo.
15: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita. Quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
16: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
14: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 della seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per 8ª volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo: ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
20: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
21: Economy News.
2: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca, interpellati da Axios, avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno.
3: Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
21: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 10 e 54 minuti.
21: News.
4: Buongiorno dalla redazione.
22: Dopo un mese di stop, gli Stati Uniti tornano a bombardare in Iran sull'isola di Larak. Teheran ha risposto con attacchi su obiettivi americani in Giordania che risultano tutti intercettati. Washington afferma di aver bersagliato anche lanciatori che minacciavano lo stretto di Hormuz. La stampa iraniana parla di almeno 2 morti. Il viceministro degli esteri iraniano Gharibabadi ha dichiarato che l'Iran non ha fretta di riaprire lo stretto di Hormuz e l'accordo con l'Oman non entrerà in vigore finché gli Stati Uniti non rispetteranno i loro impegni. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
4: È la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave in Svizzera. La giovane era originaria di Atri, in Abruzzo. I 2 cittadini italiani rimasti leggermente feriti sono già tornati a casa. Non è ancora chiaro chi sia l'autore ancora in fuga né quale sia il movente del gesto. Dalle 3 di questa mattina è in corso una vasta operazione delle forze dell'ordine, tra le ipotesi anche il terrorismo.
22: Il cittadino italiano di 60 anni arrestato sulla costa di Huelva in Spagna dopo la morte della sua compagna, una donna tedesca di 47 anni, è stato rilasciato in seguito ad una svolta nelle indagini che ha portato la perizia forense a indicare un possibile suicidio come causa del decesso. Il caso è stato provvisoriamente archiviato. L'episodio risale allo scorso 28 agosto, come aveva riferito il Pais, quando il corpo della donna era stato rinvenuto intorno alle 9 di mattina nella zona della spiaggia di Punta del Caiman.
4: La compagna di Alessandro Di Battista è arrivata a L'Avana, dove l'ex deputato del Movimento 5 Stelle è ricoverato da sabato nell'ospedale Hermanos Majeres nella capitale cubana. È giunta anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma, pronti a fornire assistenza medica.
22: Ha confessato di convivere con il Parkinson dal 2020 Dario Franceschini. Il senatore del PD ed ex ministro della Cultura racconta per la prima volta la sua malattia in un'intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è stata una botta tremenda. Avevo avuto un infarto nel 2014 più qualche altro acciacco ben risolto. Però si trattava di incidenti di percorso che un po' tutti mettiamo in preventivo. Il Parkinson è una malattia diversa, ti accompagna per sempre, ha dichiarato Franceschini.
4: Il tennis
19: tennis sarà derby azzurro agli US Open tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che ha battuto l'ucraina Diana Yastremska. Novak Djokovic esce invece di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen.
22: Ed è tutto, a più tardi.
21: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
12: Il silluramento di Sigfrido Ranucci alla guida di Report, l'avvicendamento di 2 debolissimi nuovi conduttori, la ribellione degli inviati storici del programma dimostrano l'assoluta incapacità dei vertici della RAI di gestire un caso professionale e politico dagli esiti ormai imprevedibili e il sostanziale fallimento del ruolo del servizio pubblico, perché qui, al di là delle vicende giudiziarie che riguardano mandanti e esecutori materiali dell'attentato dinamitardo contro Ranucci, è in gioco non tanto la carriera di un collega stimato, ma anche il ruolo che il giornalismo d'inchiesta ha avuto nella storia del nostro paese. Walter Lavitola continua a confermare di essere lui il mandante dell'avvertimento che avrebbe ordinato per far crescere la popolarità di Ranucci fino ad indurre il conduttore a mettersi in politica. Non ci credono i giudici, non ci crediamo nemmeno noi. Lavitola ha agito come un faccendiere che si muove da sempre lungo la linea che separa legalità a illegalità, che ha contatti con zone grigie che operano da sempre in Italia nell'intento chiaro di destabilizzare per poi stabilizzare. I veri mandanti vanno cercati tra i molti toccati direttamente dalle indagini di Report e di Ranucci. Le inchieste sulle nuove piste investigative sulla strage di Bologna, sull'omicidio di Piersanti Mattarella, sul ruolo della destra eversiva nell'organizzazione degli eccidi di Capaci Via D'Amelio. Stiamo parlando di quel mondo di mezzo dove i faccendieri e i criminali si muovono su mandato di beneficiari politici, di uomini infedeli degli apparati dello Stato, della massoneria occulta. In queste ore il caso approda direttamente a Bruxelles con l'accusa di violazione del Media Freedom Act e Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione dell'azienda ed è il preludio all'avvio di una causa per il suo reintegro nel posto di lavoro.
21: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 ed un minuto.
4: News.
6: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono arrivati alla Habana la compagna di Alessandro Di Battista, Sara Lao Asnia e i medici inviati dall'Italia per assistere l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è ricoverato da sabato all'ospedale Hermanos Ameijeiras della capitale cubana dopo il malore accusato mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. A Cuba è giunta un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma pronta ad affiancare i medici locali e a valutare le condizioni dell'ex parlamentare. Di Battista aveva fatto sapere nelle scorse ore di voler rimettercela tutta per tornare presto.
7: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi americani. Teheran attribuisce a Washington la piena responsabilità dell'escalation e sostiene che le proprie operazioni militari rientrino nel diritto all'autodifesa. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, l'attacco americano all'isola di Larak viola la Carta delle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump ha intanto pubblicato su Truth un video realizzato con intelligenza artificiale nel quale viene rappresentata la distruzione dell'isola petrolifera iraniana di Karg. Nuovo episodio di tensione anche nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran, individuato mentre sorvolava le acque territoriali del paese.
6: La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di portare avanti una politica ostile e promette di rispondere con le contromisure più dure. Pyongyang punta il dito soprattutto contro le nuove esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Nel mirino la Freedom Age, esercitazione navale prevista dal 7 all'11 settembre nelle acque internazionali attorno all'isola sudcoreana di Jeju. Il regime nordcoreano denunciò inoltre presunte attività americane di spionaggio aereo e ribadisce che il proprio arsenale nucleare rappresenta una garanzia assoluta per la difesa della sovranità nazionale. Donald Trump continua però a manifestare l'intenzione di incontrare nuovamente Kim Jong-un entro la fine dell'anno.
7: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell'esercito nepalese.
6: Veniamo in Italia. Incidente mortale nell'Alessandrino. Un giovane di 26 anni ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e un camion cisterna lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
7: Mattinata difficile per il traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco intorno alle 5.30 in direzione Bologna, nei pressi dell'uscita di Rozzano. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato dall'esplosione di uno pneumatico e dalla successiva perdita di controllo del mezzo. Il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme e una grande nube di fumo nero si è alzata sulla zona. Non si registrano feriti, ma la chiusura di parte della carreggiata ha provocato lunghe code, rallentamenti anche nella direzione opposta.
6: Chiudiamo con il tennis e con una clamorosa sorpresa agli US Open. Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone dopo una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Navone si è imposto in 5 set, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Il serbo serbo era avanti 2-7-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino. Per Djokovic si interrompe una serie di 78 vittorie consecutive al primo turno dei tornei del Grande Slam. Il campione serbo non veniva eliminato all'esordio in uno slam dall'Australian Open del 2006. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: Meteo.
8: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivo.
10: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita. Quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
11: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
9: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:45 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 della seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per 8ª volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo: ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 11 e 9 minuti.
4: News.
9: Buongiorno dalla redazione.
12: Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli States hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Lark nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran che sorvolava le loro acque territoriali. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
9: La Russia spinge sull'escalation in Ucraina preparandosi ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi.
12: Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale tra un auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211, proprio tra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
9: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Madre e figlio abitavano nello stabile da circa 3 anni e, secondo quanto riferito dal Messaggero, i vicini non avevano mai avuto sentore di particolari problemi. Anche nel pomeriggio dell'aggressione non avrebbero sentito urla né richieste di aiuto.
12: Osservato a circa 8 miliardi di anni luce dalla Terra, il blazar più lontano mai rilevato alle altissime energie, ovvero una galassia con al centro un buco nero supermassiccio che produce un potente getto di particelle, gas e radiazione luminosa orientato verso la Terra. Il risultato è frutto delle osservazioni fatte alla Palma in Spagna grazie ai 2 telescopi MAGIC.
9: L'inizio dell'autunno meteorologico, fissato da calendario per il 1° giorno di settembre, sarà solo un miraggio. Gli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia, con temperature fino a 10 gradi oltre la media stagionale. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese, quando il progressivo cedimento dell'alta pressione aprirà le porte a flussi atlantici, introducendo però il forte rischio di fenomeni meteorologici estremi.
12: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sport.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivo.
10: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita. Quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
11: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
9: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:45 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana testa lista di serie numero 19 della seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong e la slovena Veronika Erieves, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'ottava volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta, prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM 93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo ora, primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: Economy News.
14: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca, interpellati da Axios, avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato, nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro, e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 11:19.
4: News.
6: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono arrivati alla Habana la compagna di Alessandro Di Battista, Sara Laoasnia e i medici inviati dall'Italia per assistere l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è ricoverato da sabato all'ospedale Hermanos Ameijeiras della capitale cubana dopo il malore accusato mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. A Cuba è giunta un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma pronta ad affiancare i medici locali e valutare le condizioni dell'ex parlamentare. Di Battista aveva fatto sapere nelle scorse ore di voler mettercela tutta per tornare presto.
7: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi americani. Teheran attribuisce a Washington la piena responsabilità dell'escalation e sostiene che le proprie operazioni militari rientrino nel diritto all'autodifesa. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, l'attacco americano all'isola di Larak viola la Carta delle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump ha intanto pubblicato su Truth un video realizzato con l'intelligenza artificiale nel quale viene rappresentata la distruzione dell'isola petrolifera iraniana di Karg. Nuovo episodio di tensione anche nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran, individuato mentre sorvolava le acque territoriali del paese.
6: La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di portare avanti una politica ostile e promette di rispondere con le contromisure più dure. Pyongyang punta il dito soprattutto contro le nuove esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Nel mirino la Freedom Age, esercitazione navale prevista dal 7 all'11 settembre nelle acque internazionali attorno all'isola sudcoreana di Jeju. Il regime nordcoreano denuncia inoltre presunte attività americane di spionaggio aereo e ribadisce che il proprio arsenale nucleare rappresenta una garanzia assoluta per la difesa della sovranità nazionale. Donald Trump continua però a manifestare l'intenzione di incontrare nuovamente Kim Jong-un entro la fine dell'anno.
7: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell'esercito nepalese.
6: Veniamo in Italia. Incidente mortale nell'Alessandrino. Un giovane di 26 anni ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e un camion cisterna lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
7: Mattinata difficile per il traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco intorno alle 5.30 in direzione Bologna, nei pressi dell'uscita di Rozzano. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato dall'esplosione di uno pneumatico e dalla successiva perdita di controllo del mezzo. Il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme e una grande nube di fumo nero si è alzata sulla zona. Non si registrano feriti, ma la chiusura di parte della carreggiata ha provocato lunghe code, rallentamenti anche nella direzione opposta.
6: Chiudiamo con il tennis e con una clamorosa sorpresa gli US Open. Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone dopo una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Navone si è imposto in 5 set, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Il serbo era avanti 2-7-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino. Per Djokovic si interrompe una serie di 78 vittorie consecutive al primo turno dei tornei del Grande Slam. Il campione serbo non veniva eliminato all'esordio in uno slam dall'Australian Open del 2006. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
8: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino.

0: battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivo.
1: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo e dopo diventa tutto più difficile, quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita, quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
2: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze, però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
0: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18:45 e Atalanta-Bologna alle 20:45. Il tennis, ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erieves, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per 8ª volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta, prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo, ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
3: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
4: Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli States hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Lark nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran che sorvolava le loro acque territoriali. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
0: La Russia spinge sull'escalation in Ucraina preparandosi ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi.
4: Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale tra un auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211 proprio tra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
0: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Madre e figlio abitavano nello stabile da circa 3 anni e secondo quanto riferito dal Messaggero i vicini non avevano mai avuto sentore di particolari problemi. Anche nel pomeriggio dell'aggressione non avrebbero sentito urla né richieste di aiuto.
4: osservato a circa 8 miliardi di

0: Anni luce dalla Terra, il blazer più lontano mai rilevato alle altissime energie, ovvero una galassia con al centro un buco nero supermassiccio che produce un potente getto di particelle, gas e radiazione luminosa orientato verso la Terra. Il risultato è frutto delle osservazioni fatte alla Palma in Spagna grazie ai due telescopi MAGIC.
1: L'inizio dell'autunno meteorologico, fissato da calendario per il primo giorno di settembre, sarà solo un miraggio. Gli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia, con temperature fino a 10 gradi oltre la media stagionale. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese, quando il progressivo cedimento dell'alta pressione aprirà le porte a flussi atlantici, introducendo però il forte rischio di fenomeni meteorologici estremi.
0: Ed è tutto. A più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 11 e 30 minuti.
8: News. Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono arrivati a L'Avana la compagna di Alessandro Di Battista, Sara Laoasnia e i medici inviati dall'Italia per assistere l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è ricoverato da sabato all'ospedale Hermanos Ameijeiras della capitale cubana dopo il malore accusato mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. A Cuba è giunta un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma pronta ad affiancare i medici locali e valutare le condizioni dell'ex parlamentare. Di Battista aveva fatto sapere nelle scorse ore di voler rimettercela tutta per tornare presto.
9: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi americani. Teheran attribuisce a Washington la piena responsabilità dell'escalation e sostiene che le proprie operazioni militari rientrino nel diritto all'autodifesa. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, l'attacco americano all'isola di Larak viola la Carta delle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump ha intanto pubblicato su Truth un video realizzato con intelligenza artificiale nel quale viene rappresentata la distruzione dell'isola petrolifera iraniana di Karg. Nuovo episodio di tensione anche nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran, individuato mentre sorvolava le acque territoriali del paese.
8: La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di portare avanti una politica ostile e promette di rispondere con le contromisure più dure. Pyongyang punta il dito soprattutto contro le nuove esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Nel mirino la Freedom Age, esercitazione navale prevista dal 7 all'11 settembre nelle acque internazionali attorno all'isola sudcoreana di Jeju. Il regime nordcoreano denunciò inoltre presunte attività americane di spionaggio aereo e ribadisce che il proprio arsenale nucleare rappresenta una garanzia assoluta per la difesa della sovranità nazionale. Donald Trump continua però a manifestare l'intenzione di incontrare nuovamente Kim Jong-un entro la fine dell'anno.
9: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell'esercito nepalese.
8: Veniamo in Italia. Incidente mortale nell'Alessandrino. Un giovane di 26 anni ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e un camion cisterna lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
9: Mattinata difficile per il traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco intorno alle 5.30 in direzione Bologna, nei pressi dell'uscita di Rozzano. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato dall'esplosione di uno pneumatico e dalla successiva perdita di controllo del mezzo. Il camion è stato completamente avvolto avvolto dalle fiamme e una grande nube di fumo nero si è alzata sulla zona. Non si registrano feriti, ma la chiusura di parte della carreggiata ha provocato lunghe code, rallentamenti anche nella direzione opposta.
8: Chiudiamo con il tennis e con una clamorosa sorpresa agli US Open. Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone dopo una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Navone si è imposto in 5 set, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Il serbo era avanti 2-7-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino. Per Djokovic si interrompe una serie di 78 vittorie consecutive al primo turno dei tornei del Grande Slam. Il campione serbo non veniva eliminato all'esordio in uno slam dall'Australian Open del 2006. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
6: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: News.
10: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha attaccato nei giorni scorsi l'isola di Larak, distruggendo due lanciamissili di Teheran. Ci sarebbero due morti. L'attacco, fanno sapere le forze americane, era volto a impedire la posa di mine nello stretto di Hormuz. Trump, con un video prodotto dall'intelligenza artificiale, ha poi minacciato la distruzione dell'isola di Karg. Reagisce l'Iran. Missili sono stati lanciati verso la Giordania, quasi tutti intercettati, fanno sapere fonti di Amman. La ripresa delle ostilità nel Golfo fa impennare i listini petroliferi con incrementi intorno al 3%, ma almeno per ora non si ripercuotono granché sulle borse. Contrastate le aperture in Europa, in linea con gli andamenti in Asia, in frazionale rialzo dopo i primi scambi piazza affari. E oggi e domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà tra gli altri gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. E la diplomazia sembra in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi energetici russi. 2 morti e 16 feriti nel raid di ieri su Belgorod. Il sito Axios fa sapere intanto che nella missione di una settimana fa in Russia il capo della CIA Radcliffe avrebbe proposto un vertice tra Trump, Putin e Zelensky per porre fine al conflitto. Potrà aversi solo per la firma di un accordo raggiunto, replica il Cremlino. Ancora nessuna rivendicazione né alcun esito delle ricerche di chi ha aperto il fuoco nella notte di ieri in un rave party ad Aarau, nel nord della Svizzera, causando la morte di Maria Spinelli, 22enne originaria di Atria, nel Teramano, e il ferimento di altre 5 persone, 2 gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. La polizia cantonale non esclude il movimento terroristico, ma anche il gesto sconsiderato di un folle. E dai proiettili rinvenuti si ipotizza che a sparare sia stata più di una persona. Infine un cenno alla Serie B di calcio. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica a punteggio pieno dopo 2 giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Pisa Catanzaro 2-1 e Benevento Sudtirol 1-1 gli altri risultati. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 11 e 37 minuti.
6: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli States hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran che sorvolava le loro acque territoriali. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
1: La Russia spinge sull'escalation in Ucraina preparandosi ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi.
0: Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale tra un auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211, proprio tra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
1: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Madre e figlio abitavano nello stabile da circa 3 anni e, secondo quanto riferito dal Messaggero, i vicini non avevano mai avuto sentore di particolari problemi. Anche nel pomeriggio dell'aggressione non avrebbero sentito urla né richieste di aiuto.
0: Osservato a circa 8 miliardi di anni luce dalla Terra, il blazar più lontano mai rilevato alle altissime energie, ovvero una galassia con al centro un buco nero supermassiccio che produce un potente getto di particelle, gas e radiazione luminosa orientato verso la Terra. Il risultato è frutto delle osservazioni fatte alla Palma in Spagna grazie ai 2 telescopi MAGIC.
1: L'inizio dell'autunno meteorologico fissato da calendario per il primo giorno di settembre sarà solo un miraggio. Gli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia, con temperature fino a 10 gradi oltre la media stagionale. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese, quando il progressivo cedimento dell'alta pressione aprirà le porte a flussi atlantici, introducendo però il forte rischio di fenomeni meteorologici estremi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo del Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivo.
11: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita. Quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
12: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
1: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in una agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set e dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 del seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronika Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per l'ottava volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo ora, primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase a eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Economy News.
14: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca, interpellati da Axios, avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuisce le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 11:48.
6: News.
8: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono arrivati a Lavana la compagna di Alessandro Di Battista, Sara Laoasnia e i medici inviati dall'Italia per assistere l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è ricoverato da sabato all'ospedale Hermanos Ameijeiras della capitale cubana dopo il malore accusato mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. A Cuba è giunta un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma pronta ad affiancare i medici locali e valutare le condizioni dell'ex parlamentare. Di Battista aveva fatto sapere nelle scorse ore di voler rimettercela tutta per tornare presto.
9: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi americani. Teheran attribuisce a Washington la piena responsabilità dell'escalation e sostiene che le proprie operazioni militari rientrino nel diritto all'autodifesa. Secondo il ministero degli esteri iraniano, l'attacco americano all'isola di Larak viola la carta delle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump ha intanto pubblicato su Twitter un video realizzato con l'intelligenza artificiale nel quale viene rappresentata la distruzione dell'isola petrolifera iraniana di Karg. Nuovo episodio di tensione anche nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran, individuato mentre sorvolava le acque territoriali del paese.
8: La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di portare avanti una politica ostile e promette di rispondere con le contromisure più dure. Pyongyang punta il dito soprattutto contro le nuove esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Nel mirino la Freedom Age, esercitazione navale prevista dal 7 all'11 settembre nelle acque internazionali attorno all'isola sudcoreana di Jeju. Il regime nordcoreano denuncia inoltre presunte attività americane di spionaggio aereo e ribadisce che il proprio arsenale nucleare rappresenta una garanzia assoluta per la difesa della sovranità nazionale. Donald Trump continua però a manifestare l'intenzione di incontrare nuovamente Kim Jong-un entro la fine dell'anno.
9: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell'esercito nepalese.
8: Veniamo in Italia. Incidente mortale nell'Alessandrino. Un giovane di 26 anni ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e un camion cisterna lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
9: Mattinata difficile per il traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco intorno alle 5.30 in direzione Bologna, nei pressi dell'uscita di Rozzano. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato dall'esplosione di uno pneumatico e dalla successiva perdita di controllo del mezzo. Il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme e una grande nube di fumo nero si è alzata sulla zona. Non si registrano feriti, ma la chiusura di parte della carreggiata ha provocato lunghe code, rallentamenti anche nella direzione opposta.
8: Chiudiamo con il tennis e con una clamorosa sorpresa gli US Open. Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone dopo una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Navone si è imposto in 5 set, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Il serbo era avanti 2-7-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino. Per Djokovic si interrompe una serie di 78 vittorie consecutive al primo turno dei tornei del Grande Slam. Il campione serbo non veniva eliminato all'esordio in uno slam dall'Australian Open del 2006. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: News. Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz, la nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere, parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%. In particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: Si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo un mese gli States hanno effettuato un raid aereo colpendo l'isola di Lark nello stretto di Hormuz. Teheran ha reagito con un lancio di missili contro le basi militari americane in Giordania. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran che sorvolava le loro acque territoriali. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime, con il Brent a $90,89 al barile, con un avanzamento del 3,17%.
1: La Russia spinge sull'escalation in Ucraina, preparandosi ad attacchi massicci contro i siti energetici ucraini in risposta alla campagna di bombardamenti di Kiev sulle infrastrutture petrolifere di Mosca, che stanno mettendo a dura prova l'approvvigionamento del paese. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, fa sapere che un vertice tra Putin, Trump e Zelensky è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi.
0: Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale tra un'auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. Un'altra persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. L'urto si è verificato sulla provinciale 211, proprio tra Tortona e Sale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
1: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Madre e figlio abitavano nello stabile da circa 3 anni e, secondo quanto riferito dal Messaggero, i vicini non avevano mai avuto sentore di particolari problemi. Anche nel pomeriggio dell'aggressione non avrebbero sentito urla né richieste di aiuto.
0: Osservato a circa 8 miliardi di anni luce dalla Terra, il blazar più lontano mai rilevato alle altissime energie, ovvero una galassia con al centro un buco nero supermassiccio che produce un potente getto di particelle, gas e radiazione luminosa orientato verso la Terra. Il risultato è frutto delle osservazioni fatte alla Palma in Spagna grazie ai 2 telescopi MAGIC.
1: L'inizio dell'autunno meteorologico, fissato da calendario per il primo giorno di settembre, sarà solo un miraggio. Gli esperti confermano il prolungamento di un'estate eccezionale su tutta l'Italia, con temperature fino a 10 gradi oltre la media stagionale. Per un cambiamento radicale dello scenario bisognerà attendere la seconda metà del mese, quando il progressivo cedimento dell'alta pressione aprirà le porte a flussi atlantici, introducendo però il forte rischio di fenomeni meteorologici estremi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
6: sport.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano: Inter e Lazio battono rispettivamente il Cagliari 0-1 e il Genoa 1-0 e raggiungono in vetta alla classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Gran colpo della Como di Fabregas al Maradona. I lariani hanno battuto il Napoli di Allegri per 2-1. Ascoltiamo prima le parole del tecnico Allegri e poi del mister dell'Inter Chivo.
11: Devi comunque portarla a casa anche sul 2-1, perché se prendi il gol del 3-1 a 30 secondi alla fine del primo tempo, dopo diventa tutto più difficile. Quindi vuol dire che avevamo staccato la testa e che non avevamo capito il momento della partita. Quindi bisogna assolutamente migliorare quei momenti, perché altrimenti poi diventa tutto più difficile.
12: Bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto, abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto, dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
1: Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Il tennis: ora Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in una agonia. Il serbo, numero 4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione slam ha vomitato 2 volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. Debutto vincente invece per Jasmine Paolini agli US Open. La toscana, testa di serie numero 19 della seeding, batte 6-3, 3-6, 6-4 sul Louis Armstrong la slovena Veronica Erjavec, numero 106 del mondo. Al secondo turno sarà derby italiano contro Lucrezia Stefanini. La MotoGP: Marc Marquez vince il Gran Premio di Aragon per 8ª volta in carriera in top class. Bezzecchi resiste al via, poi il ducatista lo passa e dopo aver tenuto dietro per qualche giro uno stoico Pedro Acosta prende il largo e va a vincere davanti al connazionale della KTM e all'italiano. MM93 balza al secondo posto in classifica a meno 19 punti dal leader Martin, quinto alle spalle di Alex Marquez. Ritiri per Fernandez per un problema tecnico e Bagnaia per una caduta. La pallavolo: ora primo giorno ieri dedicato agli ottavi di finale degli europei femminili di volley. La Grecia elimina la Francia con un netto 3-0 e affronterà ai quarti la Serbia, che ha battuto la Croazia 3-1. Oggi Italia-Bulgaria. Da qui comincia la fase eliminazione diretta che porterà fino alla finale di Istanbul. Nel maschile l'Italia chiude la FIPA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Per ora è tutto, a più tardi.
6: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario, la cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Stai ascoltando Radio GR News.
7: Sono le 12 ed un minuto.
6: News.
8: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sono arrivati a L'Avana la compagna di Alessandro Di Battista, Sara Lao Asnia e i medici inviati dall'Italia per assistere l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è ricoverato da sabato all'ospedale Hermanos Ameijeiras della capitale cubana dopo il malore accusato mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. A Cuba è giunta un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma pronta ad affiancare i medici locali e valutare le condizioni dell'ex parlamentare. Di Battista aveva fatto sapere nelle scorse ore di voler rimettercela tutta per tornare presto.
9: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi americani. Teheran attribuisce a Washington la piena responsabilità dell'escalation e sostiene che le proprie operazioni militari rientrino nel diritto all'autodifesa. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, l'attacco americano all'isola di Larak viola la Carta delle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump ha intanto pubblicato su Truth un video realizzato con l'intelligenza artificiale nel quale viene rappresentata la distruzione dell'isola petrolifera iraniana di Karg. Nuovo episodio di tensione anche nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran, individuato mentre sorvolava le acque territoriali del paese.
8: La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di portare avanti una politica ostile e promette di rispondere con le contromisure più dure. Pyongyang punta il dito soprattutto contro le nuove esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Nel mirino la Freedom Age, esercitazione navale prevista dal 7 all'11 settembre nelle acque internazionali attorno all'isola sudcoreana di Jeju. Il regime nordcoreano denuncia inoltre presunte attività americane di spionaggio aereo e ribadisce che il proprio arsenale nucleare rappresenta una garanzia assoluta per la difesa della sovranità nazionale. Donald Trump continua però a manifestare l'intenzione di incontrare nuovamente Kim Jong-un entro la fine dell'anno.
9: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell'esercito nepalese.
8: Veniamo in Italia. Incidente mortale nell'Alessandrino. Un giovane di 26 anni ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e un camion cisterna lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
9: Mattinata difficile per il traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco intorno alle 5.30 in direzione Bologna, nei pressi dell'uscita di Rozzano. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato dall'esplosione di uno pneumatico e dalla successiva perdita di controllo del mezzo. Il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme e una grande nube di fumo nero si è alzata sulla zona. Non si registrano feriti, ma la chiusura di parte della carreggiata ha provocato lunghe code, rallentamenti anche nella direzione opposta.
8: Chiudiamo con il tennis e con una clamorosa sorpresa agli US Open. Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone dopo una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Navone si è imposto in 5 set, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Il serbo era avanti 2-7-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino. Per Djokovic si interrompe una serie di 78 vittorie consecutive al primo turno dei tornei del Grande Slam. Il campione serbo non veniva eliminato all'esordio in uno slam dall'Australian Open del 2006. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
6: Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: News.
10: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%. In particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic battuto in 5 set dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
16: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
7: Sono le 12 e 8 minuti.
16: Sport.
17: Ancora ben trovati ad ascolto con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio, colpo del Como allo stadio Diego Armando Maradona. Ieri sera la squadra dell'Ariana ha battuto il Napoli per 2-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Baturina prima del momentaneo pareggio firmato da Højlund. A decidere la partita è stato poi Duvicassa, autore della rete che ha regalato al Como una vittoria di grande prestigio. La formazione lombarda conferma così di poter competere ad alto livello, mostrando personalità anche sul campo dei partenopei. Per il Napoli arriva invece una battuta d'arresto in attesa che mette in evidenza alcune difficoltà nella gestione delle ripartenze avversarie. Dopo le prime 2 giornate, Inter, Milan, Juventus e Lazio guidano la classifica a punteggio pieno.
18: L'Inter ha espugnato Cagliari vincendo per 1-0. La rete decisiva è stata realizzata da Hakan Çalhanoğlu al 9° minuto. I nerazzurri hanno costruito una grande quantità di occasioni, arrivando a circa 30 conclusioni complessive, ma hanno sprecato troppo e non sono riusciti a chiudere la partita. Nel finale il Cagliari ha provato a reagire senza però trovare il pareggio. Christian Kiu ha apprezzato la capacità della squadra di creare gioco, chiedendo tuttavia maggiore concretezza sotto porta. Per l'Inter arrivano altri 3 punti, ma resta la necessità di recuperare la migliore condizione di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, reduci dalle fatiche del mondiale.
17: Prosegue senza errori anche il cammino della Lazio, che allo Stadio Olimpico ha superato il Genoa per 1-0. A decidere la sfida è stato Davide Frattesi, la formazione allenata da Gennaro Gattuso rimane così in testa alla classifica a punteggio pieno. Il tecnico biancoceleste ha elogiato la prova della squadra, in particolare quella di Nuno Tavares, protagonista di un avvio di stagione molto positivo. Preoccupano invece le condizioni di Nicolò Rovella, che dovrà sottoporsi ad una risonanza per stabilire la natura di un problema tra il polpaccio e il tendine. Il Genoa ha costruito poco e Daniele De Rossi ha ammesso che alla sua squadra mancano ancora verticalità e capacità di attaccare gli spazi.
18: Scontro ai vertici del calcio internazionale. Michel Platini ha rivolto un durissimo attacco al presidente della FIFA Gianni Infantino, sostenendo che dovrebbe lasciare l'incarico perché non avrebbe rispettato le regole dell'organizzazione. Le dichiarazioni dell'ex presidente dell'UEFA arrivano in una fase di forti tensioni istituzionali. Nei giorni scorsi anche la Federazione Italiana aveva ritirato il proprio sostegno alla possibile riedizione di Infantino, una vicenda destinata ad avere conseguenze sugli equilibri politici della FIFA in vista delle prossime scadenze elettorali.
17: Passiamo ai motori. Marc Marquez ha dominato ieri il Gran Premio di Aragona della MotoGP, completando una doppietta dopo il successo ottenuto anche nella gara sprint. Il pilota della Ducati ha preceduto Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, terzo nonostante i problemi fisici, quinto leader del mondiale Jorge Martini, mentre Francesco Bagnaia è caduto. Grazie al 4° successo nelle gare lunghe della stagione, Marquez ha ridotto a 19 punti il distacco da Martin. La classifica vede lo spagnolo dell'Aprilia al comando con 256 punti, seguito da Marquez a quota 237, da Bezzecchi a 232. La corsa al titolo mondiale è dunque completamente riaperta.
18: Tennis, con un risultato clamoroso agli US Open, Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone al termine di una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Il serbo avanti per 2-7-1 e con il servizio a disposizione nel quarto parziale ha ceduto con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2-6-1. Djokovic non perdeva l'esordio in un torneo del Grande Slam dagli Australian Open del 2006 e aveva vinto 78 incontri consecutivi al primo turno all'interno dei major. Sorride invece il tennis italiano femminile. Jasmine Paolini ha superato la slovena Veronika Erjavec in 3-7, conquistando l'accesso al secondo turno. L'azzurra ha attraversato alcuni momenti complicati, ma è riuscita a ritrovare ordine ed efficacia nella fase decisiva dell'incontro. Due risultati opposti nella giornata di New York: l'eliminazione di uno dei più grandi campioni della storia e la prosecuzione del cammino di Paolini.
17: La nazionale italiana maschile di pallavolo si avvicina ai campionati europei con una vittoria prestigiosa. Messina, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto il Brasile per 3-7-1 nella FIPAV Cup Men Elite. Il secondo successo dell'Italia nel torneo di preparazione, il test ha permesso al commissario tecnico di verificare la condizione dei giocatori, gli automatismi della squadra e le alternative a sua disposizione. Battere una formazione del livello del Brasile rappresenta un'importante iniezione di fiducia, anche se il lavoro proseguirà per arrivare all'esordio europeo nella migliore forma possibile. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
16: Meteo.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
16: Economy News.
14: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca, interpellati da Axios, avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuisce finiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro, e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi CountPoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 12 e 19 minuti.
16: News.
1: Bentrovati dalla redazione.
0: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
1: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Il ragazzino si trova adesso ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza.
0: Un 39enne di Vinci, Firenze, Gabriele Bellucci, è morto mentre praticava surf a Bali in Indonesia, dove viveva da 2 anni. E quanto riportano oggi La Nazione e Il Tirreno. La morte è avvenuta a cavallo di Ferragosto. La salma è stata rimpatriata venerdì scorso e stamane si sono tenuti i funerali nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana.
1: Scade il mese di sospensione dell'accordo che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos dell'enclave di Ceuta. Oggi si decide sulla riapertura o meno delle frontiere aeree e marittime della Spagna, ipotesi proroga delle misure per 2 settimane o 1 mese.
0: Intanto, secondo il premier spagnolo Sanchez, ci sono state reti russe ed israeliane che hanno diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Sanchez ha associato la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna, ma anche l'Europa e per dividerla.
1: Voltiamo pagina agli episodi in cui un sistema di intelligenza artificiale sfugge al controllo di chi lo sta usando. Hanno toccato a luglio un nuovo massimo. Più di 300 600 casi segnalati, quasi il doppio rispetto a giugno. Il dato arriva dal Loss of Control Observatory, struttura nata lo scorso novembre con il sostegno dell'AI Security Institute britannico, che cataloga le segnalazioni pubblicate dagli utenti sulla piattaforma X. Perché un caso entri nel conteggio non basta un errore o una risposta sbagliata, serve un indizio concreto di comportamento strategico, cioè quando la macchina aggira consapevolmente il vincolo posto dall'utente.
0: Ed è tutto, a più tardi.
16: Meteo.
2: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
10: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè, più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5 set dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato

0: Lo stadio Diego Armando Maradona ieri sera, la squadra dell'Ariana ha battuto il Napoli per 2-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Baturina prima del momentaneo pareggio firmato da Højlund. A decidere la partita è stato poi Dovizcassa, autore della rete che ha regalato al Como una vittoria di grande prestigio. La formazione lombarda conferma così di poter competere ad alto livello, mostrando personalità anche sul campo dei partenopei. Per il Napoli arriva invece una battuta d'arresto in attesa che mette in evidenza alcune difficoltà nella gestione delle ripartenze avversarie. Dopo le prime due giornate, Inter, Milan, Juventus e Lazio guidano la classifica a punteggio pieno.
1: L'Inter ha espugnato Cagliari vincendo per 1-0. La rete decisiva è stata realizzata da Hakan Çalhanoğlu al 9° minuto. I nerazzurri hanno costruito una grande quantità di occasioni, arrivando a circa 30 conclusioni complessive, ma hanno sprecato troppo e non sono riusciti a chiudere la partita. Nel finale il Cagliari ha provato a reagire senza però trovare il pareggio. Christian Kiu ha apprezzato la capacità della squadra di creare gioco, chiedendo tuttavia maggiore concretezza sotto porta. Per l'Inter arrivano altri 3 punti, ma resta la necessità di recuperare la migliore condizione di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, reduci dalle fatiche del mondiale.
0: Prosegue senza errori anche il cammino della Lazio, che allo Stadio Olimpico ha superato il Genoa per 1-0. A decidere la sfida è stato Davide Frattesi, la formazione allenata da Gennaro Gattuso rimane così in testa alla classifica a punteggio pieno. Il tecnico biancoceleste ha elogiato la prova della squadra, in particolare quella di Nuno Tavares, protagonista di un avvio di stagione molto positivo. Preoccupano invece le condizioni di Nicolò Rovella, che dovrà sottoporsi ad una risonanza per stabilire la natura di un problema tra il polpaccio e il tendine. Il Genoa ha costruito poco e Daniele De Rossi ha ammesso che alla sua squadra mancano ancora verticalità e capacità di attaccare gli spazi.
1: Scontro ai vertici del calcio internazionale. Michel Platini ha rivolto un durissimo attacco al presidente della FIFA Gianni Infantino, sostenendo che dovrebbe lasciare l'incarico perché non avrebbe rispettato le regole dell'organizzazione. Le dichiarazioni dell'ex presidente dell'UEFA arrivano in una fase di forti tensioni istituzionali. Nei giorni scorsi anche la Federazione Italiana aveva ritirato il proprio sostegno alla possibile riedizione di Infantino, una vicenda destinata ad avere conseguenze sugli equilibri politici della FIFA in vista delle prossime scadenze elettorali.
0: Passiamo ai motori. Marc Márquez ha dominato ieri il Gran Premio di Aragona della MotoGP, completando una doppietta dopo il successo ottenuto anche nella gara sprint. Il pilota della Ducati ha preceduto Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, terzo nonostante i problemi fisici, quinto leader del mondiale Jorge Martini, mentre Francesco Bagnaia è caduto. Grazie al quarto successo nelle gare lunghe della stagione, Márquez ha ridotto a 19 punti il distacco da Martin. La classifica vede lo spagnolo dell'Aprilia al comando con 256 punti, seguito da Márquez a quota 237, da Bezzecchi a 232. La corsa al titolo mondiale è dunque completamente riaperta.
1: Tennis, con un risultato clamoroso agli US Open, Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone al termine di una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Il serbo avanti per 2-7-1 e con il servizio a disposizione nel quarto parziale ha ceduto con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2-6-1. Djokovic non perdeva l'esordio in un torneo del Grande Slam dagli Australian Open del 2006 e aveva vinto 78 incontri consecutivi al primo turno dei Major. Sorride invece al tennis italiano femminile. Jasmine Paolini ha superato la slovena Veronika Erjavec in 3-7, conquistando l'accesso al secondo turno. L'azzurra ha attraversato alcuni momenti complicati, ma è riuscita a ritrovare ordine ed efficacia nella fase decisiva dell'incontro. Due risultati opposti nella giornata di New York: l'eliminazione di uno dei più grandi campioni della storia e la prosecuzione del cammino di Paolini.
0: La nazionale italiana maschile di pallavolo si avvicina ai campionati europei con una vittoria prestigiosa a Messina. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto il Brasile per 3-7-1 nella FIPAV Cup Men Elite. Il secondo successo dell'Italia nel torneo di preparazione, il test, ha permesso al commissario tecnico di verificare la condizione dei giocatori, gli automatismi della squadra e le alternative a sua disposizione. Battere una formazione del livello del Brasile rappresenta un'importante iniezione di fiducia, anche se il lavoro proseguirà per arrivare all'esordio europeo nella migliore forma possibile. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: News.
4: Bentrovati all'ascolto.

0: intanto dalla redazione sono arrivati a Havana la compagna di Alessandro Di Battista, Sara Lao Asnia e i medici inviati dall'Italia per assistere l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Di Battista è ricoverato da sabato all'ospedale Hermanos Ameijeiras della capitale cubana dopo il malore accusato mentre si trovava nel paese per realizzare un reportage. A Cuba è giunta un'equipe sanitaria del Policlinico Gemelli di Roma pronta ad affiancare i medici locali e valutare le condizioni dell'ex parlamentare. Di Battista aveva fatto sapere nelle scorse ore di voler mettercela tutta per tornare presto.
1: Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi americani. Teheran attribuisce a Washington la piena responsabilità dell'escalation e sostiene che le proprie operazioni militari rientrino nel diritto all'autodifesa. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, l'attacco americano all'isola di Larak viola la Carta delle Nazioni Unite. Il presidente Donald Trump ha intanto pubblicato su Truth un video realizzato con intelligenza artificiale nel quale viene rappresentata la distruzione dell'isola petrolifera iraniana di Karg. Nuovo episodio di tensione anche nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver neutralizzato un drone proveniente dall'Iran, individuato mentre sorvolava le acque territoriali del paese.
0: La Corea del Nord accusa gli Stati Uniti di portare avanti una politica ostile e promette di rispondere con le contromisure più dure. Pyongyang punta il dito soprattutto contro le nuove esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone. Nel mirino la Freedom Age, esercitazione navale prevista dal 7 all'11 settembre nelle acque internazionali attorno all'isola sudcoreana di Jeju. Il regime nordcoreano denuncia inoltre presunte attività americane di spionaggio aereo e ribadisce che il proprio arsenale nucleare rappresenta una garanzia assoluta per la difesa della sovranità nazionale. Donald Trump continua però a manifestare l'intenzione di incontrare nuovamente Kim Jong-un entro la fine dell'anno.
1: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.247, di cui 592 stranieri. Lo affermano le autorità del paese himalayano. Stiamo lavorando alla ricerca e al salvataggio delle persone bloccate tra le colline, gli insediamenti e le zone fluviali, ha dichiarato il generale di brigata Raja Ram Basnet, portavoce dell'esercito nepalese.
0: Veniamo in Italia. Incidente mortale nell'Alessandrino. Un giovane di 26 anni ha perso la vita nello scontro tra un'automobile e un camion cisterna lungo la provinciale 211 tra Tortona e Sale. Un'altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Tortona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto.
1: Mattinata difficile per il traffico sulla tangenziale ovest di Milano. Un autocarro carico di detersivi ha preso fuoco intorno alle 5.30 in direzione Bologna, nei pressi dell'uscita di Rozzano. Secondo una prima ricostruzione, l'incendio potrebbe essere stato provocato dall'esplosione di uno pneumatico e dalla successiva perdita di controllo del mezzo. Il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme e una grande nube di fumo nero si è alzata sulla zona. Non si registrano feriti, ma la chiusura di parte della carreggiata ha provocato lunghe code, rallentamenti anche nella direzione opposta.
0: Chiudiamo con il tennis e con una clamorosa sorpresa gli US Open. Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone dopo una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Navone si è imposto in 5 set, 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Il serbo era avanti 2-7-1, ma ha subito la rimonta dell'argentino. Per Djokovic si interrompe una serie di 78 vittorie consecutive al primo turno dei tornei del Grande Slam. Il campione serbo non veniva eliminato all'esordio in uno slam dall'Australian Open del 2006. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Radio GR News.
6: Sono le 12 e 34 minuti.
2: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
7: Avrebbe picchiato a morte la madre e subito dopo avrebbe chiamato il 112 per raccontare alle forze dell'ordine quello che aveva fatto. È accaduto a Roma, nel quartiere di Centocelle, dove un ragazzo di 16 anni appena compiuti ha aggredito la madre di 50 anni. Il ragazzino si trova adesso ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I. Aveva avuto dei problemi già in precedenza.
8: Un 39enne di Vinci, Firenze, Gabriele Bellucci, è morto mentre praticava surf a Bali in Indonesia, dove viveva da 2 anni. E quanto riportano oggi La Nazione e Il Tirreno. La morte è avvenuta a cavallo di Ferragosto. La salma è stata rimpatriata venerdì scorso e stamane si sono tenuti i funerali nella chiesa di San Bartolomeo a Sovigliana.
7: Scade il mese di sospensione dell'accordo che ha portato dal 1 agosto al ripristino dei controlli in porti e aeroporti per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos dell'enclave di Ceuta. Oggi si decide sulla riapertura o meno delle frontiere aeree e marittime della Spagna, ipotesi proroga delle misure per 2 settimane o 1 mese.
8: Intanto, secondo il premier spagnolo Sanchez, ci sono state reti russe ed israeliane che hanno diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera, cosa che non è vera. Sanchez ha associato la disinformazione a un'internazionale dell'ultradestra che utilizza sempre la migrazione non solo per attaccare la Spagna, ma anche l'Europa e per dividerla.
7: Voltiamo pagina agli episodi in cui un sistema di intelligenza artificiale sfugge al controllo di chi lo sta usando hanno toccato a luglio un nuovo massimo. Più di 300 casi segnalati, quasi il doppio rispetto a giugno. Il dato arriva dal Loss of Control Observatory, struttura nata lo scorso novembre con il sostegno dell'AI Security Institute britannico, che cataloga le segnalazioni pubblicate dagli utenti sulla piattaforma X. Perché un caso entri nel conteggio non basta un errore o una risposta sbagliata, serve un indizio concreto di comportamento strategico, cioè quando la macchina aggira consapevolmente il vincolo posto dall'utente.
8: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
9: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone, che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato 2 lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo
10: di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%. In particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic battuto in 5 set dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 12:40.
2: Sport.
11: Ancora ben trovati d'ascolto con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio, colpo del Como allo stadio Diego Armando Maradona. Ieri sera la squadra dell'Ariana ha battuto il Napoli per 2-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Baturina prima del momentaneo pareggio firmato da Højlund. A decidere la partita è stato poi Dubikas, autore della rete che ha regalato al Como una vittoria di grande prestigio. La formazione lombarda conferma così di poter competere ad alto livello, mostrando personalità anche sul campo dei partenopei. Per il Napoli arriva invece una battuta d'arresto in attesa che mette in evidenza alcune difficoltà nella gestione delle ripartenze avversarie. Dopo le prime 2 giornate, Inter, Milan, Juventus e Lazio guidano la classifica a punteggio pieno.
12: L'Inter ha espugnato Cagliari vincendo per 1-0. La rete decisiva è stata realizzata da Hakan Çalhanoğlu al 9° minuto. I nerazzurri hanno costruito una grande quantità di occasioni, arrivando a circa 30 conclusioni complessive, ma hanno sprecato troppo e non sono riusciti a chiudere la partita. Nel finale il Cagliari ha provato a reagire senza però trovare il pareggio. Christian Kiu ha apprezzato la capacità della squadra di creare gioco, chiedendo tuttavia maggiore concretezza sotto porta. Per l'Inter arrivano altri 3 punti, ma resta la necessità di recuperare la migliore condizione di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, reduci dalle fatiche del mondiale.
11: Prosegue senza errori anche il cammino della Lazio, che allo Stadio Olimpico ha superato il Genoa per 1-0. A decidere la sfida è stato Davide Frattesi, la formazione allenata da Gennaro Gattuso. Rimane così in testa la classifica a punteggio pieno. Il tecnico biancoceleste ha elogiato la prova della squadra, in particolare quella di Nuno Tavares, protagonista di un avvio di stagione molto positivo. Preoccupano invece le condizioni di Nicolò Rovella, che dovrà sottoporsi ad una risonanza per stabilire la natura di un problema tra il polpaccio e il tendine. Il Genoa ha costruito poco e Daniele De Rossi ha ammesso che alla sua squadra mancano ancora verticalità e capacità di attaccare gli spazi.
12: Scontro ai vertici del calcio internazionale. Michel Platini ha rivolto un durissimo attacco al presidente della FIFA Gianni Infantino, sostenendo che dovrebbe lasciare l'incarico perché non avrebbe rispettato le regole dell'organizzazione. Le dichiarazioni dell'ex presidente dell'UEFA arrivano in una fase di forti tensioni istituzionali. Nei giorni scorsi anche la Federazione Italiana aveva ritirato il proprio sostegno alla possibile riedizione di Infantino, una vicenda destinata ad avere conseguenze sugli equilibri politici della FIFA in vista delle prossime scadenze elettorali.
11: Passiamo ai motori. Marc Marquez ha dominato ieri il Gran Premio di Aragona della MotoGP, completando una doppietta dopo il successo ottenuto anche nella gara sprint. Il pilota della Ducati ha preceduto Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, terzo nonostante i problemi fisici, quinto leader del mondiale Jorge Martini, mentre Francesco Bagnaia è caduto. Grazie al quarto successo nelle gare lunghe della stagione, Marquez ha ridotto a 19 punti il distacco da Martin. La classifica vede lo spagnolo dell'Aprilia al comando con 256 punti, seguito da Marquez a quota 237, da Bezzecchi a 232. La corsa al titolo mondiale dunque completamente riaperta.
12: Tennis, con un risultato clamoroso agli US Open, Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone al termine di una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Il serbo avanti per 2-7-1 e con il servizio a disposizione nel quarto parziale ha ceduto con il punteggio di 7-6 5-7 4-6 6-2 6-1. Djokovic non perdeva l'esordio in un torneo del Grand Slam dagli Australian Open del 2006 e aveva vinto 78 incontri consecutivi al primo turno. all'interno dei major. Sorride invece il tennis italiano femminile. Jasmine Paolini ha superato la slovena Veronika Erjavec in 3 set, conquistando l'accesso al secondo turno. L'azzurra ha attraversato alcuni momenti complicati, ma è riuscita a ritrovare ordine ed efficacia nella fase decisiva dell'incontro. 2 risultati opposti nella giornata di New York: l'eliminazione di uno dei più grandi campioni della storia e la prosecuzione del cammino di Paolini.
11: La nazionale italiana maschile di pallavolo si avvicina ai campionati europei con una vittoria prestigiosa. Messina, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto il Brasile per 3-7-1 nella FIPAV Cup Men Elite. E il secondo successo dell'Italia nel torneo di preparazione, il test, ha permesso al commissario tecnico di verificare la condizione dei giocatori, gli automatismi della squadra e le alternative a sua disposizione. Battere una formazione del livello del Brasile rappresenta un'importante iniezione di fiducia, anche se il lavoro proseguirà per arrivare all'esordio europeo nella migliore forma possibile. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Meteo.
9: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: News.
10: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato 2 lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. Trump, allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
13: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca, interpellati da Axios, avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuisce finiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro, e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 12 e 50 minuti.
2: News.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
7: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato 2 lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
10: Sale ancora a 919 morti accertati e quasi 4.800 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. E ancora nessuna notizia dei 3 connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di nuove possibili alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue e ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Voltiamo pagina, si completa in queste ore il grosso del controesodo estivo, ma saranno in tanti, viceversa, a partire in vacanza a settembre, tra destinazioni meno affollate e prezzi migliori.
14: Alessio Galea. Valigie pronte per 10 milioni di italiani. L'indagine di Confturismo, Confcommercio ed SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media 766 euro, una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
15: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
14: Il mare fuori dalla calca agostana resta la meta preferita dal 41% dei vacanzieri, ma tengono il passo le città d'arte 26% e la montagna 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre è uno stile di vacanza sempre più radicato, fuori dal coro, dentro i relax e a misura di portafoglio.
10: È giunta a L'Avana Sara Lawaznia, la compagna di Alessandro Di Battista, ricoverato venerdì scorso colto da un malore. È arrivato sul posto inoltre un'equipe del Policlinico Gemelli anche per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social il giornalista ed ex deputato 5 Stelle, cosciente ma in condizioni ancora ritenute gravi. Per lui ieri anche una telefonata col ministro degli esteri Tajani e la premier Meloni. E intanto Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere, parlare pubblicamente della mia malattia. Mi costa molto, prosegue, chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. Infine lo sport, colpo di scena a New York, l'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
16: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla galleria degli immortali Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
10: Un cenno al calcio infine si completa. Stasera la seconda giornata di Serie A che vede a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio. Alle 18.30 Lecce, Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta, Bologna. Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.
2: News.
10: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato 2 lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenza un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%. In particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Meteo.
1: L'inizio della settimana sarà caratterizzato dal dominio dell'anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato. Nella prima parte della giornata il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il paese, senza particolari disturbi. Durante le ore pomeridiane la situazione resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino di confine, soprattutto sui settori orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: GR News.
2: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 13 ed un minuto.
0: News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
5: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
4: Sale ancora a 919 morti accertati e quasi 4.800 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. E ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di nuove possibili alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue e ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Voltiamo pagina, si completa in queste ore il grosso del controesodo estivo, ma saranno in tanti viceversa a partire in vacanza a settembre tra destinazioni meno affollate e prezzi migliori.
6: Alessio Galea. Valigie pronte per 10 milioni di italiani. L'indagine di Confturismo, Confcommercio ed SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media 766 euro, una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
7: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
6: Il mare fuori dalla calca agostana resta la meta preferita dal 41% dei vacanzieri, ma tengono il passo le città d'arte 26% e la montagna 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre è uno stile di vacanza sempre più radicato, fuori dal coro, dentro i relax e a misura di portafoglio.
4: È giunta a L'Avana Sara Lawazni, la compagna di Alessandro Di Battista, ricoverato venerdì scorso colto da un malore. È arrivato sul posto inoltre un'equipe del Policlinico Gemelli anche per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social il giornalista ed ex deputato 5 Stelle, cosciente ma in condizioni ancora ritenute gravi. Per lui ieri anche una telefonata col ministro degli esteri Tajani e la premier Meloni. E intanto Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. Infine lo sport, colpo di scena a New York, l'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
8: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla galleria degli immortali Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018, altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
4: Un cenno al calcio infine si completa. Stasera la seconda giornata di Serie A che vede a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio. Alle 18.30 Lecce, Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta, Bologna. Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.
9: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, Inter e Lazio hanno battuto rispettivamente il Cagliari e il Genoa, raggiungendo in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Colpo del Como di Fabregas al Maradona, e l'Ariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce-Roma alle 18.45 e Atalanta-Bologna alle 20.45. Per il calciomercato la Fiorentina ha deciso, sarà Norberto Beto il nuovo attaccante che andrà a sostituire Ken verso il Como per 35 milioni di euro più 5 di bonus. I Viola hanno chiuso per l'arrivo del giocatore dell'Everton, che è atteso in città nella giornata di oggi per le visite mediche. Operazione a titolo definitivo da 18 milioni di euro. Con l'ufficialità del portoghese si sbloccherà la cessione di Ken. Il volley femminile alle 16. L'Italia gioca contro la Bulgaria per l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026.
10: 6. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Velasco. Non ci sono classifiche da amministrare, una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5, appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0. Solo la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata a Göteborg. Nel maschile invece l'Italia chiude la FIPA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il tennis ora nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open. Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità anche l'americana Jessica Pegula e l'ucraina Elina Svitolina. Nova Djokovic invece esce di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 13 e 11 minuti.
0: News.
11: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada Padana nella zona di 7K. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
12: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è venuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni. A travolgere un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
11: Agguato a Piemonte nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
12: Sono iniziati a Cremona i lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
11: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il 20enne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
12: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Sloviansk è stata colpita da una bomba aerea FAB-500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione ha inoltre danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
11: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7:30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città nei dintorni. Tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.
0: Meteo.
9: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
5: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una superpetroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
4: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo del paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue e ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport, colpo di scena a New York. L'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
8: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5-7 dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale,
13: ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
14: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca, interpellati da Axios, avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto, una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato, nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro, e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 13 e 22 minuti.
0: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, prorogata da oggi, lunedì 31 agosto, per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
10: Ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il ragazzino, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
15: La polizia brancola ancora nel buio sulla sparatoria che nella notte tra sabato e domenica ha sconvolto un rave party in Svizzera. Gli inquirenti non hanno ancora identificato né il movente né il numero degli autori dell'attacco, costato la vita a una giovane italiana di 22 anni e che ha provocato il ferimento di altre 5 persone, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. La polizia prende in considerazione 3 ipotesi: un attentato terroristico, una sparatoria indiscriminata oppure un regolamento di conti.
10: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. È il nuovo bilancio ufficiale della tragedia, reso noto dalle autorità del paese himalayano citate dalla BBC.
15: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet, affondato al largo di Cipro Nord. Il traghetto era diretto in Turchia, ma dopo poche miglia ha cominciato ad imbarcare acqua. Inascoltati gli appelli dei passeggeri di rientrare, la nave si è quindi capovolta e si trova ora sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e alcuni testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
10: Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si ritroveranno di fronte la Serbia della superstar Nikola Jokic. Per

0: affronta il russo Safiulin. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cina, che prosegue il match interrotto domenica, e Cocciaretto tra le donne.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Sport. Ancora ben trovati ad ascolto con l'informazione interamente dedicata allo sport. Apriamo con il calcio, colpo del Como allo stadio Diego Armando Maradona. Ieri sera la squadra dell'Ariana ha battuto il Napoli per 2-1. Gli ospiti sono passati in vantaggio con Baturina prima del momentaneo pareggio firmato da Højlund. A decidere la partita è stato poi Dugikas, autore della rete che ha regalato al Como una vittoria di grande prestigio. La formazione lombarda conferma così di poter competere ad alto livello, mostrando personalità anche sul campo dei partenopei. Per il Napoli arriva invece una battuta d'arresto in attesa che mette in evidenza alcune difficoltà nella gestione delle ripartenze avversarie. Dopo le prime 2 giornate, Inter, Milan, Juventus e Lazio guidano la classifica a punteggio pieno.
5: L'Inter ha espugnato Cagliari vincendo per 1-0. La rete decisiva è stata realizzata da Hakan Çalhanoğlu al 9° minuto. I nerazzurri hanno costruito una grande quantità di occasioni, arrivando a circa 30 conclusioni complessive, ma hanno sprecato troppo e non sono riusciti a chiudere la partita. Nel finale il Cagliari ha provato a reagire senza però trovare il pareggio. Christian Kiu ha apprezzato la capacità della squadra di creare gioco, chiedendo tuttavia maggiore concretezza sotto porta. Per l'Inter arrivano altri 3 punti, ma resta la necessità di recuperare la migliore condizione di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, reduci dalle fatiche del mondiale.
4: Prosegue senza errori anche il cammino della Lazio, che allo Stadio Olimpico ha superato il Genoa per 1-0. A decidere la sfida è stato Davide Frattesi, la formazione allenata da Gennaro Gattuso. Rimane così in testa la classifica a punteggio pieno. Il tecnico biancoceleste ha elogiato la prova della squadra, in particolare quella di Nuno Tavares, protagonista di un avvio di stagione molto positivo. Preoccupano invece le condizioni di Nicolò Rovella, che dovrà sottoporsi ad una risonanza per stabilire la natura di un problema tra il polpaccio e il tendine. Il Genoa ha costruito poco e Daniele De Rossi ha ammesso che alla sua squadra mancano ancora verticalità e capacità di attaccare gli spazi.
5: Scontro ai vertici del calcio internazionale. Michel Platini ha rivolto un durissimo attacco al presidente della FIFA Gianni Infantino, sostenendo che dovrebbe lasciare l'incarico perché non avrebbe rispettato

0: rispettato le regole dell'organizzazione. Le dichiarazioni dell'ex presidente dell'UEFA arrivano in una fase di forti tensioni istituzionali. Nei giorni scorsi anche la Federazione Italiana aveva ritirato il proprio sostegno alla possibile riedizione di Infantino, una vicenda destinata ad avere conseguenze sugli equilibri politici della FIFA in vista delle prossime scadenze elettorali.
1: Passiamo ai motori. Marc Marquez ha dominato ieri il Gran Premio di Aragona della MotoGP, completando una doppietta dopo il successo ottenuto anche nella gara sprint. Il pilota della Ducati ha preceduto Pedro Acosta e Marco Bezzecchi, terzo nonostante i problemi fisici, quinto leader del mondiale Jorge Martini, mentre Francesco Bagnaia è caduto grazie al quarto successo nelle gare lunghe della stagione. Marquez ha ridotto a 19 punti il distacco da Martin. La classifica vede lo spagnolo dell'Aprilia al comando con 256 punti, seguito da Marquez a quota 237, da Bezzecchi a 232. La corsa al titolo mondiale dunque completamente riaperta.
0: Tennis, con un risultato clamoroso agli US Open, Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone al termine di una battaglia durata 4 ore e 36 minuti. Il serbo avanti per 2-7-1 e con il servizio a disposizione nel quarto parziale ha ceduto con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 2-6-1. Djokovic non perdeva l'esordio in un torneo del Grande Slam dagli Australian Open del 2006 e aveva vinto 78 incontri consecutivi al primo turno dei Major. Sorride invece al tennis italiano femminile. Jasmine Paolini ha superato la slovena Veronika Erjavec in 3-7, conquistando l'accesso al secondo turno. L'azzurra ha attraversato alcuni momenti complicati, ma è riuscita a ritrovare ordine ed efficacia nella fase decisiva dell'incontro. Due risultati opposti nella giornata di New York: l'eliminazione di uno dei più grandi campioni della storia e la prosecuzione del cammino di Paolini.
1: La nazionale italiana maschile di pallavolo si avvicina ai campionati europei con una vittoria prestigiosa. A Messina gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto il Brasile per 3-7-1 nella FIPAV Cup Men Elite. Il secondo successo dell'Italia nel torneo di preparazione, il test, ha permesso al commissario tecnico di verificare la condizione dei giocatori, gli automatismi della squadra e le alternative a sua disposizione. Battere una formazione del livello del Brasile rappresenta un'importante iniezione di fiducia, anche se il lavoro proseguirà per arrivare all'esordio europeo nella migliore forma possibile. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
4: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
3: Sale ancora a 919 morti accertati e quasi 4.800 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. E ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di nuove possibili alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue e ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Voltiamo pagina, si completa in queste ore il grosso del controesodo estivo, ma saranno in tanti, viceversa, a partire in vacanza a settembre tra destinazioni meno affollate e prezzi migliori.
5: Alessio Galea. Valigie pronte per 10 milioni di italiani. L'indagine di Confturismo, Confcommercio ed SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media 766 euro. Una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
6: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
5: Il mare fuori dalla calca agostana resta la meta preferita dal 41% dei vacanzieri, ma tengono il passo le città d'arte 26% e la montagna 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre uno stile di vacanza sempre più radicato, fuori dal coro, dentro i relax e a misura di portafoglio.
3: È giunta a Lavana Sara Lawaznia, la compagna di Alessandro Di Battista, ricoverato venerdì scorso colto da un malore. Arrivato sul posto inoltre un'equipe del Policlinico Gemelli anche per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social il giornalista ed ex deputato 5 Stelle, cosciente ma in condizioni ancora ritenute gravi. Per lui ieri anche una telefonata col ministro degli esteri Tajani e la premier Meloni. E intanto Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. Infine lo sport, colpo di scena a New York, l'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
7: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla galleria degli immortali Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018, altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
3: Un cenno al calcio infine si completa. Stasera la seconda giornata di Serie A che vede a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio. Alle 18.30 Lecce, Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta, Bologna. Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.
8: GR News.
9: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News. Sono le 13:40.
12: News.
13: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada a Padana, nella zona di 7K. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
14: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni. A travolgerla un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni, ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
13: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
14: Sono iniziati a Cremone lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
13: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il 20enne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. Tale furtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
14: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Sloviansk è stata colpita da una bomba aerea Fab-500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione inoltre ha danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa, mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
13: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7:30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e nei dintorni, tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
12: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
4: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato 2 lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
3: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue e ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport, colpo di scena a New York. L'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
7: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018, altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 13 e 48 minuti.
8: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
15: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, prorogata da oggi, lunedì 31 agosto, per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
4: Ha picchiato la madre violentemente, poi ha chiamato il 112 per avvisare le forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Così un ragazzino di 16 anni appena compiuti ha confessato di aver aggredito la madre cinquantenne a Centocelle, nella periferia est di Roma. Il ragazzino, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva avuto problemi già in precedenza. La donna è stata portata in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
15: La polizia brancola ancora nel buio sulla sparatoria che nella notte tra sabato e domenica ha sconvolto un rave party in Svizzera. Gli inquirenti non hanno ancora identificato né il movente né il numero degli autori dell'attacco, costato la vita a una giovane italiana di 22 anni e che ha provocato il ferimento di altre 5 persone, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. La polizia prende in considerazione 3 ipotesi: un attentato terroristico, una sparatoria indiscriminata oppure un regolamento di conti.
4: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200. È il nuovo bilancio ufficiale della tragedia, reso noto dalle autorità del paese himalayano citate dalla BBC.
15: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet, affondato al largo di Cipro Nord. Il traghetto era diretto in Turchia, ma dopo poche miglia ha cominciato ad imbarcare acqua. acqua. Inascoltati gli appelli dei passeggeri di rientrare, la nave si è quindi capovolta e si trova ora sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e alcuni testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
16: Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si ritroveranno di fronte la Serbia della superstar Nikola Jokic. Per il volley femminile, prima sfida eliminazione diretta per le azzurre di Velasco agli europei. Negli ottavi l'Italia affronterà la Bulgaria alle 16 a Brno in Cechia. Infine il tennis, agli US Open torna in campo dopo oltre 4 mesi di assenza Carlos Alcaraz, che affronta il russo Safiulin. Tanta Italia protagonista con Berrettini, Darderi, Arnaldi, Cina, che prosegue il match interrotto domenica, e Cocciaretto tra le donne.
15: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
12: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
16: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A in primo piano, Inter e Lazio hanno battuto rispettivamente il Cagliari e il Genoa, raggiungendo in vetta la classifica provvisoria Milan e Juventus a punteggio pieno dopo la seconda giornata di campionato. Colpo del Como di Fabregas al Maradona, e l'Ariani hanno battuto il Napoli di Allegri 2-1. Oggi in campo Lecce Roma alle 18:45 e Atalanta Bologna alle 20:45. Per il calciomercato la Fiorentina ha deciso, sarà Norberto Beto il nuovo attaccante che andrà a sostituire Ken verso il Como per 35 milioni di euro più 5 di bonus. I Viola hanno chiuso per l'arrivo del giocatore dell'Everton, che è atteso in città nella giornata di oggi per le visite mediche. Operazione a titolo definitivo da 18 milioni di euro. Con l'ufficialità del portoghese si sbloccherà la cessione di Ken. Il volley femminile alle 16, l'Italia gioca contro la Bulgaria per l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Cambia completamente lo scenario per la squadra di Velasco. Non ci sono classifiche da amministrare, una partita successiva nella quale eventualmente recuperare. Il primo posto conquistato nella pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B, ma adesso conta soltanto superare il turno. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5, appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0. Solo la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata a Göteborg. Nel maschile invece l'Italia chiude la FIFA Cup Men Elite con una vittoria per 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il tennis ora nella prima giornata del torneo di singolare femminile dello US Open. Lucrezia Stefanini ottiene un importante successo e si regala il derby del secondo turno contro la connazionale Jasmine Paolini. Superano il test del debutto con irrisoria semplicità anche l'americana Jessica Pegula e l'ucraina Elina Svitolina. Nova Djokovic invece esce di scena al primo turno, rimontato e battuto da Mariano Navone al quinto set dopo 4 ore e mezza di lotta in cui il serbo ha accusato diversi problemi fisici. Questa sera in campo per le donne Elisabetta Cocciaretto, mentre per gli uomini Arnaldi, Darderi e Berrettini, in attesa che riprenda anche il match interrotto per pioggia tra Cina e Mikkelsen. Per ora è tutto, a più tardi.
8: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
12: Economy News.
17: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca interpellati da Axios avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato, nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro, e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 13 e 58 minuti.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
4: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato 2 lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
3: Sale ancora a 919 morti accertati e quasi 4.800 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. E ancora nessuna notizia dei 3 connazionali di cui si sono perse le tracce, Marco Ratto, Luca Baracchini e Patrizia Marziale. Le autorità nepalesi riferiscono riferiscono della presenza di almeno 933 lavoratori intrappolati nei tunnel dei cantieri di progetti idroelettrici e permane il timore di nuove possibili alluvioni, diverse le allerte lanciate ai locali nelle ultime ore. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue e ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Voltiamo pagina, si completa in queste ore il grosso del controesodo estivo, ma saranno in tanti, viceversa, a partire in vacanza a settembre tra destinazioni meno affollate e prezzi migliori. Alessio Galea.
5: Valigie pronte per 10 milioni di italiani. L'indagine di Confturismo, Confcommercio ed SVG fotografa il boom delle vacanze di settembre, spesa media 766 euro, una tendenza ormai consolidata che allunga i confini della stagione estiva. Manfred Pinsger, presidente di Confturismo, Confcommercio.
6: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
5: Il mare fuori dalla calca agostana resta la meta preferita dal 41% dei vacanzieri, ma tengono il passo le città d'arte 26% e la montagna 18%. Il turismo di settembre è prevalentemente interno, il 71% sceglie l'Italia con la Toscana sul podio davanti a Campania ed Emilia-Romagna. Settembre è uno stile di vacanza sempre più radicato, fuori dal coro, dentro i relax e a misura di portafoglio.
3: È giunta a L'Avana Sara Lawazni, la compagna di Alessandro Di Battista, ricoverato venerdì scorso colto da un malore. È arrivato sul posto inoltre un'equipe del Policlinico Gemelli anche per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social il giornalista ed ex deputato 5 Stelle, cosciente ma in condizioni ancora ritenute gravi. Per lui ieri anche una telefonata col ministro degli esteri Tajani e la premier Meloni. E intanto Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. Infine lo sport, colpo di scena a New York, l'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
7: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018, altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
3: Un cenno al calcio infine si completa. Stasera la seconda giornata di Serie A che vede a punteggio pieno Inter, Milan, Juventus e Lazio. Alle 18.30 Lecce, Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta, Bologna. Ed è tutto. Grazie dell'ascolto. Buona giornata.
18: GR News.
19: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
18: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 14 e 4 minuti.
18: News.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada a Padana, nella zona di Settecà. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
20: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è venuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni. A travolgerla un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per riaccertamenti medico-legali.
1: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
20: Sono iniziati a Cremone lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
1: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il 20enne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
20: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Sloviansk è stata colpita da una bomba aerea Fab-500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione inoltre ha danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
1: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7.30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e nei dintorni, tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
18: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
4: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
3: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue e ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport, colpo di scena a New York. L'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
7: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
18: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
11: Sono le 14 e 12 minuti.
18: News.
0: Buon pomeriggio dalla redazione.
16: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi.
0: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
16: Ora la cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una Soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio Varese in via Don Giovanni Minzoni in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'auto medica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
0: A Centocelle, nella periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha picchiato a morte la madre cinquantenne e poi ha chiamato il 112 e ha confessato alle forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Il 16enne, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva già avuto problemi in precedenza. La donna è stata portata via in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
16: È morto mentre stava praticando surf a Bali, in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci, nel Fiorentino. Bellucci viveva in Indonesia da 2 anni ed è deceduto a cavallo di Ferragosto. La sua salma è stata rimpatriata venerdì 28 agosto, mentre le esequie si sono svolte questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovignana. La notizia è stata riportata da La Nazione e Il Tirreno.
0: Il tennis. È già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam, in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, dopo essere stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set, in 4 ore e 36 minuti di gioco. Djokovic, 78 vittorie consecutive al primo turno degli Slam, non perdeva all'esordio di uno Slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein.
16: Era l'ultima notizia, più tardi.
18: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sono riprese le ostilità nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane nelle ore scorse hanno attaccato 2 lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. Trump, allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minaccia la distruzione di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi americane in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo il Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie rivoluzionarie informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane, finendo contro le mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamani Pezeshkian. Domani il presidente iraniano sarà a Bishkek, in Kirghizistan, per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin. Dario Franceschini, 68 anni, tra gli esponenti di spicco del PD, racconta stamani al Corriere della Sera di essere affetto dal morbo di Parkinson. La diagnosi già nel 2020 è stata una botta tremenda, racconta, ma ho deciso di proseguire nella mia attività perché si deve continuare a vivere. Parlare pubblicamente della mia malattia mi costa molto, prosegue. Chi ha il Parkinson tende a vergognarsi, ma vorrei essere di incoraggiamento. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%. Lo evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. I picchi maggiori per il caffè più 51%, l'olio extravergine a più 47%, gli ortaggi più 39%, in particolare per i pomodori si spende il 45% in più, più 44% per le patate. Tennis clamoroso a New York, esce subito di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone. Il serbo, debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, il mio fisico sta cedendo, ammette il fuoriclasse. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
18: Economy News.
17: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca interpellati da Axios avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro, e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
18: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
10: Sono le 14 e 21 minuti.
18: News.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada a Padana, nella zona di 7K. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
21: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni. A travolgerla un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per riaccertamenti medico-legali.
1: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
21: Sono iniziati a Cremone lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
1: Un ventenne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il ventenne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
21: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Sloviansk è stata colpita da una bomba aerea Fab-500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione ha inoltre danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa, mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
1: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7.30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e dintorni. Tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
18: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata c'è

0: Da Alessandro Cisilin, dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi, sentiamo Laura Supino.
1: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero due morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
0: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue e ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport, colpo di scena a New York. L'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni, all'ex numero uno al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
2: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla galleria degli immortali Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi.
3: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
4: Ora la cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
3: A Centocelle, nella periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha picchiato a morte la madre cinquantenne, poi ha chiamato il 112 e ha confessato alle forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Il 16enne, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva già avuto problemi in precedenza. La donna è stata portata via in fin di vita al Policlinico clinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
4: È morto mentre stava praticando surf a Bali, in Indonesia, a

0: perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci nel Fiorentino. Bellucci viveva in Indonesia da 2 anni ed è deceduto a cavallo di Ferragosto. La sua salma è stata rimpatriata venerdì 28 agosto mentre le esequie si sono svolte questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovignana. La notizia è stata riportata da La Nazione e Il Tirreno.
1: Il tennis. È già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello slam in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 dopo essere stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set in 4 ore e 36 minuti di gioco. Djokovic, 78 vittorie consecutive al primo turno degli slam, non perdeva all'esordio di uno slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada a Padana, nella zona di Settecà. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
4: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è venuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni. A travolgerla un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
3: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
4: Sono iniziati a Cremona i lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei vigili del fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
3: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il 20enne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
4: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Slovensk è stata colpita da una bomba aerea Fab-500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione inoltre ha danneggiato almeno 30 42 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
3: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7:30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e nei dintorni. Tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.
5: GR News.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 14 e 37 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi.
1: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
0: Ora la cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio Varese in via Don Giovanni Minzoni in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
1: A Centocelle, nella periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha picchiato a morte la madre cinquantenne, poi ha chiamato il 112 e ha confessato alle forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Il 16enne, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva già avuto problemi in precedenza. La donna è stata portata via in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
0: È morto mentre stava praticando surf a Bali, in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci, nel Fiorentino. Bellucci viveva in Indonesia da 2 anni ed è deceduto a cavallo di Ferragosto. La sua salma è stata rimpatriata venerdì 28 agosto, mentre le esequie si sono svolte questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovignana. La notizia è stata riportata dalla Nazione e il Tirreno.
1: Il tennis. È già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 dopo essere stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set in 4 ore e 36 minuti di gioco. Djokovic, 78 vittorie consecutive al primo turno degli Slam, non perdeva all'esordio di uno Slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
5: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau nel nord della Svizzera, arrestato un uomo di 43 anni elvetico. Secondo le prime informazioni della polizia, l'aggressore avrebbe agito da solo, ancora oscuro il movente. Sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa è rimasta uccisa una giovane abruzzese, Maria Spinelli, di 22 anni. Altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'exclave spagnola in Marocco è tutt'altra che migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate. La decisione di Roma aveva provocato un duro scontro diplomatico con Madrid, che ha deciso di adottare verso l'Italia la stessa misura fino al 7 settembre. In risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con il voto finale calendarizzato il 15. È piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. Quando gli agenti sono arrivati, la donna 50 anni era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Si ignorano al momento i motivi che avrebbero spinto il minorenne a colpire la madre. Lo sport calcio, con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno, si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna. L'informazione torna più tardi.
5: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 14 e 42 minuti.
5: News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada Padana, nella zona di 7K. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
4: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni. A travolgerla un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni, ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
3: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
4: Sono iniziati a Cremona i lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
3: Un ventenne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il ventenne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
4: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Sloviansk è stata colpita da una bomba aerea Fab 500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione inoltre ha danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa, mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
3: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7:30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e nei dintorni. Tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.
5: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo uno stop di un mese si riaccende la guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella notte italiana nuovo scambio di colpi. Sentiamo Laura Supino.
12: Riprese le ostilità nel Golfo tra USA e Iran dopo un mese di pausa. Le forze americane nelle scorse ore hanno attaccato 2 lanciamissili sull'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. Trump allo stesso tempo, tramite un video realizzato con l'intelligenza artificiale, minacciava la distruzione dell'isola di Karg. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari USA in Giordania ed Emirati Arabi. Secondo i Pasdaran, gli attacchi avrebbero provocato danni. Le guardie della rivoluzione informano anche di una super petroliera in fiamme nello stretto di Hormuz. La nave, a loro dire, non avrebbe rispettato le indicazioni iraniane di navigazione, finendo contro delle mine. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane Pezeshkian. Oggi e domani il presidente iraniano sarà Bishkek in Kirghizistan per il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, dove incontrerà anche gli omologhi di Cina e Russia, Xi Jinping e Putin.
11: L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta ed è stata seguita dall'analoga decisione della Spagna nei confronti dell'Italia. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'enclave spagnola in Marocco è tutt'altro che migliorata. Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112. È successo a Roma, nel quartiere Alessandrino. Quando gli agenti sono arrivati, la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il minorenne era invece seduto all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue e ora è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Infine lo sport, colpo di scena a New York. L'argentino Navone riscrive la storia eliminando Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In uno slam non accadeva da 20 anni all'ex numero 1 al mondo, debilitato da un malore. Jenny De Gaetano.
13: Chissà se oggi si è conclusa definitivamente la leggenda dei Big Three. Da tempo consegnati alla Galleria degli Immortali, Federer e Nadal, sembra vicino il rendezvous dell'ultimo dei tre che hanno scritto la storia del tennis e dello sport, il 39enne Novak Djokovic. È accaduto tutto in quel di New York, nel primo turno degli US Open, che senza Sinner e con Alcaraz a mezzo servizio parevano regalare al fuoriclasse serbo il sogno dello slam numero 25 in carriera. Invece di Nole, eliminato in 5 set dopo oltre 4 ore dall'argentino Navone, rimangono impietose le immagini dello sguardo perso nel vuoto, debilitato da un malore, forse le lacrime. Sullo sfondo, gli applausi dell'Arthur Ashe, magari consapevole di assistere al passo d'addio di un mito. Ho un problema serio, devo capire cosa posso fare e dove andare, ammette Djokovic, che non aveva mai perso negli ultimi 20 anni al debutto in uno slam. Con questa sconfitta Djokovic uscirà dalla top 10 per la prima volta dal luglio del 2018. Altro dato impietoso, perché gli Highlander, ai noi, restano proprietà esclusiva dell'immaginario collettivo, tutt'al più di Hollywood.
11: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
8: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
14: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca, interpellati da Axios, avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato, nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro, e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 14 e 54 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi.
1: Si riaccende il fronte di guerra in Iran. Teheran ha attaccato obiettivi militari statunitensi in Medio Oriente in risposta ai primi raid americani sul suo territorio da un mese. Prende così il via una nuova escalation della guerra che sta travolgendo la regione. Non cerchiamo la guerra, ma risponderemo agli aggressori, ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, che oggi è in Kirghizistan per il vertice dei leader dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, a cui partecipano tra gli altri anche i presidenti russo e cinese Vladimir Putin e Xi Jinping.
0: Ora la cronaca: un muratore di 55 anni è morto sul colpo a causa della caduta di una soletta che l'ha schiacciato mentre lavorava a Origgio Varese, in via Don Giovanni Minzoni, in un cantiere. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.
1: A Centocelle, nella periferia est di Roma, un ragazzo di 16 anni ha picchiato a morte la madre cinquantenne, poi ha chiamato il 112 e ha confessato alle forze dell'ordine di quello che aveva fatto. Il 16enne, che ora è ricoverato in psichiatria al Policlinico Umberto I, aveva già avuto problemi in precedenza. La donna è stata portata via in fin di vita al Policlinico di Tor Vergata, dove è morta dopo poche ore.
0: È morto mentre stava praticando surf a Bali, in Indonesia. A perdere la vita Gabriele Bellucci, un 39enne italiano originario di Vinci, nel Fiorentino. Bellucci viveva in Indonesia da 2 anni ed è deceduto a cavallo di Ferragosto. La sua salma è stata rimpatriata venerdì 28 agosto, mentre le esequie si sono svolte questa mattina nella chiesa di San Bartolomeo a Sovignana. La notizia è stata riportata dalla Nazione e il Tirreno.
1: Il tennis: è già finita l'avventura di Novak Djokovic agli US Open. Il campione serbo è stato battuto all'esordio dall'argentino Mariano Navone, uscendo così per la prima volta al primo turno nello Slam in cui ha giocato più finali di chiunque altro in singolare maschile. Il tennista serbo ha perso con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 dopo essere stato avanti 2-1 con servizio nel quarto set in 4 ore e 36 minuti di gioco. Djokovic, 78 vittorie consecutive al primo turno degli Slam, non perdeva all'esordio di uno Slam dall'Australian Open 2006 contro Paul Goldstein.
0: Era l'ultima notizia, più tardi.
5: News.
15: Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Nella sparatoria è rimasta uccisa Maria Spinelli, 22 anni, e ferite altre 5 persone. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione a Ceuta è tutt'altro che migliorata. E in risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari americane in Giordania ed Emirati Arabi. Intanto Trump torna ad attaccare gli alleati. Riceviamo molto poco aiuto dai paesi che aiutiamo, ha detto il presidente americano parlando della NATO. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
5: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada a Padana, nella zona di 7K. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
4: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni. A travolgerla un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili, nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per riaccertamenti medico-legali.
3: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
4: Sono iniziati a Cremone lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
3: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il 20enne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
4: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Sloviansk è stata colpita da una bomba aerea Fab-500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione inoltre ha danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa, mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
3: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7.30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e nei dintorni. Tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.
5: GR News.
16: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 15:02.
5: News.
3: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada Padana nella zona di Settecà. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
4: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni. A travolgerla un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili, nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per riaccertamenti medico-legali.
3: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
4: Sono iniziati a Cremone lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
3: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il 20enne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
4: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Sloviansk è stata colpita da una bomba aerea Fab-500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione inoltre ha danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa, mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
3: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7.30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e nei dintorni, tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aurau nel nord della Svizzera, arrestato un uomo di 43 anni elvetico. Secondo le prime informazioni della polizia, l'aggressore avrebbe agito da solo, ancora oscuro il movente. Sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa è rimasta uccisa una giovane abruzzese, Maria Spinelli, di 22 anni. Altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'exclave spagnola in Marocco è tutt'altra che migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate. La decisione di Roma aveva provocato un duro scontro diplomatico con Madrid, che ha deciso di adottare verso l'Italia la stessa misura fino al 7 settembre. In risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con il voto finale calendarizzato il 15. È piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. Quando gli agenti sono arrivati, la donna 50 anni era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Si ignorano al momento i motivi che avrebbero spinto il minorenne a colpire la madre. Lo sport calcio con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma, alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna. L'informazione torna più tardi.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 15 e 9 minuti.
5: Sport.
3: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati con l'informazione interamente dedicata allo sport calcio. La Roma continua a lavorare per completare il reparto offensivo. La corsa sembra ormai ristretta a due nomi: Jamie Leveling dello Stoccarda, Luis Enrique dello Zenit San Pietroburgo. Il tedesco sarebbe passato in vantaggio perché la trattativa per il brasiliano non ha ancora raggiunto un'intesa definitiva. La società giallorossa cerca un esterno in grado di garantire velocità e capacità di attaccare la profondità alla squadra di Gian Piero Gasperini. Si muove anche la Fiorentina dopo l'accordo per l'attaccante Beto. Il club viola sta cercando di chiudere con il Leeds per Wilfried Gnonto. L'operazione viene impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'arrivo di Beto dovrebbe inoltre liberare Moise Kean, sempre più vicino al Como. La Juventus intanto ha ricevuto il via libera del Tottenham per Pep Sarr. Il centrocampista è atteso a Torino per visite mediche e firma. L'accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto condizionato per un valore complessivo vicino ai 30 milioni di euro. A Milano invece è arrivato Rafik Belgari, pronto a cominciare la propria avventura con il Torino.
17: Si completa oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18.30 sono in programma Lecce-Roma, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Atalanta e Bologna. La Roma cerca continuità dopo il lavoro svolto sul mercato, dovrà evitare di farsi distrarre dalle trattative ancora aperte. Gasperini ha già ricevuto due rinforzi importanti: Martin De Roon, arrivato dall'Atalanta, difensore argentino, Leonardo Balerdi, proveniente dal Marsiglia. In serata l'Atalanta affronterà invece il Bologna in una sfida tra due formazioni con ambizioni europee. La classifica vede per il momento in testa a punteggio pieno l'Inter, campione d'Italia, il Milan, la Juventus e la Lazio. Il Como è stato protagonista del risultato più sorprendente della domenica, vincendo per 2-1 sul campo del Napoli.
3: Cambia il calendario della quarta giornata di Serie A per effetto degli impegni delle squadre italiane nelle competizioni europee. Lazio-Milan è stata anticipata, mentre Sassuolo-Juventus verrà disputata domenica. Como-Parma e Torino-Roma sono state invece posticipate a lunedì. Le modifiche servono a garantire tempi di recupero più adeguati alle società impegnate tra Champions League, Europa League e Conference League. Il tema degli orari resta comunque delicato, soprattutto nella prima parte della stagione, quando il calendario nazionale deve adattarsi anche ai nuovi formati delle coppe UEFA.
17: Mercato internazionale: Oli Watkins lascia l'Aston Villa e si trasferisce all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Il club saudita ha investito circa 58 milioni e 400 mila euro per acquistare a titolo definitivo l'attaccante inglese. Watkins saluta Birmingham dopo sei stagioni e dopo aver conquistato l'Europa League del 2026, il primo trofeo della sua carriera professionistica. L'attaccante trentenne ha partecipato con la nazionale inglese agli europei del 2024 e agli ultimi mondiali. Per Simone Inzaghi si tratta di un rinforzo di grande esperienza internazionale destinato ad assumere un ruolo centrale nell'attacco dell'Al Hilal.
3: L'Atalanta è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. L'obiettivo principale rimane Jonathan Rowe del Bologna, ma le difficoltà della trattativa hanno spinto il club bergamasco a chiedere informazioni per Alexis Salemakers. La risposta del Milan è stata però molto chiara: il calciatore belga viene considerato centrale nel progetto tecnico di Ruben Amorim e al momento non è sul mercato. L'Atalanta dovrà quindi decidere se aumentare la pressione per Rowe oppure orientarsi verso un altro profilo. La società bergamasca vuole consegnare un nuovo esterno all'allenatore prima della chiusura della sessione estiva.
17: Resta molto alta la tensione vertici oggi del calcio internazionale, il segretario generale aggiunto dell'UEFA, Giorgio Marchetti, ha parlato di un rapporto di fiducia ormai rotto con il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Le dichiarazioni seguono il durissimo attacco di Michel Platini, secondo il quale Infantino dovrebbe lasciare la guida della Federazione Mondiale perché non avrebbe rispettato le regole. Anche la Federazione Italiana ha ritirato il proprio sostegno alla sua possibile rielezione. Si apre così una profonda frattura politica tra alcuni dei principali organismi del calcio europeo e la FIFA.
3: In chiusura al tennis, gli US Open, la grande sorpresa arriva dal tabellone maschile, dove Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone. Il serbo, avanti per 2-7-1 con il servizio a disposizione nel quarto parziale, ha perso dopo 4 ore e 36 minuti con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic ha spiegato che il fisico ha ceduto nella fase conclusiva della partita. Non perdeva l'esordio in un torneo del Grande Slam, dagli Australian Open del 2006, e arrivava da 78 vittorie consecutive al primo turno dei Major. Sorride invece Jasmine Paolini, l'azzurra, ha battuto la slovena Veronika Erjavec in 3-7, conquistando l'accesso al secondo turno del torneo di New York. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
15: Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Nella sparatoria è rimasta uccisa Maria Spinelli, 22 anni, e ferite altre 5 persone. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione a Ceuta è tutt'altro che migliorata. E in risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari americane in Giordania ed Emirati Arabi. Intanto Trump torna ad attaccare gli alleati. Riceviamo molto poco aiuto dai paesi che aiutiamo, ha detto il presidente americano parlando della NATO. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
8: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
14: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca, interpellati da Axios, avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro, e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 15 e 19 minuti.
5: News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
0: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30, all'ippodromo di Schanchen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
1: Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così un quotidiano locale citando fonti dall'interno spagnolo. Il governo spagnolo, precisa il giornale, ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre.
0: 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino Kiev, in un attacco di droni russi, lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito regioni russe di Orel e Rostov, oltre a un aeroporto militare di Insk e un obiettivo nel Mar Nero. Nel consueto messaggio serale, Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Facciamo il possibile affinché la guerra non resti l'unica opzione per il dopo.
1: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
0: Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme ad un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Da tempo il 38enne si era trasferito a Torino dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza a Saint-Marcel.
1: Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova.
0: Ed è tutto, a più tardi.
5: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau nel nord della Svizzera, arrestato un uomo di 43 anni elvetico. Secondo le prime informazioni della polizia, l'aggressore avrebbe agito da solo, ancora oscuro il movente. Sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa è rimasta uccisa una giovane abruzzese, Maria Spinelli, di 22 anni. Altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'exclave spagnola in Marocco è tutt'altra che migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate. La decisione di Roma aveva provocato un duro scontro diplomatico con Madrid, che ha deciso di adottare verso l'Italia la stessa misura fino al 7 settembre. In risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con il voto finale calendarizzato il 15. È piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. Quando gli agenti sono arrivati, la donna 50 anni era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Si ignorano al momento i motivi che avrebbero spinto il minorenne a colpire la madre. Lo sport e calcio con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno. Si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma. Alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna. L'informazione torna più tardi.
5: Sport.
3: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati con l'informazione interamente dedicata allo sport calcio. La Roma continua a lavorare per completare il reparto offensivo. La corsa sembra ormai ristretta a 2 nomi: Jamie Leveling dello Stoccarda, Luis Enrique dello Zenit San Pietroburgo. Il tedesco sarebbe passato in vantaggio perché la trattativa per il brasiliano non ha ancora raggiunto un'intesa definitiva. La società giallorossa cerca un esterno in grado di garantire velocità e capacità di attaccare la profondità alla squadra di Gian Piero Gasperini. Si muove anche la Fiorentina dopo l'accordo per l'attaccante Beto. Il club viola sta cercando di chiudere con il Leeds per Wilfried Gnonto. L'operazione viene impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'arrivo di Beto dovrebbe inoltre liberare Moise Kean, sempre più

0: avventura con il Torino.
1: Si completa oggi la seconda giornata di Serie A, alle 18:30 sono in programma Lecce-Roma, mentre alle 20:45 scenderanno in campo Atalanta e Bologna. La Roma cerca continuità dopo il lavoro svolto sul mercato, dovrà evitare di farsi distrarre dalle trattative ancora aperte. Gasperini ha già ricevuto due rinforzi importanti, Martin De Roon, arrivato dall'Atalanta, e difensore argentino Leonardo Balerdi, proveniente dal Marsiglia. In serata l'Atalanta affronterà invece il Bologna in una sfida tra due formazioni con ambizioni europee. La classifica vede per il momento in testa a punteggio pieno l'Inter, campione d'Italia, il Milan, la Juventus e la Lazio. Il Como è stato protagonista del risultato più sorprendente della domenica, vincendo per 2-1 sul campo del Napoli.
0: Cambia il calendario della quarta giornata di Serie A per effetto degli impegni delle squadre italiane nelle competizioni europee. Lazio-Milan è stata anticipata, mentre Sassuolo-Juventus verrà disputata domenica. Como-Parma e Torino-Roma sono state invece posticipate a lunedì. Le modifiche servono a garantire tempi di recupero più adeguati alle società impegnate tra Champions League, Europa League e Conference League. Il tema degli orari resta comunque delicato, soprattutto nella prima parte della stagione, quando il calendario nazionale deve adattarsi anche ai nuovi formati delle coppe UEFA.
1: Mercato internazionale: Ollie Watkins lascia l'Aston Villa e si trasferisce all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Il club saudita ha investito circa 58 milioni e 400 mila euro per acquistare a titolo definitivo l'attaccante inglese. Watkins saluta Birmingham dopo 6 stagioni e dopo aver conquistato l'Europa League del 2026, il primo trofeo della sua carriera professionistica. L'attaccante trentenne ha partecipato con la nazionale inglese agli europei del 2024 e agli ultimi mondiali. Per Simone Inzaghi si tratta di un rinforzo di grande esperienza internazionale destinato ad assumere un ruolo centrale nell'attacco dell'Al Hilal.
0: L'Atalanta è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. L'obiettivo principale rimane Jonathan Rowe del Bologna, ma le difficoltà della trattativa hanno spinto il club bergamasco a chiedere informazioni per Alexis Salemakers. La risposta del Milan è stata però molto chiara: il calciatore belga viene considerato centrale nel progetto tecnico di Ruben Amorim e al momento non è sul mercato. L'Atalanta dovrà quindi decidere se aumentare la pressione per Rowe oppure orientarsi verso un altro profilo. La società bergamasca vuole consegnare un nuovo esterno all'allenatore prima della chiusura della sessione estiva.
1: Resta molto alta la tensione ai vertici del calcio internazionale. Il segretario generale aggiunto dell'UEFA, Giorgio Marchetti, ha parlato di un rapporto di fiducia ormai rotto con il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Le dichiarazioni seguono il durissimo attacco di Michel Platini, secondo il quale Infantino dovrebbe lasciare la guida della Federazione Mondiale perché non avrebbe rispettato le regole. Anche la Federazione Italiana ha ritirato il proprio sostegno alla sua possibile rielezione. Si apre così una profonda frattura politica tra alcuni dei principali organismi del calcio europeo e la FIFA.
0: In chiusura al tennis, gli US Open, la grande sorpresa arriva dal tabellone maschile, dove Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone. Il serbo, avanti per 2-7-1 con il servizio a disposizione nel quarto parziale, ha perso dopo 4 ore e 36 minuti con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic ha spiegato che il fisico ha ceduto nella fase conclusiva della partita. Non perdeva l'esordio in un torneo del Grande Slam dagli Australian Open del 2006 e arrivava da 78 vittorie consecutive al primo turno dei Major. Sorride invece Jasmine Paolini, l'azzurra, ha battuto la slovena Veronika Erjavec in 3-7, conquistando l'accesso al secondo turno del torneo di New York. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
4: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada a Padana, nella zona di Settecà. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra terra, soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
3: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali.

0: L'incidente è avvenuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni. A travolgerla un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
1: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
0: Sono iniziati a Cremona i lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
1: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il 20enne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
0: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Sloviansk è stata colpita da una bomba aerea Fab-500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione ha inoltre danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa, mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
1: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7.30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e nei dintorni, tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 15. E 35 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2.30, all'ippodromo di Schanchen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
7: Madrid ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o aerea accedono al territorio nazionale in arrivo dall'Italia. Così un quotidiano locale citando fonti dell'interno spagnolo. Il governo spagnolo, precisa il giornale, ha deciso la proroga in risposta alla misura analoga dell'interno italiano nei confronti degli arrivi dalla Spagna. Con la proroga i controlli di Madrid saranno in vigore fino al 21 settembre.
6: 27 morti e decine di feriti a Mila, vicino Kiev, in un attacco di droni russi, lo riferisce su Telegram il presidente Zelensky, per poi aggiungere che le forze ucraine hanno colpito regioni russe di Orel e Rostov, oltre a un aeroporto militare di Insk e un obiettivo nel Mar Nero. Nel consueto messaggio serale, Zelensky ha annunciato una nuova interlocuzione con gli inviati di Trump. Facciamo il possibile affinché la guerra non resti l'unica opzione per il dopo.
7: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo a 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
6: Un 38enne sindacalista di Cub Sanità è morto per uno shock anafilattico. Sarebbe stato punto da un insetto, con molta probabilità un'ape o una vespa, mentre si trovava in montagna a fare un'escursione insieme ad un gruppo di amici nel Cuneese. È successo ieri. Da tempo il 38enne si era trasferito a Torino dopo aver vissuto la sua infanzia e adolescenza a Saint-Marcel.
7: Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vede con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova.
6: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
9: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1° agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 15 e 41 minuti.
2: sport.
10: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati con l'informazione interamente dedicata allo sport, calcio. La Roma continua a lavorare per completare il reparto offensivo. La corsa sembra ormai ristretta a due nomi: Jamie Leveling dello Stoccarda, Luis Enrique dello Zenit San Pietroburgo. Il tedesco sarebbe passato in vantaggio perché la trattativa per il brasiliano non ha ancora raggiunto un'intesa definitiva. La società giallorossa cerca un esterno in grado di garantire velocità e capacità di attaccare la profondità alla squadra di Gianpiero Gasperini. Si muove anche la Fiorentina dopo l'accordo per l'attaccante Beto. Il club viola sta cercando di chiudere con il Leeds per Wilfried Gnonto. L'operazione viene impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'arrivo di Beto dovrebbe inoltre liberare Moise Kean, sempre più vicino al Como. La Juventus intanto ha ricevuto il via libera del Tottenham per Pep Sarr. Il centrocampista è atteso a Torino per visite mediche e firma. L'accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto condizionato per un valore complessivo vicino ai 30 milioni di euro. A Milano invece è arrivato Rafik Belgari, pronto a cominciare la propria avventura con il Torino.
11: Si completa oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 sono in programma Lecce-Roma, mentre alle 20:45 scenderanno in campo Atalanta e Bologna. La Roma cerca continuità dopo il lavoro svolto sul mercato, dovrà evitare di farsi distrarre dalle trattative ancora aperte. Gasperini ha già ricevuto due rinforzi importanti: Martin Derun, arrivato dall'Atalanta, difensore argentino, Leonardo Balerdi, proveniente dal Marsiglia. In serata l'Atalanta affronterà invece il Bologna in una sfida tra due formazioni con ambizioni europee. La classifica vede per il momento in testa a punteggio pieno l'Inter, campione d'Italia, il Milan, la Juventus e la Lazio. Il Como è stato protagonista del risultato più sorprendente della domenica, vincendo per 2-1 sul campo del Napoli.
10: Cambia il calendario della quarta giornata di Serie A per effetto degli impegni delle squadre italiane nelle competizioni europee. Lazio-Milan è stata anticipata, mentre Sassuolo-Juventus verrà disputata domenica. Como Parma e Torino-Roma sono state invece posticipate a lunedì. Le modifiche servono a garantire tempi di recupero più adeguati alle società impegnate tra Champions League, Europa League e Conference League. Il tema degli orari resta comunque delicato, soprattutto nella prima parte della stagione, quando il calendario nazionale deve adattarsi anche ai nuovi formati delle coppe UEFA.
11: Mercato internazionale: Ollie Watkins lascia l'Aston Villa e si trasferisce all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Il club saudita ha investito circa 58 milioni e 400 mila euro per acquistare a titolo definitivo l'attaccante inglese. Watkins saluta Birmingham dopo sei stagioni e dopo aver conquistato l'Europa League del 2026, il primo trofeo della sua carriera professionistica. L'attaccante trentenne ha partecipato con la nazionale inglese agli europei del 2024 e agli ultimi mondiali. Per Simone Inzaghi si tratta di un rinforzo di grande esperienza internazionale destinato ad assumere un ruolo centrale nell'attacco dell'Al Hilal.
10: L'Atalanta è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. L'obiettivo principale rimane Jonathan Rowe del Bologna, ma le difficoltà della trattativa hanno spinto il club bergamasco a chiedere informazioni per Alexis Salemakers. La risposta del Milan è stata però molto chiara: il calciatore belga viene considerato centrale nel progetto tecnico di Ruben Amorim e al momento non è sul mercato. L'Atalanta dovrà quindi decidere se aumentare la pressione per Rowe oppure orientarsi verso un altro profilo. La società bergamasca vuole consegnare un nuovo esterno all'allenatore prima della chiusura della sessione estiva.
11: Resta molto alta la tensione ai vertici del calcio internazionale. Il segretario generale aggiunto dell'UEFA, Giorgio Marchetti, ha parlato di un rapporto di fiducia ormai rotto con il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Le dichiarazioni seguono il durissimo attacco di Michel Platini, secondo il quale Infantino dovrebbe lasciare la guida della Federazione Mondiale perché non avrebbe rispettato le regole. Anche la Federazione Italiana ha ritirato il proprio sostegno alla sua possibile rielezione. Si apre così una profonda frattura politica tra alcuni dei principali organismi del calcio europeo e la FIFA.
10: In chiusura il tennis, gli US Open. La grande sorpresa arriva dal tabellone maschile, dove Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone. Il serbo avanti per 2-7-1 con il servizio a disposizione nel quarto parziale ha perso dopo 4 ore e 36 minuti con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic ha spiegato che il fisico ha ceduto nella fase conclusiva della partita. Non perdeva l'esordio in un torneo del Grande Slam dagli Australian Open del 2006 e arrivava da 78 vittorie consecutive al primo turno dei Major. Sorride invece Jasmine Paolini, l'azzurra, ha battuto la slovena Veronika Erjavec in 3-7, conquistando l'accesso al secondo turno del torneo di New York. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
8: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aurau nel nord della Svizzera, arrestato un uomo di 43 anni elvetico. Secondo le prime informazioni della polizia, l'aggressore avrebbe agito da solo, ancora oscuro il movente. Sulla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica scorsa è rimasta uccisa una giovane abruzzese, Maria Spinelli, di 22 anni. Altre 5 persone sono rimaste ferite, tra cui 2 italiani già rientrati a casa. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il ministro dell'Interno Piantedosi, la situazione nell'exclave spagnola in Marocco è tutt'altra che migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate. La decisione di Roma aveva provocato un duro scontro diplomatico con Madrid, che ha deciso di adottare verso l'Italia la stessa misura fino al 7 settembre. In risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con il voto finale calendarizzato il 15. È piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. La tragedia è avvenuta in un appartamento del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. Quando gli agenti sono arrivati, la donna 50 anni era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con la maglietta sporca di sangue. Si ignorano al momento i motivi che avrebbero spinto il minorenne a colpire la madre. Lo sport e calcio con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno. Si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma. Alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna. L'informazione torna più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
12: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca, interpellati da Axios, avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 15 e 52 minuti.
2: News.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada a Padana, nella zona di 7K. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
0: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni. A travolgerla un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni, ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
1: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
0: Sono iniziati a Cremona lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
1: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il ventenne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
0: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Sloviansk è stata colpita da una bomba aerea Fab-500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione inoltre ha danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa, mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
1: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7:30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e nei dintorni. Tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.
2: News.
9: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. Radio GR News. Per essere sempre aggiornati. GR News.
14: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
13: Sono le 16.
2: News.
9: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultim'ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
9: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultim'ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano. ucraniano Peseskian. In chiusura lo sport e pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
2: News.
15: Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada a Padana, nella zona di 7K. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
16: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è venuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni a travolgere un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
15: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12, 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
16: Sono iniziati a Cremone lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
15: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti a un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo la polizia ha fermato il ventenne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
16: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Slovensk è stata colpita da una bomba aerea Fab 500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione ha inoltre danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa, mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
15: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7.30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e dintorni, tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
13: Sono le 16 e 9 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Scontri tra migranti a Ceuta. Le tensioni sono scoppiate in mattinata dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini magrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente sarebbe legato al flusso in massa di migranti che hanno scavalcato la fila con chi era già in attesa di entrare. Le forze dell'ordine sono intervenute sparando in aria a colpi di arma da fuoco. Successivamente l'area l'area è stata sgomberata.
7: Intanto il governo italiano ha deciso di prorogare di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. La misura, in vigore dal 1 agosto, in seguito all'afflusso massiccio di migranti proprio a Ceuta, sarebbe scaduta oggi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che per reciprocità ha scelto di allungare di 2 settimane i propri controlli alle frontiere sui passeggeri terzi in arrivo dall'Italia, introdotti in risposta alle mosse di Roma. Le misure spagnole sarebbero dovute terminare il 6 settembre.
6: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'1 di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
7: A Pietralata, un quartiere di Roma, 2 genitori di 31 e 32 anni e una bimba di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa oggi pomeriggio, quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento in cui risiedevano dopo essere stati allertati da alcuni vicini di casa. Gli agenti hanno scoperto i corpi trafitti da colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda.
6: Dati Istat, fino al 2028 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti all'1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto ad oggi, è quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
7: Volley femminile. A Brno l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre l'ottavo contro la squadra quarta classificata nel gruppo B. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0, mentre la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata di Göteborg.
6: È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18:30, sia Como-Parma sia Torino. Roma. Intanto stasera si chiude il secondo turno di Serie A. Alle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'Australia. Italiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Il volley femminile. Alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione al agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia della superstar Nikola Jokic. Passiamo ai motori. Il rally del Paraguay regala al Lancia Corse HF una pagina storica. Al termine dell'undicesimo appuntamento del FIA World Rally Championship, la squadra italiana conquista infatti il titolo mondiale team WRC2, coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al Mondiale Rally. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
12: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca interpellati da Axios avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro, e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
13: Sono le 16 e 18 minuti.
2: News.
9: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. più. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale, la situazione non è ancora migliorata, vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta, l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
8: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
10: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati con l'informazione interamente dedicata allo sport. Calcio, la Roma continua a lavorare per completare il reparto offensivo. La corsa sembra ormai ristretta a 2 nomi: Jamie Leveling dello Stoccarda, Luis Enrique dello Zenit San Pietroburgo. Il tedesco sarebbe passato in vantaggio perché la trattativa per il brasiliano non ha ancora raggiunto un'intesa definitiva. La società giallorossa cerca un esterno in grado di garantire velocità e capacità di attaccare la profondità alla squadra di Gian Piero Gasperini. Si muove anche la Fiorentina dopo l'accordo per l'attaccante Beto. Il club viola sta cercando di chiudere con il Leeds per Wilfried Gnonto. L'operazione viene impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'arrivo di Beto dovrebbe inoltre liberare Moise Kean, sempre più vicino al Como. La Juventus intanto ha ricevuto il via libera del Tottenham per Pep Sarr. Il centrocampista è atteso a Torino per visite mediche e firma. L'accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto condizionato per un valore complessivo vicino ai 30 milioni di euro. A Milano invece è arrivato Rafik Belgari, pronto a cominciare la propria avventura con il Torino.
11: Si completa oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 sono in programma Lecce-Roma, mentre alle 20:45 scenderanno in campo Atalanta e Bologna. La Roma cerca continuità dopo il lavoro svolto sul mercato, dovrà evitare di farsi distrarre dalle trattative ancora aperte. Gasperini ha già ricevuto 2 rinforzi importanti: Martin De Roon, arrivato dall'Atalanta, il difensore argentino Leonardo Balerdi, proveniente dal Marsiglia. In serata l'Atalanta affronterà invece il Bologna in una sfida tra 2 formazioni con ambizioni europee. La classifica vede per il momento in testa a punteggio pieno l'Inter, campione d'Italia, il Milan, la Juventus, la Lazio. Il Como è stato protagonista del risultato più sorprendente della domenica, vincendo per 2-1 sul campo del Napoli.
10: Cambia il calendario della quarta giornata di Serie A per effetto degli impegni delle squadre italiane nelle competizioni europee. Lazio-Milan è stata anticipata, mentre Sassuolo-Juventus verrà disputata domenica. Como-Parma e Torino-Roma sono state invece posticipate a lunedì. Le modifiche servono a garantire tempi di recupero più adeguati alle società impegnate tra Champions League, Europa League e Conference League. Il tema degli orari resta comunque delicato, soprattutto nella prima parte della stagione, quando il calendario nazionale deve adattarsi anche ai nuovi formati delle coppe UEFA.
11: Mercato internazionale: Ollie Watkins lascia l'Aston Villa e si trasferisce all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Il club saudita ha investito circa 58 milioni e 400 mila euro per acquistare a titolo definitivo definitivo l'attaccante inglese. Watkins saluta Birmingham dopo 6 stagioni e dopo aver conquistato l'Europa League del 2026, il primo trofeo della sua carriera professionistica. L'attaccante 30enne ha partecipato con la nazionale inglese agli europei del 2024 e agli ultimi mondiali. Per Simone Inzaghi si tratta di un rinforzo di grande esperienza internazionale destinato ad assumere un ruolo centrale nell'attacco dell'Al Hilal.
10: L'Atalanta è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo, l'obiettivo principale rimane Jonathan Rowe del Bologna, ma le difficoltà della trattativa hanno spinto il club bergamasco a chiedere informazioni per Alexis Salemakers. La risposta del Milan è stata però molto chiara: il calciatore belga viene considerato centrale nel progetto tecnico di Ruben Amorim e al momento non è sul mercato. L'Atalanta dovrà quindi decidere se aumentare la pressione per Rowe oppure orientarsi verso un altro profilo. La società bergamasca vuole consegnare un nuovo esterno all'allenatore prima della chiusura della sessione estiva.
11: Resta molto alta la tensione ai vertici del calcio internazionale. Il segretario generale aggiunto dell'UEFA, Giorgio Marchetti, ha parlato di un rapporto di fiducia ormai rotto con il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Le dichiarazioni seguono il durissimo attacco di Michel Platini, secondo il quale Infantino dovrebbe lasciare la guida della Federazione Mondiale perché non avrebbe rispettato le regole. Anche la Federazione Italiana ha ritirato il proprio sostegno alla sua possibile rielezione. Si apre così una profonda frattura politica tra alcuni dei principali organismi del calcio europeo e la FIFA.
10: In chiusura il tennis, gli US Open, la grande sorpresa arriva dal tabellone maschile dove Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone. Il serbo avanti per 2-7-1 con il servizio a disposizione nel quarto parziale ha perso dopo 4 ore e 36 minuti con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic ha spiegato che il fisico ha ceduto nella fase conclusiva della partita. Non perdeva l'esordio in un torneo del Grande Slam dagli Australian Open del 2006 e arrivava da 78 vittorie consecutive al primo turno dei Major. Sorride invece Jasmine Paolini, l'azzurra, ha battuto la slovena Veronika Erjavec in 3-7, conquistando l'accesso al secondo turno del torneo di New York. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: News.
9: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultim'ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati da alcuni

0: 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale, la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 16 e 29 minuti.
1: News.
5: Buon pomeriggio, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada a Padana nella zona di 7K. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
6: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è venuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni a travolgere un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
5: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
6: Sono iniziati a Cremona i lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
5: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti a un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo

0: Poi la polizia ha fermato il ventenne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
1: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Slovensk è stata colpita da una bomba aerea Fab-500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione ha inoltre danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa, mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
0: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7:30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e nei dintorni. Tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.
2: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18:30, sia Como-Parma sia Torino Roma. Intanto stasera si chiude il secondo turno di Serie A. Alle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'Australia. Australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Il volley femminile, alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia della superstar Nikola Jokic. Passiamo ai motori. Il rally del Paraguay regala al lanciacorse HF una pagina storica. Al termine dell'11° appuntamento del FIA World Rally Championship, la squadra italiana conquista infatti il titolo mondiale team WRC2, coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al Mondiale Rally. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 36 minuti.
2: News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Scontri tra migranti a Ceuta. Le tensioni sono scoppiate in mattinata dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini magrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una tenso struttura di accoglienza allestita dal governo. Secondo fonti della polizia, l'incidente sarebbe legato al flusso in massa di migranti che hanno scavalcato la fila con chi era già in attesa di entrare. Le forze dell'ordine sono intervenute sparando in aria a colpi di arma da fuoco. Successivamente l'area dell'area è stata sgomberata.
4: Intanto il governo italiano ha deciso di prorogare di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. La misura, in vigore dal 1 agosto, in seguito all'afflusso massiccio di migranti proprio a Ceuta, sarebbe scaduta oggi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che per reciprocità ha scelto di allungare di 2 settimane i propri controlli alle frontiere sui passeggeri terzi in arrivo dall'Italia, introdotti in risposta alle mosse di Roma. Le misure spagnole sarebbero dovute terminare il 6 settembre.
6: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria sono inoltre rimaste ferite 5 persone. Gli agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
4: A Pietralata, un quartiere di Roma, 2 genitori di 31 e 32 anni e una bimba di 5 anni affetta da disabilità sono stati ritrovati morti in casa oggi pomeriggio, quando i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell'appartamento in cui risiedevano dopo essere stati allertati da alcuni vicini di casa. Gli agenti hanno scoperto i corpi trafitti da colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di un omicidio-suicidio, ma saranno gli accertamenti in corso a ricostruire l'intera vicenda.
6: Dati Istat, fino al 2028 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti all'1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto ad oggi, è quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
4: Volley femminile. A Brno l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre l'ottavo contro la squadra quarta classificata nel gruppo B. L'Italia arriva a Brno con 5 successi su 5 e appena un set lasciato per strada. Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia sono state battute 3-0, mentre la Francia è riuscita a strappare una frazione nell'ultima giornata di Göteborg.
6: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport. Ancora un buon pomeriggio e bentrovati con l'informazione interamente dedicata allo sport. Calcio, la Roma continua a lavorare per completare il reparto offensivo. La corsa sembra ormai ristretta a 2 nomi. Jamie Leveling dello Stoccarda, Luis Enrique dello Zenit San Pietroburgo. Il tedesco sarebbe passato in vantaggio perché la trattativa per il brasiliano non ha ancora raggiunto un'intesa definitiva. La società giallorossa cerca un esterno in grado di garantire velocità e capacità di attaccare la profondità alla squadra di Gian Piero Gasperini. Si muove anche la Fiorentina dopo l'accordo per l'attaccante Beto. Il club viola sta cercando di chiudere con il Leeds per Wilfried Gnonto. L'operazione viene impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'arrivo di Beto dovrebbe inoltre liberare Moise Kean, sempre più vicino al Como. La Juventus intanto ha ricevuto il via libera del Tottenham per Pep Sarr. Il centrocampista è atteso a Torino per visite mediche e firma l'accordo. Prevede un prestito con obbligo di riscatto condizionato per un valore complessivo vicino ai 30 milioni di euro. A Milano invece è arrivato Rafik Belgari, pronto a cominciare la propria avventura con il Torino.
1: Si completa oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 sono in programma Lecce-Roma, mentre alle 20:45 scenderanno in campo Atalanta e Bologna. La Roma cerca continuità dopo il lavoro svolto sul mercato, dovrà evitare di farsi distrarre dalle trattative ancora aperte. Gasperini ha già ricevuto 2 rinforzi importanti: Martin De Roon, arrivato dall'Atalanta, e difensore argentino Leonardo Balerdi, proveniente dal Marsiglia. In serata l'Atalanta affronterà invece il Bologna in una sfida tra 2 formazioni con ambizioni europee. La classifica vede per il momento in testa a punteggio pieno l'Inter, campione d'Italia, il Milan, la Juventus, la Lazio. Il Como è stato protagonista del risultato più sorprendente della domenica, vincendo per 2-1 sul campo del Napoli.
3: Cambia il calendario della quarta giornata di Serie A per effetto degli impegni delle squadre italiane nelle competizioni europee. Lazio-Milan è stata anticipata, mentre Sassuolo-Juventus verrà disputata domenica. Como-Parma e Torino-Roma sono state invece invece posticipate a lunedì. Le modifiche servono a garantire tempi di recupero più adeguati alle società impegnate tra Champions League, Europa League e Conference League. Il tema degli orari resta comunque delicato, soprattutto nella prima parte della stagione, quando il calendario nazionale deve adattarsi anche ai nuovi formati delle coppe UEFA.
1: Mercato internazionale: Ollie Watkins lascia l'Aston Villa e si trasferisce all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Il club saudita ha investito circa 58 milioni e 400 mila euro per acquistare a titolo definitivo l'attaccante inglese. Watkins saluta Birmingham dopo 6 stagioni e dopo aver conquistato l'Europa League del 2026, il primo trofeo della sua carriera professionistica. L'attaccante trentenne ha partecipato con la nazionale inglese agli europei del 2024 e agli ultimi mondiali. Per Simone Inzaghi si tratta di un rinforzo di grande esperienza internazionale destinato ad assumere un ruolo centrale nell'attacco dell'Al Hilal.
3: L'Atalanta è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. L'obiettivo principale rimane Jonathan Rowe del Bologna, ma le difficoltà della trattativa hanno spinto il club bergamasco a chiedere informazioni per Alexis Salemakers. La risposta del Milan è stata però molto chiara: il calciatore belga viene considerato centrale nel progetto tecnico di Ruben Amorim e al momento non è sul mercato. L'Atalanta dovrà quindi decidere se aumentare la pressione per Rowe oppure orientarsi verso un altro profilo. La società bergamasca vuole consegnare un nuovo esterno all'allenatore prima della chiusura della sessione estiva.
1: Resta molto alta la tensione ai vertici del calcio internazionale. Il segretario generale aggiunto dell'UEFA, Giorgio Marchetti, ha parlato di un rapporto di fiducia ormai rotto con il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Le dichiarazioni seguono il durissimo attacco di Michel Platini, secondo il quale Infantino dovrebbe lasciare la guida della Federazione Mondiale perché non avrebbe rispettato le regole. Anche la Federazione Italiana ha ritirato il proprio sostegno alla sua possibile rielezione. Si apre così una profonda frattura politica tra alcuni dei principali organismi del calcio europeo e la FIFA.
3: In chiusura al tennis, gli US Open, la grande sorpresa arriva dal tabellone maschile, dove Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone. Il serbo, avanti per 2-7-1 con il servizio a disposizione nel quarto parziale, ha perso dopo 4 ore e 36 minuti con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic ha spiegato che il fisico ha ceduto nella fase conclusiva della partita. Non perdeva l'esordio in un torneo del Grande Slam dagli Australian Open del 2006 e arrivava da 78 vittorie consecutive al primo turno dei Major. Sorride invece Jasmine Paolini, l'azzurra, ha battuto la slovena Veronika Erjavec in 3-7, conquistando l'accesso al secondo turno del torneo di New York. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
7: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Economy News.
9: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca interpellati da Axios avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro, e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 16 e 48 minuti.
8: News.
11: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo, ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
8: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18:30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto stasera si chiude il secondo turno di Serie A. Alle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams, rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Il volley femminile, alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli Europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia della superstar Nikola Jokic. Passiamo ai motori. Il rally del Paraguay regala al lanciacorse HF una pagina storica. Al termine dell'11° appuntamento del FIA World Rally Championship, la squadra italiana conquista infatti il titolo mondiale team WRC2, coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al mondiale rally. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
0: News. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Vicenza. Un uomo di 78 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile lungo la strada a Padana nella zona di 7K. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l'anziano potrebbe essere stato già riverso sull'asfalto, forse a causa di un malore, quando è sopraggiunta la vettura che non è riuscita ad evitarlo. Il conducente si è immediatamente fermato e ha dato l'allarme, ma per il 78enne non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno ora chiarire perché l'uomo si trovasse a terra e soprattutto se fosse ancora vivo al momento dell'investimento.
1: È morta nella notte all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari Giannangela Merella, la donna di 83 anni investita ieri mattina mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente è venuto in via Mendola all'incrocio con via Don Minzoni, a travolgere un'automobile guidata da una ragazza di 27 anni ora indagata per omicidio stradale. Le condizioni dell'anziana, inizialmente considerate stabili nonostante i gravi traumi, sono peggiorate nel pomeriggio fino al ricovero in rianimazione e al successivo decesso. La procura di Sassari ha disposto il sequestro della salma per gli accertamenti medico-legali.
0: Agguato a Piemonte, nel napoletano, un uomo di 69 anni, considerato dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata locale e scarcerato circa 3 anni fa, è stato ucciso a colpi di fucile. La vittima si trovava sul sedile passeggero di un'automobile guidata dal genero nei pressi di un terreno quando il killer ha esploso 4 colpi di calibro 12. 3 hanno raggiunto il bersaglio. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'omicidio indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.
1: Sono iniziati a Cremona i lavori per mettere in sicurezza la torre civica danneggiata dalla violenta tromba d'aria dei giorni scorsi. Gli specialisti del nucleo spelio alpino fluviale dei Vigili del Fuoco sono saliti sulla sommità del palazzo comunale per rimuovere le parti pericolanti e verificare la stabilità della struttura. Nel pomeriggio potrebbero partire anche gli interventi sulla cattedrale, dove deve essere consolidata la parte rimasta della guglia spezzata. Sono previsti inoltre nuovi vertici tra prefettura ed enti locali per fare il punto sui danni. Atteso in città anche il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana.
0: Un 20enne polacco è stato arrestato alla stazione di Padova con addosso gioielli per circa 15.000 euro, appena sottratti a un'anziana di Rovigo. La vittima, 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un medico e le aveva fatto credere che il figlio fosse in fin di vita e avesse bisogno di cure costosissime. Non avendo denaro sufficiente, la donna era stata convinta a consegnare i propri gioielli a un presunto collaboratore del medico. Un'ora dopo, la polizia ha fermato il ventenne mentre tentava di acquistare un biglietto ferroviario. La refurtiva è stata recuperata. Proseguono le indagini per individuare il complice.
1: Andiamo all'estero. Nuovo raid russo sull'Ucraina. Questa mattina Slovensk è stata colpita da una bomba aerea Fab 500 che ha centrato un grattacielo nel centro della città. Secondo le autorità locali, 4 persone sono rimaste ferite. L'esplosione ha inoltre danneggiato almeno 32 edifici multipiano, un albergo, un asilo nido e numerosi veicoli. Prosegue quindi l'intensa offensiva aerea russa, mentre rimane alta l'allerta in diverse regioni ucraine.
0: Spari questa mattina in un caffè turco a Colonia, in Germania. Diversi colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 7:30 in un locale della Bonnerstrasse. Non risultano feriti, mentre la polizia ha avviato una vasta caccia al responsabile. L'episodio arriva dopo una serie di altri attacchi a colpi d'arma da fuoco registrati negli ultimi giorni nella città e nei dintorni. Tra gli obiettivi una gioielleria, un'abitazione e un condominio. Gli investigatori stanno verificando se gli episodi possano essere collegati tra loro. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A dopo.
8: Meteo.
2: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
3: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati con l'informazione interamente dedicata allo sport. Calcio, la Roma continua a lavorare per completare il reparto offensivo. La corsa sembra ormai ristretta a 2 nomi: Jamie Leveling dello Stoccarda, Luis Enrique dello Zenit San Pietroburgo. Il tedesco sarebbe passato in vantaggio perché la trattativa per il brasiliano non ha ancora raggiunto un'intesa definitiva. La società giallorossa cerca un esterno in grado di garantire velocità e capacità di attaccare la profondità alla squadra di Gianpiero Gasperini. Si muove anche la Fiorentina dopo l'accordo per l'attaccante Beto. Il club viola sta cercando di chiudere con il Leeds per Wilfried Gnonto. L'operazione viene impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. L'arrivo di Beto dovrebbe inoltre liberare Moise Kean, sempre più vicino al Como. La Juventus intanto ha ricevuto il via libera del Tottenham per Pep Sarr. Il centrocampista è atteso a Torino per visite mediche e firma. L'accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto condizionato per un valore complessivo vicino ai 30 milioni di euro. A Milano invece è arrivato Rafik Belgari, pronto a cominciare la propria avventura con il Torino.
1: Si completa oggi la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 sono in programma Lecce-Roma, mentre alle 20:45 scenderanno in campo Atalanta e Bologna. La Roma cerca continuità dopo il lavoro svolto sul mercato, dovrà evitare di farsi distrarre dalle trattative ancora aperte. Gasperini ha già ricevuto 2 rinforzi importanti: Martin De Roon, arrivato dall'Atalanta, difensore argentino Leonardo Balerdi, proveniente dal Marsiglia. In serata l'Atalanta affronterà invece il Bologna in una sfida tra 2 formazioni con ambizioni europee. La classifica vede per il momento in testa a punteggio pieno l'Inter, campione d'Italia, il Milan, la Juventus e la Lazio. Il Como è stato protagonista del risultato più sorprendente della domenica, vincendo per 2-1 sul campo del Napoli.
3: Cambia il calendario della quarta giornata di Serie A per effetto degli impegni delle squadre italiane nelle competizioni europee. Lazio-Milan è stata anticipata, mentre Sassuolo-Juventus verrà disputata domenica. Como-Parma e Torino-Roma sono state invece posticipate a lunedì. Le modifiche servono a garantire tempi di recupero più adeguati alle società impegnate tra Champions League, Europa League e Conference League. Il tema degli orari resta comunque delicato, soprattutto nella prima parte della stagione, quando il calendario nazionale deve adattarsi anche ai nuovi formati delle coppe UEFA.
1: Mercato internazionale: Ollie Watkins lascia l'Aston Villa e si trasferisce all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Il club saudita ha investito circa 58 milioni e 400 mila euro per acquistare a titolo definitivo l'attaccante inglese. Watkins saluta Birmingham dopo 6 stagioni e dopo aver conquistato l'Europa League del 2026, il primo trofeo della sua carriera professionistica. L'attaccante trentenne ha partecipato con la nazionale inglese agli europei del 2024 e agli ultimi mondiali. Per Simone Inzaghi si tratta di un rinforzo di grande esperienza internazionale destinato ad assumere un ruolo centrale nell'attacco dell'Al Hilal.
3: L'Atalanta è alla ricerca di un nuovo esterno offensivo. L'obiettivo principale rimane Jonathan Rowe del Bologna, Bologna, ma le difficoltà della trattativa hanno spinto il club bergamasco a chiedere informazioni per Alexis Salemakers. La risposta del Milan è stata però molto chiara e il calciatore belga viene considerato centrale nel progetto tecnico di Ruben Amorim e al momento non è sul mercato. L'Atalanta dovrà quindi decidere se aumentare la pressione per Rowe oppure orientarsi verso un altro profilo. La società bergamasca vuole consegnare un nuovo esterno all'allenatore prima della chiusura della sessione estiva.
1: Resta molto alta la tensione ai vertici del calcio internazionale. Il segretario generale aggiunto dell'UEFA, Giorgio Marchetti, ha parlato di un rapporto di fiducia ormai rotto con il presidente della FIFA, Gianni Infantino. Le dichiarazioni seguono il durissimo attacco di Michel Platini, secondo il quale Infantino dovrebbe lasciare la guida della Federazione Mondiale perché non avrebbe rispettato le regole. Anche la Federazione Italiana ha ritirato il proprio sostegno alla sua possibile rielezione. Si apre così una profonda frattura politica tra alcuni dei principali organismi del calcio europeo e la FIFA.
3: In chiusura al tennis, gli US Open, la grande sorpresa arriva dal tabellone maschile dove Novak Djokovic è stato eliminato al primo turno dall'argentino Mariano Navone. Il serbo avanti per 2-7-1 con il servizio a disposizione nel quarto parziale ha perso dopo 4 ore e 36 minuti con il punteggio di 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1. Djokovic ha spiegato che il fisico ha ceduto nella fase conclusiva della partita. Non perdeva l'esordio in un torneo del Grand Slam dagli Australian Open del 2006 e arrivava da 78 vittorie consecutive al primo turno dei Major. Sorride invece Jasmine Paolini, l'azzurra, ha battuto la slovena Veronika Erjavec in 3-7, conquistando l'accesso al secondo turno del torneo di New York. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo
8: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 17 e 4 minuti.
4: News.
6: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di tre componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del centro 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
5: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di tre componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
6: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri due connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
5: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri due connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
6: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre due settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
5: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre due settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
6: È morto all'età di 93 anni Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. Originario dell'Appennino modenese per lungo tempo, residente a Bologna, De Maria è stato uno dei grandi protagonisti della storia della televisione italiana dedicata al fumetto. Il suo nome resta soprattutto legato a Gulp Fumetti in TV, diventato poi Super Gulp, programma che portò sul piccolo schermo linguaggio delle strisce disegnate. Fu anche creatore del personaggio di Nick Carter. Amico di lunga data di Francesco Guccini, De Maria lascia un'impronta importante nella cultura popolare e nell'animazione televisiva italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo.
7: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Sport.
9: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Gianni Infantino è sempre di più un uomo solo, prima travolto dalla bufera mondiale e poi dalla vicenda legata al tentativo di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati. A tal proposito l'Italia ribadisce pieno sostegno alla posizione dell'UEFA attraverso il ministro Andrea Bodi, che ha confermato totale identità di vedute con la Federcalcio e Giovanni Malagò, che ha ritirato l'appoggio al numero uno della FIFA in vista delle elezioni del prossimo anno. Ascoltiamo proprio il responsabile del Dicastero dello Sport.
10: D'altro canto la posizione dell'Italia non può che essere quella dell'UEFA. Io mi auguro in ogni caso che il calcio internazionale tra le istituzioni trovi un suo chiarimento e una sua tranquillità della quale abbiamo bisogno tutti, no? Andiamo tutti alla ricerca della tranquillità, qui mi sembra che tutti diamo contributi all'instabilità.
9: Voltiamo pagina. Nella domenica di Serie A si è preso la copertina il Como di Fabregas, capace di sbancare il Maradona rovinando la prima casalinga di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Inter e Lazio, entrambe vittoriose 1-0 a Cagliari e con il Genoa, hanno raggiunto a punteggio pieno in classifica Milan e Juventus. In Sardegna, dopo il vantaggio di Cialanoglu, tante occasioni sprecate però per i campioni d'Italia, che hanno rischiato grosso nel finale. Ascoltiamo il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, interpellato dal nostro Maurizio Pizzoferrato.
11: Prove di dominio e prove di sofferenza. Avete fatto una partita un po' così.
12: Ma il calcio è questo. Bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla, e quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
9: Stasera doppio posticipo della seconda di Serie A, 18:30, Lecce-Roma, alle 20:45, Atalanta-Bologna. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, il crollo e l'eliminazione di Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In chiave Italia sono tre gli azzurri in campo stasera. Si tratta di Arnaldi, Darder e Berrettini, che se la vedranno rispettivamente contro l'australiano Duckworth, l'inglese Wendell Ken e l'evergreen Wawrinka. Interrotto per pioggia per ben due volte il match tra il nostro Cina e l'americano Mikkelsen. Chiudiamo col basket. L'Italia di Coach Banchi affronta alle 19:30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver, Nikola Jokic. Seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. Gli azzurri torneranno sul parquet nella finestra di fine novembre contro la Turchia e nella rivincita in Serbia. Ed è tutto, buona serata.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
13: Sono le 17 e 11 minuti.
4: News.
14: Buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione.
13: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura prorogata da oggi per altri 15 giorni è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
14: Non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sánchez ha deciso di prolungare per due settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. È quanto segnalano fonti del Ministero spagnolo dell'Interno all'ANSA. I controlli erano stati introdotti da Madrid lo scorso 8 agosto e sono stati prorogati per altri 15 giorni per reciprocità.
13: È salito a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Prima dell'inumazione viene comunque prelevato un campione di DNA. Intanto l'emergenza si allarga a un nuovo fronte, si teme la diffusione di malattie.
14: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a La Habana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentono consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore ci sarà anche un'equipa sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I due specialisti sono arrivati a L'Avana insieme alla compagna dell'ex deputato pentastellato.
13: 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di 3 agenti della polizia penitenziaria che ora sono stati interdetti dal servizio per un anno. Il giudice, per le ragioni preliminari, avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime.
14: Dati Istat, fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
13: Era l'ultima notizia, più tardi.
4: Meteo.
7: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Sport.
14: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18:30, sia Como-Parma sia Torino. Roma. Intanto stasera si chiude il secondo turno di Serie A. Alle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vede con l'Australia James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Il volley femminile, alle 16 l'Italia si gioca contro la Bulgaria l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2026. Il primo posto conquistato nella Pool D ha consegnato alle azzurre un ottavo sulla carta favorevole contro la quarta classificata del gruppo B. Nel maschile l'Italia chiude la FIPAV Cup Men Elite con una vittoria 3-1 contro il Brasile nell'ultimo impegno in preparazione agli europei maschili in programma dal 10 al 26 settembre. Il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia della superstar Nikola Jokic. Passiamo ai motori. Il rally del Paraguay regala al lanciacorse HF una pagina storica. Al termine dell'11° appuntamento del FIA World Rally Championship, la squadra italiana conquista infatti il titolo mondiale Team WRC 2, coronando con un risultato di prestigio il percorso intrapreso nel primo anno di partecipazione ufficiale di Lancia al Mondiale Rally. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
8: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca interpellati da Axios avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono finiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
15: Sono le 17 e 20 minuti.
4: News.
16: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1° agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
7: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Sport.
9: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Gianni Infantino è sempre di più un uomo solo, prima travolto dalla bufera mondiale e poi dalla vicenda legata al tentativo di vendita di una parte dei diritti della Coppa del Mondo a degli investitori privati. A tal proposito l'Italia ribadisce pieno sostegno alla posizione dell'UEFA attraverso il ministro Andrea Bodi, che ha confermato totale identità di vedute con la Federcalcio e Giovanni Malagò, che ha ritirato l'appoggio al numero uno della FIFA in vista delle elezioni del prossimo anno. Ascoltiamo proprio il responsabile del Dicastero dello Sport.
10: D'altro canto la posizione dell'Italia non può che essere quella dell'UEFA. Io mi auguro in ogni caso che il calcio internazionale tra le istituzioni trovi un suo chiarimento e una sua tranquillità della quale abbiamo bisogno tutti, no? Andiamo tutti alla ricerca della tranquillità, qui mi sembra che tutti diamo contributi all'instabilità.
9: Voltiamo pagina. Nella domenica di Serie A si è preso la copertina il Como di Fabregas, capace di sbancare il Maradona rovinando la prima casalinga di Max Allegri sulla panchina del Napoli. Inter e Lazio, entrambe vittoriose 1-0 a Cagliari e con il Genoa, hanno raggiunto a punteggio pieno in classifica Milan e Juventus. In Sardegna, dopo il vantaggio di Çalhanoğlu, tante occasioni sprecate però per i campioni d'Italia, che hanno rischiato grosso nel finale. Ascoltiamo il tecnico nerazzurro Cristian Chivu, interpellato dal nostro Maurizio Pizzoferrato.
11: Prove di dominio e prove di sofferenza. Avete fatto una partita un po' così.
12: Ma il calcio è questo. Bisogna capire i momenti, bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla. E quando non la chiudi, quando crei così tanto, vai un po' in confusione, perché ci siamo disuniti, perché abbiamo perso un po' le distanze e nasce questo tipo di partite. Però mi prendo quello che di buono abbiamo fatto dal punto di vista della personalità, del gioco, di quello che abbiamo creato.
9: Stasera doppio posticipo della seconda di Serie A, 18:30, Lecce Roma, alle 20:45, Atalanta Bologna. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, il crollo e l'eliminazione di Novak Djokovic nel primo turno degli US Open. In chiave Italia sono tre gli azzurri in campo stasera. Si tratta di Arnaldi, Darderi e Berrettini, che se la vedranno rispettivamente contro l'australiano Duckworth, l'inglese Wendell Ken e l'evergreen Wawrinka. Interrotto per pioggia per ben due volte il match tra il nostro Cina e l'americano Mikkelsen. Chiudiamo col basket. L'Italia di Coach Banchi affronta alle 19:30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver, Nikola Jokic. Seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. Gli azzurri torneranno sul parquet nella finestra di fine novembre contro la Turchia e nella rivincita in Serbia. Ed è tutto, buona serata.
17: News.
6: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di tre componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del centro 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
5: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di tre componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
6: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri due connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha

0: morta una giovane italiana e altri due connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
1: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
0: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
1: È morto all'età di 93 anni Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. Originario dell'Appennino modenese per lungo tempo, residente a Bologna, De Maria è stato uno dei grandi protagonisti della storia della televisione italiana dedicata al fumetto. Il suo nome resta soprattutto legato a Gulp Fumetti in TV, diventato poi Super Gulp, programma che portò sul piccolo schermo linguaggio delle strisce disegnate. Fu anche il creatore del personaggio di Nick Carter. Amico di lunga data di Francesco Guccini, De Maria lascia un'impronta importante nella cultura popolare e nell'animazione televisiva italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 17 e 30 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
8: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura prorogata da oggi per altri 15 giorni è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
7: Non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sánchez ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. È quanto segnalano fonti del Ministero spagnolo dell'Interno all'ANSA. I controlli erano stati introdotti da Madrid lo scorso 8 agosto e sono stati prorogati per altri 15 giorni per reciprocità.
8: È salito a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Prima dell'inumazione viene comunque prelevato un campione di DNA. Intanto l'emergenza si allarga a un nuovo fronte, si teme la diffusione di malattie.
7: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a La Habana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore ci sarà anche un'equipa sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I due specialisti sono arrivati a La Habana insieme alla compagna dell'ex deputato pentastellato.
8: 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di 3 agenti della polizia penitenziaria che ora sono stati interdetti iscritti dal servizio per un anno. Il giudice, per le ragioni preliminari, avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime.
7: Dati Istat, fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È quanto emerge dal report di

0: uso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
2: Meteo.
4: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
5: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero tre morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura allo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno in Repubblica Ceca l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 17:37.
2: News.
5: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. più. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale, la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
2: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
2: Meteo.
4: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni italiani nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti. La denuncia della CGIL. Lo sport tennis, colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo, che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
6: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca, interpellati da Axios, avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto, una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato, nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro, e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 17:46.
2: News.
8: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di 3 componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi sul posto, carabinieri, vigili del fuoco e personale del centro 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di 3 componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
8: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Aarau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
7: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Aarau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
8: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
7: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
8: È morto all'età di 93 anni Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. Originario dell'Appennino modenese per lungo tempo, residente a Bologna, De Maria è stato uno dei grandi protagonisti della storia della televisione italiana dedicata al fumetto. Il suo nome resta soprattutto legato a Gulp Fumetti in TV, diventato poi Super Gulp, programma che portò sul piccolo schermo il linguaggio delle strisce disegnate. Fu anche il creatore del personaggio di Nick Carter. Amico di lunga data di Francesco Guccini, De Maria lascia un'impronta importante nella cultura popolare e nell'animazione televisiva italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
2: Meteo.
4: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
5: Buon pomeriggio da Alessio Galea. In apertura una notizia dell'ultima ora. Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata, zona nord-est della capitale. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti, padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati da alcuni parenti delle vittime. Non viene esclusa alcuna ipotesi, inclusa quella di un caso di omicidio-suicidio. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party a Dorau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa una 22enne abruzzese, 5 i feriti. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Argovia, si ritiene che il sospetto fermato abbia agito da solo. Ancora in corso le indagini per chiarire il possibile movente. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Secondo il Viminale, la situazione non è ancora migliorata vista la presenza di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia per via aerea che per via marittima. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. In risposta l'Iran ha lanciato missili contro le basi militari statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi. Non stiamo cercando la guerra, ma di fronte a qualsiasi aggressione risponderemo, ha detto stamane il presidente iraniano Pezeshkian. In chiusura lo sport, pallavolo femminile, entrano nel vivo gli europei con la fase a eliminazione diretta. Dalle 16 a Brno, in Repubblica Ceca, l'Italia di Velasco incrocia negli ottavi la Bulgaria. È tutto, a più tardi.
2: News.
0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
1: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura prorogata da oggi per altri 15 giorni è stata introdotta il 1 di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta.
0: Non si è fatta attendere la risposta di Madrid. Dopo il provvedimento del governo italiano, l'esecutivo socialista guidato da Pedro Sánchez ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. È quanto segnalano fonti del Ministero spagnolo dell'Interno all'ANSA. I controlli erano stati introdotti da Madrid lo scorso 8 agosto e sono stati prorogati per altri 15 giorni per reciprocità.
1: È salito a 919 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso quasi 4.800. Intanto il Nepal, per ragioni sanitarie, ha iniziato a seppellire alcune delle vittime senza attendere l'identificazione dei corpi né la conclusione delle operazioni di soccorso. Prima dell'inumazione viene comunque prelevato un campione di DNA. Intanto l'emergenza si allarga a un nuovo fronte, si teme la diffusione di malattie.
0: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a La Habana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore ci sarà anche un'equipa sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I 2 specialisti sono arrivati a La Habana insieme alla compagna dell'ex deputato pentastellato.
1: 12 ragazzi detenuti nell'istituto penale per minorenni di Casal del Marmo a Roma sarebbero stati vittime di violenze e torture da parte di 3 agenti della polizia penitenziaria che ora sono stati interdetti dal servizio per un anno. Il giudice, per le ragioni preliminari, avrebbe emesso il provvedimento a seguito delle testimonianze delle vittime.
0: Dati Istat, fino al 2080 la popolazione in Italia continuerà a diminuire e a invecchiare. Dai 58,9 milioni residenti al 1 gennaio 2025 si passerà ai 55 milioni nel 2050. Nel 2080 si prevedono invece 45,8 milioni, oltre 13 milioni in meno rispetto a oggi. È quanto emerge dal report diffuso dall'Istituto di Statistica. Inoltre, il numero delle coppie con figli è destinato a diminuire e aumentano quelle senza figli.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
2: Viabilità.
3: sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori. Sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19, esclusi giorni festivi e prefestivi, sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
2: Meteo.
4: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre, con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni italiani nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport tennis: colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo, che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
2: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Radio GR News.
12: Sono le 18. Ed un minuto.
2: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'ex clave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni italiani nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport: tennis, colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
2: Meteo.
4: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'ex clave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni italiani nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti. pesanti la denuncia della CGIL. Lo sport tennis, colpo di scena a New York, Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
12: Sono le 18 e 6 minuti.
2: News.
13: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di 3 componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di 3 componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono l'ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
13: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al Reva di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
7: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al Reva di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
13: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato stavolta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
7: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
13: È morto all'età di 93 anni Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. Originario dell'Appennino modenese per lungo tempo, residente a Bologna, De Maria è stato uno dei grandi protagonisti della storia della televisione italiana dedicata al fumetto. Il suo nome resta soprattutto legato a Gulp Fumetti in TV, diventato poi Super Gulp, programma che portò sul piccolo schermo il linguaggio delle strisce disegnate. Fu anche il creatore del personaggio di Nick Carter. Amico di lunga data di Francesco Guccini, De Maria lascia un'impronta importante nella cultura popolare e nell'animazione televisiva italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
4: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre, con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni, italiani, nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport tennis: colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo, che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Economy News.
6: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca interpellati da Axios avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro, e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
12: Sono le 18 e 16 minuti.
2: News.
0: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. A trovare i corpi i vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sui corpi, ferite di arma da fuoco, e i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio-suicidio.
0: Un corriere di 42 anni è morto oggi a Piacenza. È stato colto da un malore mentre effettuava una consegna. Il 42enne, che si chiamava Pasquale Andriotta, era addetto in appalto per BRT e padre di 3 figli. Si è accasciato all'improvviso in vicolo del Guazzo, dove stava scaricando alcuni pacchi diretti ad un'abitazione. Per lui oggi era anche l'ultimo giorno del contratto a termine.
1: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni, in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtra da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
0: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
1: Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani, nelle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia, secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce della attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto è quella energetica. Per le bollette 205 euro in più in settembre e novembre rispetto allo stesso trimestre 2025, da 93 a 145 euro in più per i carburanti, 70 euro in più di alimentari.
0: Sport, Serie A. Oggi le 2 partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18:30 in campo Lecce-Roma. Per Di Francesco è ballottaggio in attacco, Goebbels o Stulic. In difesa c'è Siebert al posto di Thiago Gabriel. Gasperini ha un unico dubbio sulla destra, Lulli o Molina, con il primo favorito. Alle 20:45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaer dal primo minuto. Tedesco si affida a Piccoli. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica, che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio, situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nelle Clave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre. Con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni italiani nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport tennis: colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
2: News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nelle Clave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre. Con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni italiani nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport tennis: colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
2: Meteo.
4: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
13: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di 3 componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di 3 componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono l'ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
13: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al Reva di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
7: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al Reva di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
13: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato stavolta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
7: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
13: È morto all'età di 93 anni Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore, originario di

0: disegnate. Fu anche il creatore del personaggio di Nick Carter, amico di lunga data di Francesco Guccini. Di Maria lascia un'impronta importante nella cultura popolare e nell'animazione televisiva italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18 e 29 minuti.
1: News.
6: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. A trovare i corpi i vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sui corpi, ferite di arma da fuoco e i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio-suicidio.
6: Un corriere di 42 anni è morto oggi a Piacenza. È stato colto da un malore mentre effettuava una consegna. Il 42enne, che si chiamava Pasquale Andriotta, era addetto in appalto per BRT e padre di tre figli. Si è accasciato all'improvviso in vicolo del Guazzo, dove stava scaricando alcuni pacchi diretti ad un'abitazione. Per lui oggi era anche l'ultimo giorno del contratto a termine.
7: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni, in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
6: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
7: Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani, nelle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia, secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce dell'attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto è quella energetica. Per le bollette 205 euro in più in settembre e novembre rispetto allo stesso trimestre 2025, da 93 a 145 euro in più per i carburanti, 70 euro in più di alimentari.
6: Sport, Serie A. Oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18:30 in campo Lecce-Roma. Per Di Francesco è ballottaggio in attacco, Goebbels o Stulic. In difesa c'è Siebert al posto di Thiago Gabriel. Gasperini ha un unico dubbio sulla destra, Lulli o Molina, con il primo favorito. Alle 20:45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal primo minuto. Tedesco si affida a Piccoli. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
8: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica, che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio, situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
9: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi

0: di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni italiani nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport tennis: colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 18 e 35 minuti.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'ex clave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni italiani nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport tennis: colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
3: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'ex clave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni italiani nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti. La denuncia della CGIL. Lo sport tennis: colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
4: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca, interpellati da Axios, avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuno. ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 18 e 44 minuti.
1: News.
5: Buonasera da Marco Mancini. Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane di famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. La famiglia era seguita dai servizi sociali, fa sapere il quarto municipio di Roma. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare ogni giorno per mettere fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi.
1: L'economia.
5: Non solo caro carburanti, traspinte post pandemiche, le ricadute dei conflitti, il carrello della spesa e le spese per la casa negli ultimi 5 anni hanno subito un'impennata dei prezzi ben superiore al tasso di inflazione. Alessandro Cisilin.
6: Prima la spinta innescata dall'uscita dalle restrizioni del Covid, poi a inizio 2022 l'offensiva russa in Ucraina con le sue ricadute tra bombe e sanzioni sul commercio del grano e sulle quotazioni degli energetici e infine l'ultima batosta, l'attacco israelo-americano sull'Iran e le sue code irrisolte dal punto di vista bellico, diplomatico, nonché sui fondamentali transiti sullo stretto di Hormuz. I rimbalzi sui prezzi degli energetici li sentiamo quotidianamente alle pompe di benzina, ma il salasso è pesantissimo anche sul cosiddetto carrello della spesa. Se l'inflazione generale è aumentata negli ultimi 5 anni del 21%, al supermercato i prezzi sono saliti del 30%. Lo si legge sia in un approfondimento del Sole 24 Ore su 31 prodotti indicativi, sia in una rielaborazione del Fatto Quotidiano sui dati Istat. E in alcuni casi si va ben oltre: per la frutta, limone a più 37%, fragole addirittura a più 48%, molto meglio per mele e banane al più 14%. E invece va peggio per gli ortaggi, in media al più 34%, e per lo esattissime patate e pomodori l'incremento balza intorno al 45%, per l'olio extravergine perfino al 47% e il caffè a più 51%, e nell'insieme peggio ancora per le spese per la casa. Le bollette di acqua, elettricità e gas sono salite mediamente del 43,3%.
5: E secondo il Codacons, in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina. Presiedere i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari. Sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i $90 al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre, con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni, italiani, nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport tennis: colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo, che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
1: Meteo.
3: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di 3 componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del centro 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
8: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di 3 componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono l'ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
7: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al Rave di Aarau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il momento della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
8: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al Rave di Aarau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
7: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato stavolta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
8: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, Ceuta sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
7: È morto all'età di 93 anni Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. Originario dell'Appennino modenese per lungo tempo, residente a Bologna, De Maria è stato uno dei grandi protagonisti della storia della televisione italiana dedicata al fumetto. Il suo nome resta soprattutto legato a Gulp Fumetti in TV, diventato poi Super Gulp, programma che portò sul piccolo schermo il linguaggio delle strisce disegnate. Fu anche il creatore del personaggio di Nick Carter. Amico di lunga data di Francesco Guccini, De Maria lascia un'impronta importante nella cultura popolare e nell'animazione televisiva italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: News.
0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'ex clave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre, con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni, italiani, nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport tennis: colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo, che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.

0: Meteo.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una nuova rimonta anticiclonica che però non porterà gli eccessi termici registrati nei giorni precedenti. Nel corso del pomeriggio situazione che resterà sostanzialmente invariata, fatta eccezione per la possibilità di isolati rovesci sull'arco alpino e sugli Appennini. In serata cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente ancora sulle Alpi e sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Buonasera, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. A trovare i corpi i vigili del fuoco, intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Sui corpi, ferite di arma da fuoco, e i carabinieri che indagano sulla vicenda non escludono l'omicidio-suicidio.
2: Un corriere di 42 anni è morto oggi a Piacenza. È stato colto da un malore mentre effettuava una consegna. Il 42enne, che si chiamava Pasquale Andriotta, era addetto in appalto per BRT e padre di 3 figli. Si è accasciato all'improvviso in vicolo del Guazzo, dove stava scaricando alcuni pacchi diretti ad un'abitazione. Per lui oggi era anche l'ultimo giorno del contratto a termine.
3: Alessandro Di Battista ha superato la prima notte in ospedale a L'Avana, dove è stato trasportato dopo un primo ricovero a Santa Clara in gravi condizioni, in seguito a forti dolori alla testa. Secondo le poche informazioni che filtrano da Cuba, le sue condizioni gravi al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Assieme ai medici locali, a valutarlo nelle prossime ore, ci sarà anche un'equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma.
2: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
3: Economia stangata d'autunno nelle tasche degli italiani, nelle stime di Codacons, che prospetta un aumento di 663 euro a famiglia, secondo un'elaborazione sulle spese autunnali alla luce della attuale situazione geopolitica. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto è quella energetica. Per le bollette 205 euro in più in settembre e novembre rispetto allo stesso trimestre 2025, da 93 a 145 euro in più per i carburanti, 70 euro in più di alimentari.
2: Sport, Serie A. Oggi le due partite che chiudono la seconda giornata. Alle 18:30 in campo Lecce-Roma. Per Di Francesco è ballottaggio in attacco, Goebbels o Stulic. In difesa c'è Siebert al posto di Thiago Gabriel. Gasperini ha un unico dubbio sulla destra, Lulli o Molina, con il primo favorito. Alle 20:45 l'Atalanta ospita il Bologna, reduce dal KO contro la Lazio all'esordio. Sarri con Scamacca sempre al centro del tridente, dove dovrebbe rivedersi De Ketelaere dal primo minuto. Tedesco si affida a Piccoli. Per il volley femminile, l'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1° agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre, con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca. Aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni, italiani, nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport tennis, colpo di scena a New York, Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
0: GR News.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
6: Sono le 19:03.
0: News.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di 3 componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del centro 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
8: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di 3 componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
7: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
8: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
7: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
8: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
7: È morto all'età di 93 anni Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. Originario dell'Appennino modenese e per lungo tempo residente a Bologna, De Maria è stato uno dei grandi protagonisti della storia della televisione italiana dedicata al fumetto. Il suo nome resta soprattutto legato a Gulp Fumetti in TV, diventato poi Super Gulp, programma che portò sul piccolo schermo il linguaggio delle strisce disegnate. Fu anche il creatore del del personaggio di Nick Carter. Amico di lunga data di Francesco Guccini, De Maria lascia un'impronta importante nella cultura popolare e nell'animazione televisiva italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale, Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18:30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, 2 Coppa America, ma soprattutto il mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 19 e 9 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. 3 persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei 2 coniugi abbia sparato.
2: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo, e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
3: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schangen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone e agenti della polizia cantonale sono sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
2: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'Interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
3: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
2: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che, dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia, prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale, Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: News.
9: Buonasera da Marco Mancini. Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre e madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane di famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. La famiglia era seguita dai servizi sociali, fa sapere il 4° municipio di Roma. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare ogni giorno per mettere fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi.
0: L'economia.
9: Non solo caro carburanti, traspinte post pandemiche, le ricadute dei conflitti, il carrello della spesa e le spese per la casa negli ultimi 5 anni hanno subito un'impennata dei prezzi ben superiore al tasso di inflazione. Alessandro Cisilin.
10: Prima la spinta innescata dall'uscita dalle restrizioni del Covid, poi a inizio 2022 l'offensiva russa in Ucraina con le sue ricadute tra bombe e sanzioni sul commercio del grano e sulle quotazioni degli energetici e infine l'ultima batosta, l'attacco israelo-americano sull'Iran e le sue code irrisolte dal punto di vista bellico, diplomatico, nonché sui fondamentali transiti sullo stretto di Hormuz. I rimbalzi sui prezzi degli energetici li sentiamo quotidianamente alle pompe di benzina, ma il salasso è pesantissimo anche sul cosiddetto carrello della spesa. Se l'inflazione generale è aumentata negli ultimi 5 anni del 21%, al supermercato i prezzi sono saliti del 30%. Lo si legge sia in un approfondimento del Sole 24 Ore su 31 prodotti indicativi, sia in una rielaborazione del Fatto Quotidiano sui dati Istat. E in alcuni casi si va ben oltre: per la frutta, limone a più 37%, fragole addirittura a più 48%, molto meglio per mele e banane al più 14%. E invece va peggio per gli ortaggi, in media al più 34%, e per le usatissime patate e pomodori l'incremento balza intorno intorno al 45, per l'olio extravergine perfino al 47 e il caffè a più 51%, e nell'insieme peggio ancora per le spese per la casa. Le bollette di acqua, elettricità e gas sono salite mediamente del 43,3%.
9: E secondo il Codacons, in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari. Sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i 90 dollari al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Economy News.
12: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca, interpellati da Axios, avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro, e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 19 e 20 minuti.
0: News.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nelle Exclave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre. Con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni italiani nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport tennis: colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
0: Meteo.
1: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale, Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis: si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14 ore 18:30 sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezione. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, 2 Copa America, ma soprattutto il Mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
0: News.
9: Buonasera da Marco Mancini. Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane di famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. La famiglia era seguita dai servizi sociali, fa sapere il quarto municipio di Roma. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare ogni giorno per mettere fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi.
0: L'economia.
9: Non solo caro carburanti, traspinte post pandemiche, le ricadute dei conflitti, il carrello della spesa e le spese per la casa negli ultimi 5 anni hanno subito un'impennata dei prezzi ben superiore al tasso di inflazione. Alessandro Cisilin.
10: Prima la spinta innescata dall'uscita dalle restrizioni del Covid, poi a inizio 2022 l'offensiva russa in Ucraina con le sue ricadute tra bombe e sanzioni sul commercio del grano e sulle quotazioni degli energetici e infine l'ultima batosta, l'attacco israelo-americano sull'Iran e le sue code irrisolte dal punto di vista bellico, diplomatico nonché sui fondamentali transiti sullo stretto di Hormuz. I rimbalzi sui prezzi degli energetici li sentiamo quotidianamente alle pompe di benzina, ma il salasso è pesantissimo anche sul cosiddetto carrello della spesa. Se l'inflazione generale è aumentata negli ultimi 5 anni del 21%, al supermercato i prezzi sono saliti del 30%. Lo si legge sia in un approfondimento del Sole 24 Ore su 31 prodotti indicativi, sia in una rielaborazione del Fatto Quotidiano sui dati Istat. E in alcuni casi si va ben oltre: per la frutta, limone a più 37%, fragole addirittura a più 48%, molto meglio per mele e banane al più 14%. E invece va peggio per gli ortaggi, in media al più 34%, e per le esattissime patate e pomodori l'incremento balza intorno al 45, per l'olio extravergine perfino al 47 e il caffè a più 51%, e nell'insieme peggio ancora per le spese per la casa. Le bollette di acqua, elettricità e gas sono salite mediamente del 43,3%.
9: E secondo il Codacons in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina. A presiedere i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari. Sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i $90 al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Di Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata, vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre, con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni, italiani, nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti, la denuncia della CGIL. Lo sport tennis: colpo di scena a New York, Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo, che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News.
5: Sono le 19 e 32 minuti.
0: News.
6: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di 3 componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del centro 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
7: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Tragedia a Roma nel quartiere Pietralata. I corpi di 3 componenti della stessa famiglia, padre, madre e una giovane figlia disabile, sono stati trovati all'interno della loro abitazione. Tutti sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco. Al momento gli investigatori non escludono ipotesi di un omicidio-suicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni parenti che, non riuscendo a mettersi in contatto con la famiglia, hanno chiesto l'intervento dei soccorsi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118. Le indagini dovranno ora ricostruire la dinamica e chiarire chi abbia esploso i colpi.
6: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. La polizia cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
7: Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave di Arau in Svizzera, dove nel fine settimana è morta una giovane italiana e altri 2 connazionali sono rimasti massi feriti. La polizia

0: cantonale ha arrestato nella notte un uomo svizzero di 43 anni. Secondo gli investigatori sarebbe l'unico autore dell'attacco. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria e sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica.
1: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
0: L'Italia prolunga per altri 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. I controlli alle frontiere aeree e marittime, reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta, sarebbero scaduti oggi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di una decisione ancora necessaria, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
1: È morto all'età di 93 anni Guido De Maria, disegnatore, pubblicitario, regista, umorista e sceneggiatore. Originario dell'Appennino modenese e per lungo tempo residente a Bologna, De Maria è stato uno dei grandi protagonisti della storia della televisione italiana dedicata al fumetto. Il suo nome resta soprattutto legato a Gulp Fumetti in TV, diventato poi Super Gulp, programma che portò sul piccolo schermo il linguaggio delle strisce disegnate. Fu anche il creatore del personaggio di Nick Carter. Amico di lunga data di Francesco Guccini, De Maria lascia un'impronta importante nella cultura popolare e nell'animazione televisiva italiana. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo un restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale, Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18:30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 19.45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla Selección. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, due Copa America ma soprattutto il Mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 19 e 39 minuti.
2: News.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Tre persone, padre, madre e la loro figlia di 5 anni affetta da disabilità, sono state trovate morte nella loro casa a Roma, in zona Pietralata, nella periferia est. Nel corso del sopralluogo è stato trovato ucciso anche il cane. A trovare i corpi, i vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato da parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con la famiglia. Al momento le ipotesi investigative non escludono un caso di omicidio-suicidio riconducibile ad una grave situazione di disagio personale familiare. Sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma per ricostruire con esattezza la dinamica e stabilire chi dei due coniugi abbia sparato.
5: Saranno investigate le accuse formulate dai sopravvissuti al naufragio del traghetto superveloce Filojet affondato al largo di Kyrenia, Girne, a Cipro Nord. Partito da quel porto, il traghetto era diretto a Tasucu, in Turchia. Poche miglia a largo, però, ha cominciato ad imbarcare acqua. Vano il tentativo di rientrare, la nave si è capovolta e si trova sul fondo 514 metri. 8 morti e 18 dispersi tra i 269 a bordo e testimoni parlano di porte sbarrate e accusano il capitano di aver abbandonato la nave.
6: Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta ad un rave dove è morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia. Nella sparatoria avvenuta ieri mattina, poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Shanghen, sono inoltre rimaste ferite 5 persone e agenti della polizia cantonale sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato poco prima dell'una di notte tra ieri e oggi. Al momento le forze dell'ordine reputano che l'uomo sia l'unico autore del reato.
5: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo con Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Lo si apprende da fonti informate. La misura, prorogata oggi per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1° di agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione è stata definita necessaria dal ministro dell'interno Piantedosi. Non si è fatta attendere la risposta di Madrid, che ha deciso di prolungare per 2 settimane i controlli frontalieri a chi accede al territorio nazionale proveniente dall'Italia.
6: Conflitto russo-ucraino, stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina. Questa è la frase enigmatica pronunciata dal presidente della Russia Vladimir Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Il tema è stato sollevato proprio da quest'ultimo durante un colloquio a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Secondo il leader indiano, la questione ucraina andrebbe risolta pacificamente con l'aiuto attivo di Mosca, che dovrebbe iniziare a muoversi in questa direzione.
5: Lo sport, volley femminile. L'Italia si guadagna l'accesso ai quarti di finale degli europei battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. Per il basket, nuovo impegno per l'Italia che dopo la sconfitta di misura rimediata venerdì in Bosnia prosegue nella seconda fase delle qualificazioni ai mondiali del 2027. I ragazzi di Luca Banchi a Pesaro si troveranno di fronte alla Serbia. La partita dalle 19:30. Per il calcio, 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla Selección. Messi lascia dopo aver vinto tutto e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite.
6: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso, marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6:19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa, è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale, Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
7: Buonasera da Marco Mancini. Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane di famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. La famiglia era seguita dai servizi sociali, fa sapere il quarto municipio di Roma. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare ogni giorno per mettere fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi.
2: L'economia.
7: Non solo caro carburanti, traspinte post pandemiche, le ricadute dei conflitti, il carrello della spesa e le spese per la casa negli ultimi 5 anni hanno subito un'impennata dei prezzi ben superiore al tasso di inflazione. Alessandro Cisilin.
8: Prima la spinta innescata dall'uscita dalle restrizioni del Covid, poi a inizio 2022 l'offensiva russa in Ucraina con le sue ricadute tra bombe e sanzioni sul commercio del grano e sulle quotazioni degli energetici e infine l'ultima batosta, l'attacco israelo-americano sull'Iran e le sue code irrisolte dal punto di vista bellico, diplomatico, nonché sui fondamentali transiti sullo stretto di Hormuz. I rimbalzi sui prezzi degli energetici li sentiamo quotidianamente alle pompe di benzina, ma il salasso è pesantissimo anche sul cosiddetto carrello della spesa. Se l'inflazione generale è aumentata negli ultimi 5 anni del 21%, al supermercato i prezzi sono saliti del 30%. Lo si legge sia in un approfondimento del Sole 24 Ore su 31 prodotti indicativi, sia in una rielaborazione del Fatto Quotidiano sui dati Istat. E in alcuni casi si va ben oltre: per la frutta, limone a più 37%, fragole addirittura a più 48%, molto meglio per mele e banane al più 14%. E invece va peggio per gli ortaggi, in media al più 34%, e per le esattissime patate e pomodori l'incremento balza intorno al 45, per l'olio extravergine perfino al 47 e il caffè a più 51%, e nell'insieme peggio ancora per le spese per la casa. Le bollette di acqua, elettricità e gas sono salite mediamente del 43,3%.
7: E secondo il Codacons in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i 90 dollari al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
10: Buon lunedì 31 agosto e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Secondo quanto riferisce l'agenzia Axios, l'amministrazione Trump starebbe per siglare un accordo con il governo interim del Venezuela per acquisire una parte delle enormi risorse petrolifere del paese sudamericano. Tale accordo raddoppierebbe le riserve petrolifere statunitensi, attingendo a un paese che detiene le maggiori riserve accertate al mondo. Funzionari della Casa Bianca, interpellati da Axios, avrebbero definito colossale la dimensione di questo affare. A facilitare la firma dell'intesa con Caracas contribuisce finiscono le guerre in Iran e Ucraina, che hanno interrotto le forniture globali di petrolio, facendone aumentare i prezzi. In particolare, in questo momento, le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti risultano al minimo da 40 anni. I dettagli sono ancora in fase di definizione, ma le trattative riguarderebbero più di una dozzina di giacimenti petroliferi produttivi, anche se non proprio la totalità dei 300 miliardi di barili di riserve accertate nel Venezuela. I giacimenti in questione possono comunque produrre fino a 90 milioni di barili di petrolio al giorno. Secondo un'analisi pubblicata da Facile.it, tra settembre e ottobre la bolletta energetica potrebbe aumentare in Italia di quasi il 40%. Pertanto una famiglia tipo con un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato nei prossimi 4 mesi dovrebbe spendere tra luce e gas 982 euro e vale a dire 270 euro in più rispetto allo scorso anno. Il permanere delle tensioni a livello internazionale potrebbe quindi tradursi in un autunno particolarmente difficile per quanto concerne i costi delle bollette. Oggi infatti le previsioni sui prezzi dell'energia elaborati da European Energy Exchange, la principale borsa europea per lo scambio di energia e materie prime, stimano per i prossimi 4 mesi un prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica in aumento del 65% rispetto allo scorso anno, mentre l'indice di riferimento per il costo del gas viene dato in crescita addirittura del 113% rispetto al 2025. Secondo i dati forniti dalla società di analisi Countpoint Research, è l'iPhone 17 di Apple lo smartphone più venduto a livello globale nel secondo trimestre del 2026, con una quota del 6% sul totale delle unità commercializzate. La ricerca evidenzia una sostanziale spartizione del mercato tra Apple e Samsung, che monopolizzano le prime 10 posizioni in classifica con 5 modelli ciascuna. In particolare, i 10 dispositivi più diffusi rappresentano il 26% delle vendite complessive, in aumento del 2% su base annua. Un consolidamento che però avviene in un quadro di settore che perde l'11% dei volumi totali venduti rispetto al 2025, spingendo così i produttori a concentrare le forniture sui dispositivi chiave per limitare gli effetti della carenza globale di memorie RAM. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 19 e 51 minuti.
2: News.
11: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1 agosto in seguito ai fatti di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'ex clave spagnola, fa sapere il Viminale. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero dell'Interno di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che via marittima. Torna in primo piano la riforma della legge elettorale. Scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 19 settembre, con il voto finale in calendario il 15 settembre. La cronaca: aveva 5 anni la bambina disabile trovata morta insieme ai suoi genitori di 42 e 43 anni italiani nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite da arma da fuoco. Sono stati vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. In corso le indagini, tra le piste seguite quella dell'omicidio-suicidio. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È successo a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi. I suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti e i turni sempre più pesanti. La denuncia della CGIL. Lo sport tennis: colpo di scena a New York. Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open, battuto dall'argentino Navone e condizionato da un malore nel corso del quarto set. È un problema serio, devo capire cosa ho, ha rivelato il serbo, che non perdeva da 20 anni all'esordio di uno slam. L'informazione torna più tardi.
2: Viabilità.
3: Sulla 29 raccordo diramazione per Punta Raisi dal chilometro 0 al chilometro 4 per lavori sono attive chiusure alternate delle corsie di sorpasso marcia ed emergenza in prossimità dei cantieri. In vigore il divieto di sorpasso e limite di velocità di 60 km orari. Sulla statale 89 Garganica per lavori in tratti saltuari tra i chilometri 162 e 172 sia in direzione di Foggia che in direzione di Mattinata. La fascia oraria 6-19 esclusi giorni festivi e prefestivi sono attivi restringimenti di carreggiata con divieto di sorpasso autoveicoli e limite di velocità di 30 km orari. Sulla strada statale 369 Appulo-Fortorina per lavori all'altezza del chilometro 51 circa è attivo nel restringimento di carreggiata simmetrica con possibili rallentamenti in prossimità dell'area del cantiere.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
5: Ben trovati dalla redazione sportiva. Apriamo con la pallavolo femminile. Le ragazze di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno per 3-7-0 la Bulgaria. L'Italia conquista il primo set per 25-18 dopo un inizio equilibrato e domina il secondo col 25-13, prima di chiudere i giochi col definitivo 25-13 nel terzo. Nel prossimo turno una tra Repubblica Ceca e Svezia. Il tennis. Si accendono le luci su New York per la seconda giornata degli US Open 2026. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, che dopo il ritorno in doppio misto con Serena Williams rientra in campo in singolare dopo oltre 4 mesi di stop per l'infortunio al polso. Per l'Italia in campo Matteo Berrettini che sfida Stan Wawrinka, Luciano Darderi affronta il britannico Harry Wendelken, mentre Matteo Arnaldi se la vide con l'australiano James Duckworth. Federico Cina prosegue il suo match con Mikkelsen, interrotto ieri per pioggia. Tra le donne tocca Elisabetta Cocciaretto contro la ceca Caterina Siniakova. Nuovo calendario per la quarta giornata di Serie A 2026-2027. Dopo l'ufficialità dei calendari per le competizioni UEFA, la Lega Serie A ha optato per modificare il turno dall'11 al 14 settembre per permettere alle squadre impegnate in campo europeo di avere giorni o almeno ore in più di riposo tra una gara e l'altra. Tra le novità, a sabato 12 settembre alle 18 Lazio-Milan, mentre è stata posticipata a domenica sera alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Slittano a lunedì 14, ore 18:30, sia Como-Parma sia Torino-Roma. Intanto in campo dalle 18:30 c'è Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta e Bologna, che chiuderà il secondo turno di Serie A. 21 anni dopo il suo esordio nella nazionale argentina, Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla selezion. Un addio che era già nell'aria, che era stato fatto percepire dal fenomeno argentino quando aveva scritto un'altra lettera, quella dedicata all'amato padre Jorge. Ora la conferma ufficiale, annunciata ancora una volta tramite la sua penna. Messi lascia la nazionale argentina dopo aver vinto tutto, 2 Coppa America ma soprattutto il mondiale del 2022, più la finalissima vinta contro l'Italia. Inoltre abbandona da recordman di reti con la maglia della nazionale e con il record di presenze, 125 reti in 207 partite. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
2: News.
11: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio. Morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Marco Mancini.
7: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco, allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati, che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare.
11: E a Roma un'altra tragedia familiare: è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. È successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita, ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta, proroga necessaria secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Lo sport e calcio in copertina, il Como di Fabregas capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18:30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
12: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa lariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta e risposta Baturina Hojlund. Il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
13: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como. Vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
12: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera ore 20:45 l'Atalanta, salutata la bandiera di Run, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea esordio di De Ketelaer nel trio con Raspadori e Scamacca, rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri.
11: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
14: Flash. Gulp.
15: Fumetti in TV.
16: Fumetti in TV.
11: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loa. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
17: E l'ultimo chiuda la porta.
11: Ed è tutto, buona serata.
2: GR News.
18: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
9: Sono le 20 e 3 minuti.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
14: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
18: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
15: News. Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio. Morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Marco Mancini.
7: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili Vigili del Fuoco, allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati, che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare.
15: A Roma un'altra tragedia familiare: è pianto nato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112, è successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta, proroga necessaria secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Lo sport calcio in copertina, il Como di Fabregas capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18:30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
12: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta e risposta Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
13: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale, sicuramente il Napoli si vince oggi al Como. Vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli, che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
12: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio, doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus, aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera ore 20:45 l'Atalanta, salutata la bandiera di Run, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea esordio di De Ketelaere nel trio con Raspadori e Scamacca, rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi, arbitro Doveri.
15: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
16: Splash! Gulp!
19: Fumetti in TV!
20: Fumetti in TV!
15: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loac. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
21: E l'ultimo chiuda la porta.
15: Ed è tutto, buona serata.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 20 e 16 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un'apertura ancora tutta da interpretare. Arriva da Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Il presidente russo ha detto che Mosca sta già percorrendo la strada che potrebbe portare alla fine del conflitto. Modi aveva invitato la Russia a muoversi verso una soluzione pacifica della crisi. Putin lo ha rassicurato: stiamo già andando in quella direzione. I due leader torneranno a discutere della questione anche vista del prossimo vertice dei BRICS in programma a Nuova Delhi.
2: Veniamo in Italia. Un corriere di 42 anni, Pasquale Andriotte, morto a Piacenza dopo essere stato colpito da un malore mentre effettuava una consegna. Per lui era anche l'ultimo giorno del contratto a termine. Secondo quanto riferisce la Filt CGL, l'uomo temeva che il rapporto di lavoro non gli sarebbe stato rinnovato. Proprio oggi i lavoratori dell'appalto di una società di Corriere Espresso tra Piacenza e Caorso erano in sciopero. Il sindacato denuncia carichi di lavoro crescenti, carenza di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione giudicata ormai insostenibile.
1: Restano in carcere Pellegrino Lavino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato contro Siegfriedo Ranucci e considerati tre presunti esecutori materiali dell'azione dinamitarda. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di attenuazione della misura cautelare presentata dai loro difensori. Gli avvocati avevano chiesto gli arresti domiciliari, parere negativo anche da parte della Procura di Roma. Prosegue quindi l'inchiesta sull'attentato al giornalista, mentre resta aperto anche il fronte legato al futuro di Report.
2: Resta gli arresti domiciliari del PR di 38 anni accusato di violenza sessuale su una studentessa di 19 anni all'interno di una discoteca di Milano. La GIP ha respinto la richiesta della difesa di revocare o alleggerire la misura cautelare, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti investigativi. L'uomo continua a respingere le accuse e sostiene che la ragazza fosse lucida e consenziente. Secondo gli investigatori, invece, avrebbe approfittato dello stato confusionale e della ridotta capacità della giovane di autodeterminarsi. La difesa ha annunciato ricorso al tribunale del riesame.
1: Nuova aggressione contro il personale sanitario. Una dottoressa e un'infermiera sono state colpite da un ragazzo di 16 anni all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco. La dottoressa ha riportato un trauma al volto dopo una testata, mentre l'infermiera è stata colpita con un pugno all'addome. Il giovane era in forte stato di agitazione ed era già noto al personale sanitario. È stato attivato il cosiddetto pulsante rosso per le emergenze. I sanitari tornano a segnalare l'assenza di un posto fisso di polizia nelle immediate vicinanze del pronto soccorso.
2: E chiudiamo con lo sport. Si chiude un'era della storia del calcio. Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla nazionale argentina dopo 21 anni. Il fuoriclasse lascia la selezione dopo aver conquistato il mondiale del 2022, due Coppa America e la finalissima contro l'Italia. Messi saluta con numeri da record: 125 gol in 207 presenze. Ora sarò un tifoso come voi, il messaggio con cui ha ufficializzato la decisione.
1: Infine, di tal volley femminile vola ai quarti di finale degli europei. Le azzurre di Giulio Velasco hanno battuto nettamente la Bulgaria per 3-7-0, 25-18, 25-13 e 25-13. Una partita dominata dall'Italia con Egonu protagonista nel primo set e i muri di Antropova decisivi nel prosieguo della gara. Ora le azzurre attendono la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia per conoscere l'avversaria dei quarti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 20 e 25 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Vladimir Putin apre alla possibilità di una fine della guerra in Ucraina durante l'incontro con il premier indiano Modi. Il presidente russo ha affermato che Mosca sta già percorrendo la strada verso la conclusione del conflitto, mentre sul terreno però continuano i bombardamenti. Il Cremlino frena sull'ipotesi di un vertice con Trump e Zelensky. Intanto al G20 finanza e tensioni per il ritorno della Russia. Il ministro Sulianov ha incontrato il segretario al tesoro americano Bessent con il piano di pace di Trump tra i temi del colloquio. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere. Roma mantiene le verifiche sui viaggiatori in arrivo dalla Spagna via mare e via aerea, misura introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha confermato per reciprocità i controlli sugli arrivi dall'Italia. Ad agosto oltre 180.000 viaggiatori provenienti dalla Spagna sono stati identificati, con 31 respingimenti e 6 arresti. Il ministro dell'Interno Piantedosi ritiene la proroga ancora necessaria per ragioni di sicurezza, ma auspica che possa essere l'ultima. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. Ucciso anche il cane di famiglia. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1.300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. Infine il volley, l'Italia vola ai quarti di finale degli europei femminili. A Brno le azzurre di Julio Velasco hanno superato nettamente la Bulgaria per 3-0, conquistando la sesta vittoria consecutiva dall'inizio del torneo. Mercoledì nei quarti le azzurre affronteranno la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale, Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR.

0: suicidio, morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Marco Mancini.
1: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco, trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare.
0: E a Roma un'altra tragedia familiare: è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112. È successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGIL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1° agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta, proroga necessaria secondo il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Lo sport e calcio in copertina, il Como di Fabregas capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18:30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20:45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa lariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta e risposta Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
3: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como. Vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere nel Maradona potrebbe essere una normalità.
2: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera ore 20:45 l'Atalanta, salutata la bandiera di Run, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea esordio di De Ketelaer nel trio con Raspadori e Scamacca, rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi, arbitro Doveri.
0: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
4: Flash. Gulp. Fumetti in TV.
5: Fumetti in TV.
0: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loa. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale.

0: settimanale umoristico Comics.
1: E l'ultimo, chiuda la porta!
0: Ed è tutto, buona serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale, Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 39 minuti.
0: News.
5: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Un'apertura ancora tutta da interpretare. Arriva da Vladimir Putin sulla guerra in Ucraina. Durante un incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, il presidente russo ha detto che Mosca sta già percorrendo la strada che potrebbe portare alla fine del conflitto. Modi aveva invitato la Russia a muoversi verso una soluzione pacifica della crisi. Putin lo ha rassicurato. Stiamo già andando in quella direzione. I due leader torneranno a discutere della questione anche in vista del prossimo vertice dei BRICS in programma a Nuova Delhi.
6: Veniamo in Italia. Un corriere di 42 anni, Pasquale Andriotto, è morto a Piacenza dopo essere stato colpito da un malore mentre effettuava una consegna. Per lui era anche l'ultimo giorno del contratto a termine, secondo quanto riferisce la Filtre CGL. L'uomo temeva che il rapporto di lavoro non gli sarebbe stato rinnovato. Proprio oggi i lavoratori dell'appalto di una società di Corriere Espresso tra Piacenza e Caorso erano in sciopero. Il sindacato denuncia cariche di lavoro crescenti, carenza di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione giudicata ormai insostenibile.
5: Restano in carcere Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due degli arrestati per l'attentato contro Siegfried Ranucci e considerati tre presunti esecutori materiali dell'azione dinamitarda. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di attenuazione della misura cautelare presentata dai loro difensori. Gli avvocati avevano chiesto gli arresti domiciliari, parere negativo anche da parte della Procura di Roma. Prosegue quindi l'inchiesta sull'attentato al giornalista, mentre resta aperto anche il fronte legato al futuro di Report.
6: Resta gli arresti domiciliari del PR di 38 anni accusato di violenza sessuale su una studentessa di 19 anni all'interno di una discoteca di Milano. La GIP ha respinto la richiesta della difesa di revocare o alleggerire la misura cautelare, ritenendo necessari ulteriori approfondimenti investigativi. L'uomo continua a respingere le accuse e sostiene che la ragazza fosse lucida e consenziente. Secondo gli investigatori, invece, avrebbe approfittato dello stato confusionale e della ridotta capacità della giovane di autodeterminarsi. La difesa ha annunciato ricorso al tribunale del riesame.
5: Nuova aggressione contro il personale sanitario. Una dottoressa e un'infermiera sono state colpite da un ragazzo di 16 anni all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco. La dottoressa ha riportato un trauma al volto dopo una testata, mentre l'infermiera è stata colpita con un pugno all'addome. Il giovane era in forte stato di agitazione ed era già noto al personale sanitario. È stato attivato il cosiddetto pulsante rosso per le emergenze. I sanitari tornano a segnalare l'assenza di un posto fisso di polizia nelle immediate vicinanze del pronto soccorso.
6: E chiudiamo con lo sport. Si chiude un'era nella storia del calcio. Lionel Messi ha annunciato il ritiro dalla nazionale argentina dopo 21 anni. Il fuoriclasse lascia la selezione dopo aver conquistato il mondiale del 2022, due Coppa America e la finalissima contro l'Italia. Messi saluta con numeri da record: 125 gol in 207 presenze. Ora sarò un tifoso come voi, il messaggio con cui ha ufficializzato la decisione.
5: Infine, di talvolley femminile vola ai quarti di finale degli europei. Le azzurre di Giulio Velasco hanno battuto nettamente la Bulgaria per 3-7-0, 25-18, 25-13 e 25-13. Una partita dominata dall'Italia con Egonu protagonista nel primo set e i muri di Antropova decisivi nel prosieguo della gara. Ora le azzurre attendono la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia per conoscere l'avversaria dei quarti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale, Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 46 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Vladimir Putin apre alla possibilità di una fine della guerra in Ucraina durante l'incontro con il premier indiano Modi. Il presidente russo ha affermato che Mosca sta già percorrendo la strada verso la conclusione del conflitto, mentre sul terreno però continuano i bombardamenti. Il Cremlino frena sull'ipotesi di un vertice con Trump e Zelensky. Intanto al G20 finanza e tensioni per il ritorno della Russia. Il ministro Sulianov ha incontrato il segretario al tesoro americano Bessent con il piano di pace di Trump tra i temi del colloquio. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere. Roma mantiene le verifiche sui viaggiatori in arrivo dalla Spagna via mare e via aerea, misura introdotta dopo la crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha confermato per reciprocità i controlli sugli arrivi dall'Italia. Ad agosto oltre 180.000 viaggiatori provenienti dalla Spagna sono stati identificati, con 31 respingimenti e 6 arresti. Il ministro dell'Interno Piantedosi ritiene la proroga ancora necessaria per ragioni di sicurezza, ma auspica che possa essere l'ultima. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. Ucciso anche il cane di famiglia. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Voltiamo pagina, ci occupiamo di economia. Si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1.300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. Infine il volley, l'Italia vola ai quarti di finale degli europei femminili. A Brno le azzurre di Julio Velasco hanno superato nettamente la Bulgaria per 3-0, conquistando la sesta vittoria consecutiva dall'inizio del torneo. Mercoledì nei quarti le azzurre affronteranno la vincente della sfida tra Repubblica Ceca e Svezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne cielo stellato quasi ovunque, qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale, Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini prealpini e appenninici, ove non si escludono locali precipitazioni. Per ora è tutto da il meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 54 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio. Morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Marco Mancini.
3: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare.
2: E a Roma un'altra tragedia familiare è piantonato nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I di Roma il 16enne che ha picchiato la madre fino a provocarne la morte. Il ragazzo ha poi chiamato il 112, è successo in un'abitazione del quartiere Alessandrino, periferia est della capitale. All'arrivo degli agenti la donna, 50 anni, era ancora in vita ma è morta poco dopo in ospedale. Il figlio era invece all'ingresso del palazzo con gli abiti sporchi di sangue. Si ignorano al momento i motivi del tragico gesto. E nell'ampia pagina di cronaca anche il caso di un corriere di 42 anni morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna a Piacenza. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Il suo contratto sarebbe scaduto oggi e la morte è avvenuta nel giorno in cui i suoi colleghi erano in sciopero per i carichi di lavoro crescenti, lo ha fatto sapere la Filt CGL. Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta, proroga necessaria secondo il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il ministero degli interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Lo sport e calcio in copertina, il Como di Fabregas, capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
4: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'Ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta risposta Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
5: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale, sicuramente il Napoli si vince oggi al Como. Vanno tutti a casa, è una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così e godersi di questi piccoli passi che sta facendo la società. Dopo il Napoli che ha iniziato 20-25 anni fa, magari vincere il Maradona potrebbe essere una normalità.
4: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera, ore 20.45, l'Atalanta, salutata la bandiera di Run, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaere nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri.
2: Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore pubblicitario, si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è legato a Gulp e Super Gulp.
6: Flash! Gulp!
7: Fumetti in TV!
8: Fumetti in TV!
2: Programmi iconici della televisione italiana degli anni 70 che portarono letteralmente i fumetti in TV con un clamoroso boom di ascolti. Insieme a Bonvi creò il celebre investigatore Nick Carter, firmando poi oltre 1300 spot pubblicitari, tra cui i celebri Nanetti della Loac. Negli anni 90 fu anche condirettore del settimanale umoristico Comics.
9: E l'ultimo chiuda la porta.
2: Ed è tutto, buona serata.
10: GR News.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: Radio GR News.
1: Sono le 21.
10: Gli inserti speciali di Radio GR News.
12: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: News.
7: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani, rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5% per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria mentre proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere. Ultima pagina, l'Italia rischia di perdere oltre 13 milioni di abitanti entro il 2080. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dagli attuali 58,9 milioni di residenti si scenderà a 55 milioni nel 2050 e a meno di 46 milioni tra 55 anni. Un paese anche sempre più anziano: nel 2050 un italiano su 3 avrà più di 65 anni e le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Il calo delle nascite non sarà compensato neppure dall'immigrazione, mentre continuerà a ridursi la popolazione in età lavorativa. Infine il calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A. Protagonista ancora Malen, autore di una doppietta. Ieri successi di misura per Inter e Lazio, rispettivamente contro Cagliari e Genoa, mentre il Napoli è caduto al Maradona, battuto 2-1 dal Como. Alle 20.45 Atalanta-Bologna chiude il programma della seconda giornata. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
8: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 21 e 10 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani, rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5% per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria mentre proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere. Ultima pagina, l'Italia rischia di perdere oltre 13 milioni di abitanti entro il 2080. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dagli attuali 58,9 milioni di residenti si scenderà a 55 milioni nel 2050 e a meno di 46 milioni tra 55 anni. Un paese anche sempre più anziano, nel 2050 un italiano su 3 avrà più di 65 anni e le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Il calo delle nascite non sarà compensato neppure dall'immigrazione, mentre continuerà a ridursi la popolazione in età lavorativa. Infine il calcio, la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A, protagonista ancora Malen, autore di una doppietta. Ieri successi di misura per Inter e Lazio rispettivamente contro Cagliari e Genoa, mentre il Napoli è caduto al Maradona, battuto 2-1 dal Como. Alle 20.45 Atalanta-Bologna chiude il programma della seconda giornata. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 16 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani, rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5% per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria mentre proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere. Ultima pagina, l'Italia rischia di perdere oltre 13 milioni di abitanti entro il 2080. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dagli attuali 58,9 milioni di residenti si scenderà a 55 milioni nel 2050 e a meno di 46 milioni tra 55 anni. Un paese anche sempre più anziano: nel 2050 un italiano su 3 avrà più di 65 anni e le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Il calo delle nascite non sarà compensato neppure dall'immigrazione, mentre continuerà a ridursi la popolazione in età lavorativa. Infine il calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A, protagonista ancora Malen, autore di una doppietta. Ieri successi di misura per Inter e Lazio, rispettivamente contro Cagliari e Genoa, mentre il Napoli è caduto al Maradona, battuto 2-1 dal Como. Alle 20.45 Atalanta-Bologna chiude il programma della seconda giornata. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 21 e 20 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito 2 lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani. Rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5% per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria mentre proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere. Ultima pagina, l'Italia rischia di perdere oltre 13 milioni di abitanti entro il 2080. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dagli attuali 58,9 milioni di residenti si scenderà a 55 milioni nel 2050 e a meno di 46 milioni tra 55 anni. Un paese anche sempre più anziano, nel 2050 un italiano su 3 avrà più di 65 anni e le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Il calo delle nascite non sarà compensato neppure dall'immigrazione, mentre continuerà a ridursi la popolazione in età lavorativa. Infine il calcio, la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A, protagonista ancora Malen, autore di una doppietta. Ieri successi di misura per Inter e Lazio rispettivamente contro Cagliari e Genoa, mentre il Napoli è caduto al Maradona, battuto 2-1 dal Como. Alle 20.45 Atalanta-Bologna chiude il programma della seconda giornata. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 21 e 28 minuti.
0: News.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, tre morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani. Rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5% per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 21 e 28 minuti.
0: News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani, rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5% per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria mentre proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere. Ultima pagina, l'Italia rischia di perdere oltre 13 milioni di abitanti entro il 2080. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dagli attuali 58,9 milioni di residenti si scenderà a 55 milioni nel 2050 e a meno di 46 milioni tra 55 anni. Un paese anche sempre più anziano: nel 2050 un italiano su 3 avrà più di 65 anni e le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Il calo delle nascite non sarà compensato neppure dall'immigrazione, mentre continuerà a ridursi la popolazione in età lavorativa. Infine il calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A. Protagonista ancora Malen, autore di una doppietta. Ieri successi di misura per Inter e Lazio, rispettivamente contro Cagliari e Genoa, mentre il Napoli è caduto al Maradona, battuto 2-1 dal Como. Alle 20:45 Atalanta-Bologna chiude il programma della seconda giornata. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani, rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5% per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria mentre proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere. Ultima pagina, l'Italia rischia di perdere oltre 13 milioni di abitanti entro il 2080. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dagli attuali 58,9 milioni di residenti si scenderà a 55 milioni nel 2050 e a meno di 46 milioni tra 55 anni. Un paese anche sempre più anziano, nel 2050 un italiano su 3 avrà più di 65 anni e le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Il calo delle nascite non sarà compensato neppure dall'immigrazione, mentre continuerà a ridursi la popolazione in età lavorativa. Infine il calcio, la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A, protagonista ancora Malen, autore di una doppietta. Ieri successi di misura per Inter e Lazio rispettivamente contro Cagliari e Genoa, mentre il Napoli è caduto al Maradona, battuto 2-1 dal Como. Alle 20.45 Atalanta-Bologna chiude il programma della seconda giornata. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 42 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, tre morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani, rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5% per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria mentre proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere. Ultimo pagina, l'Italia rischia di perdere oltre 13 milioni di abitanti entro il 2080. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dagli attuali 58,9 milioni di residenti si scenderà a 55 milioni nel 2050 e a meno di 46 milioni tra 55 anni. Un paese anche sempre più anziano, nel 2050 un italiano su 3 avrà più di 65 anni e le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Il calo delle nascite non sarà compensato neppure dall'immigrazione, mentre continuerà a ridursi la popolazione in età lavorativa. Infine il calcio, la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A, protagonista ancora Malen, autore di una doppietta. Ieri successi di misura per Inter e Lazio rispettivamente contro Cagliari e Genoa, mentre il Napoli è caduto al Maradona, battuto 2-1 dal Como. Alle 20.45 Atalanta-Bologna chiude il programma della seconda giornata. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 50 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con l'estero. Torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili sull'isola iraniana di Larak, nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto con missili contro obiettivi americani in Giordania, mentre un drone è stato intercettato dagli Emirati Arabi Uniti. Il presidente americano Trump promette una dura risposta, ma il presidente iraniano Pezeshkian assicura di voler continuare a cercare un accordo. E la crisi tra Stati Uniti e Iran pesa anche sull'Italia. Secondo Confesercenti, il caro carburante è costato quest'estate 1,8 miliardi di euro in più agli automobilisti italiani, rincari che l'ambasciata iraniana a Roma attribuisce alle sanzioni americane contro Teheran. Torna a correre anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam le quotazioni restano sopra i 70 euro al megawattora, in rialzo di oltre il 5% per i timori sulle forniture attraverso lo stretto di Hormuz. Una situazione che rischia di spingere al rialzo anche il costo dell'elettricità. Svolta nelle indagini sulla sparatoria al rave party di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino del posto di 43 anni che, secondo gli investigatori, avrebbe agito da solo. Nell'attacco è morta Maria Spinelli, la 22enne italiana di origini abruzzesi, mentre altre 5 persone sono rimaste ferite. Tra loro anche 2 italiani già dimessi dall'ospedale. Resta ancora da chiarire il movente della sparatoria mentre proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere. Ultima pagina, l'Italia rischia di perdere oltre 13 milioni di abitanti entro il 2080. Secondo le nuove previsioni dell'Istat, dagli attuali 58,9 milioni di residenti si scenderà a 55 milioni nel 2050 e a meno di 46 milioni tra 55 anni. Un paese anche sempre più anziano, nel 2050 un italiano su 3 avrà più di 65 anni e le coppie senza figli supereranno quelle con figli. Il calo delle nascite non sarà compensato neppure dall'immigrazione, mentre continuerà a ridursi la popolazione in età lavorativa. Infine il calcio, la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo 2 giornate di Serie A, protagonista ancora Malen, autore di una doppietta. Ieri successi di misura per Inter e Lazio rispettivamente contro Cagliari e Genoa, mentre il Napoli è caduto al Maradona, battuto 2-1 dal Como. Alle 20.45 Atalanta-Bologna chiude il programma della seconda giornata. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: meteo.
1: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio G.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: News.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, incontrando il premier indiano Modi, ha affermato che Mosca si sta già muovendo verso la conclusione del conflitto. Intanto Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e si lavora a una loro visita a Kiev per rilanciare i negoziati. Il Cremlino frena però su un vertice Putin-Trump-Zelensky, possibile soltanto per formalizzare accordi già raggiunti. Sul terreno proseguono intanto gli attacchi russi, mentre in Polonia va a fuoco una fabbrica che produce droni per l'Ucraina. E torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito 2 lanciamissili iraniani nello stretto di Hormuz, provocando secondo Teheran 3 morti. L'Iran ha risposto contro obiettivi americani in Giordania. Intanto la crisi in Medio Oriente pesa anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, il caro carburanti è costato quest'estate 1,8 miliardi in più agli automobilisti del nostro paese. Mentre il gas ad Amsterdam resta sopra i 70 euro al megawattora, alimentando i timori per nuovi rincari dell'energia. E fare la spesa costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, per acquistare gli stessi prodotti che nel 2021 costavano 100 euro, oggi ne servono 129,50. A pesare soprattutto il caffè, rincarato del 51%, l'olio extravergine del 47% e prodotti di largo consumo come pomodori, patate, riso e uova, tutti aumentati di oltre il 40%, un incremento che supera nettamente l'inflazione generale registrata nello stesso periodo. Ultima pagina, la cronaca: restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari a Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ritenendo le loro dichiarazioni in parte reticenti e contraddette dalle intercettazioni. I due avevano sostenuto di aver collocato l'ordigno come gesto intimidatorio senza l'intenzione di fare del male al giornalista. Anche la Procura di Roma aveva espresso parere contrario alla scarcerazione. E infine lo sport calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. Ora in campo Atalanta-Bologna, che chiude il programma della seconda giornata. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
6: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, incontrando il premier indiano Modi, ha affermato che Mosca si sta già muovendo verso la conclusione del conflitto. Intanto Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e si lavora a una loro visita a Kiev per rilanciare i negoziati. Il Cremlino frena però su un vertice Putin-Trump-Zelensky, possibile soltanto per formalizzare accordi già raggiunti. Sul terreno proseguono intanto gli attacchi russi, mentre in Polonia va a fuoco una fabbrica che produce droni per l'Ucraina. E torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili iraniani nello stretto di Hormuz, provocando secondo Teheran 3 morti. L'Iran ha risposto contro obiettivi americani in Giordania. Intanto la crisi in Medio Oriente pesa anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, il caro carburanti è costato quest'estate 1,8 miliardi in più agli automobilisti del nostro paese. Mentre il gas ad Amsterdam resta sopra i 70 euro al megawattora, alimentando i timori per nuovi rincari dell'energia. E fare la spesa costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, per acquistare gli stessi prodotti che nel 2021 costavano 100 euro, oggi ne servono 129,50. A pesare soprattutto il caffè, rincarato del 51%, l'olio extravergine del 47% e prodotti di largo consumo come pomodori, patate, riso e uova, tutti aumentati di oltre il 40%, un incremento che supera nettamente l'inflazione generale registrata nello stesso periodo. Ultima pagina, la cronaca: restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari a Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ritenendo le loro dichiarazioni in parte reticenti e contraddette dalle intercettazioni. I due avevano sostenuto di aver collocato l'ordigno come gesto intimidatorio senza l'intenzione di fare del male al giornalista. Anche la Procura di Roma aveva espresso parere contrario alla scarcerazione. E infine lo sport calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. Ora in campo Atalanta-Bologna, che chiude il programma della seconda giornata. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, incontrando il premier indiano Modi, ha affermato che Mosca si sta già muovendo verso la conclusione del conflitto. Intanto Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e si lavora a una loro visita a Kiev per rilanciare i negoziati. Il Cremlino frena però su un vertice Putin-Trump-Zelensky, possibile soltanto per formalizzare accordi già raggiunti. Sul terreno proseguono intanto gli attacchi russi, mentre in Polonia va a fuoco una fabbrica che produce droni per l'Ucraina. E torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili iraniani nello stretto di Hormuz, provocando secondo Teheran 3 morti. L'Iran ha risposto contro obiettivi americani in Giordania. Intanto la crisi in Medio Oriente pesa anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, il caro carburanti è costato quest'estate 1,8 miliardi in più agli automobilisti del nostro paese. Mentre il gas ad Amsterdam resta sopra i 70 euro al megawattora, alimentando i timori per nuovi rincari dell'energia. E fare la spesa costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, per acquistare gli stessi prodotti che nel 2021 costavano 100 euro, oggi ne servono 129,50. A pesare soprattutto il caffè, rincarato del 51%, l'olio extravergine del 47% e prodotti di largo consumo come pomodori, patate, riso e uova, tutti aumentati di oltre il 40%, un incremento che supera nettamente l'inflazione generale registrata nello stesso periodo. Ultima pagina, la cronaca: restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari a Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ritenendo le loro dichiarazioni in parte reticenti e contraddette dalle intercettazioni. I due avevano sostenuto di aver collocato l'ordigno come gesto intimidatorio senza l'intenzione di fare del male al giornalista. Anche la Procura di Roma aveva espresso parere contrario alla scarcerazione. E infine lo sport calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. Ora in campo Atalanta-Bologna, che chiude il programma della seconda giornata. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, incontrando il premier indiano Modi, ha affermato che Mosca si sta già muovendo verso la conclusione del conflitto. Intanto Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e si lavora a una loro visita a Kiev per rilanciare i negoziati. Il Cremlino frena però su un vertice Putin-Trump-Zelensky, possibile soltanto per formalizzare accordi già raggiunti. Sul terreno proseguono intanto gli attacchi russi, mentre in Polonia va a fuoco una fabbrica che produce droni per l'Ucraina. E torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili iraniani nello stretto di Hormuz, provocando secondo Teheran 3 morti. L'Iran ha risposto contro obiettivi americani in Giordania. Intanto la crisi in Medio Oriente pesa anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, il caro carburanti è costato quest'estate 1,8 miliardi in più agli automobilisti del nostro paese. Mentre il gas ad Amsterdam resta sopra i 70 euro al megawattora, alimentando i timori per nuovi rincari dell'energia. E fare la spesa costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, per acquistare gli stessi prodotti che nel 2021 costavano 100 euro, oggi ne servono 129,50. A pesare soprattutto il caffè, rincarato del 51%, l'olio extravergine del 47% e prodotti di largo consumo come pomodori, patate, riso e uova, tutti aumentati di oltre il 40%, un incremento che supera nettamente l'inflazione generale registrata nello stesso periodo. Ultima pagina, la cronaca: restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari a Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ritenendo le loro dichiarazioni in parte reticenti e contraddette dalle intercettazioni. I due avevano sostenuto di aver collocato l'ordigno come gesto intimidatorio senza l'intenzione di fare del male al giornalista. Anche la Procura di Roma aveva espresso parere contrario alla scarcerazione. E infine lo sport calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. Ora in campo Atalanta-Bologna, che chiude il programma della seconda giornata. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Radio GR News.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
0: News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, incontrando il premier indiano Modi, ha affermato che Mosca si sta già muovendo verso la conclusione del conflitto. Intanto Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e si lavora una loro visita a Kiev per rilanciare i negoziati. Il Cremlino frena però su un vertice Putin-Trump-Zelensky, possibile soltanto per formalizzare accordi già raggiunti. Sul terreno proseguono intanto gli attacchi russi, mentre in Polonia va a fuoco una fabbrica che produce droni per l'Ucraina. E torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili iraniani nello stretto di Hormuz, provocando secondo Teheran 3 morti. L'Iran ha risposto contro obiettivi americani in Giordania. Intanto la crisi in Medio Oriente pesa anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, il caro carburanti è costato quest'estate 1,8 miliardi in più agli automobilisti del nostro paese. Mentre il gas ad Amsterdam resta sopra i 70 euro al megawattora, alimentando i timori per nuovi rincari dell'energia. E fare la spesa costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, per acquistare gli stessi prodotti che nel 2021 costavano 100 euro, oggi ne servono 129,50. A pesare soprattutto il caffè, rincarato del 51%, l'olio extravergine del 47% e prodotti di largo consumo come pomodori, patate, riso e uova, tutti aumentati di oltre il 40%, un incremento che supera nettamente l'inflazione generale registrata nello stesso periodo. Ultima pagina, la cronaca: restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari a Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ritenendo le loro dichiarazioni in parte reticenti e contraddette dalle intercettazioni. I due avevano sostenuto di aver collocato l'ordigno come gesto intimidatorio senza l'intenzione di fare del male al giornalista. Anche la Procura di Roma aveva espresso parere contrario alla scarcerazione. E infine lo sport calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. Ora in campo Atalanta-Bologna, che chiude il programma della seconda giornata. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, incontrando il premier indiano Modi, ha affermato che Mosca si sta già muovendo verso la conclusione del conflitto. Intanto Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e si lavora una loro visita a Kiev per rilanciare i negoziati. Il Cremlino frena però su un vertice Putin-Trump-Zelensky, possibile soltanto per formalizzare accordi già raggiunti. Sul terreno proseguono intanto gli attacchi russi, mentre in Polonia va a fuoco una fabbrica che produce droni per l'Ucraina. E torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili iraniani nello stretto di Hormuz, provocando secondo Teheran 3 morti. L'Iran ha risposto contro obiettivi americani in Giordania. Intanto la crisi in Medio Oriente pesa anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, il caro carburanti è costato quest'estate 1,8 miliardi in più agli automobilisti del nostro paese. Mentre il gas ad Amsterdam resta sopra i 70 euro al megawattora, alimentando i timori per nuovi rincari dell'energia. E fare la spesa costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, per acquistare gli stessi prodotti che nel 2021 costavano 100 euro, oggi ne servono 129,50. A pesare soprattutto il caffè, rincarato del 51%, l'olio extravergine del 47% e prodotti di largo consumo come pomodori, patate, riso e uova, tutti aumentati di oltre il 40%. Un incremento che supera nettamente l'inflazione generale registrata nello stesso periodo. Ultimo pagina, la cronaca: restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari a Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ritenendo le loro dichiarazioni in parte reticenti e contraddette dalle intercettazioni. I due avevano sostenuto di aver collocato l'ordigno come gesto intimidatorio senza l'intenzione di fare del male al giornalista. Anche la Procura di Roma aveva espresso parere contrario alla scarcerazione. E infine lo sport calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. Ora in campo Atalanta-Bologna, che chiude il programma della seconda giornata. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 22 e 44 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, incontrando il premier indiano Modi, ha affermato che Mosca si sta già muovendo verso la conclusione del conflitto. Intanto Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e si lavora a una loro visita a Kiev per rilanciare i negoziati. Il Cremlino frena però su un vertice Putin-Trump-Zelensky, possibile soltanto per formalizzare accordi già raggiunti. Sul terreno proseguono intanto gli attacchi russi, mentre in Polonia va a fuoco una fabbrica che produce droni per l'Ucraina. E torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili iraniani nello stretto di Hormuz, provocando secondo Teheran 3 morti. L'Iran ha risposto contro obiettivi americani in Giordania. Intanto la crisi in Medio Oriente pesa anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, il caro carburanti è costato quest'estate 1,8 miliardi in più agli automobilisti del nostro paese. Mentre il gas ad Amsterdam resta sopra i 70 euro al megawattora, alimentando i timori per nuovi rincari dell'energia. E fare la spesa costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, per acquistare gli stessi prodotti che nel 2021 costavano 100 euro, oggi ne servono 129,50. A pesare soprattutto il caffè, rincarato del 51%, l'olio extravergine del 47% e prodotti di largo consumo come pomodori, patate, riso e uova, tutti aumentati di oltre il 40%, un incremento che supera nettamente l'inflazione generale registrata nello stesso periodo. Ultima pagina, la cronaca: restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari a Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ritenendo le loro dichiarazioni in parte reticenti e contraddette dalle intercettazioni. I due avevano sostenuto di aver collocato l'ordigno come gesto intimidatorio senza l'intenzione di fare del male al giornalista. Anche la Procura di Roma aveva espresso parere contrario alla scarcerazione. E infine lo sport calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. Ora in campo Atalanta a Bologna, che chiude il programma della seconda giornata. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 50 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, incontrando il premier indiano Modi, ha affermato che Mosca si sta già muovendo verso la conclusione del conflitto. Intanto Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, e si lavora a una loro visita a Kiev per rilanciare i negoziati. Il Cremlino frena però su un vertice Putin-Trump-Zelensky, possibile soltanto per formalizzare accordi già raggiunti. Sul terreno proseguono intanto gli attacchi russi, mentre in Polonia va a fuoco una fabbrica che produce droni per l'Ucraina. E torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Washington ha colpito due lanciamissili iraniani nello stretto di Hormuz, provocando, secondo Teheran, 3 morti. L'Iran ha risposto contro obiettivi americani in Giordania. Intanto la crisi in Medio Oriente pesa anche sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, il caro carburanti è costato quest'estate 1,8 miliardi in più agli automobilisti del nostro paese. Mentre il gas ad Amsterdam resta sopra i 70 euro al megawattora, alimentando i timori per nuovi rincari dell'energia. E fare la spesa costa quasi il 30% in più rispetto a 5 anni fa. Secondo un'indagine del Sole 24 Ore, per acquistare gli stessi prodotti che nel 2021 costavano 100 euro, oggi ne servono 129,50. A pesare soprattutto il caffè, rincarato del 51%, l'olio extravergine del 47% e prodotti di largo consumo come pomodori, patate, riso e uova, tutti aumentati di oltre il 40%, un incremento che supera nettamente l'inflazione generale registrata nello stesso periodo. Ultima pagina, la cronaca: restano in carcere due dei presunti esecutori materiali dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari a Pellegrino Davino e Antonio Passariello, ritenendo le loro dichiarazioni in parte reticenti e contraddette dalle intercettazioni. I due avevano sostenuto di aver collocato l'ordigno come gesto intimidatorio senza l'intenzione di fare del male al giornalista. Anche la Procura di Roma aveva espresso parere contrario alla scarcerazione. E infine lo sport calcio: la Roma travolge il Lecce 4-0 e resta a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A. Ora in campo Atalanta-Bologna, che chiude il programma della seconda giornata. Per la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley, battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca-Svezia. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: News.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano l'estero. Dopo la ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto ai raid americani sull'isola di Larak lanciando missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, mentre gli Emirati hanno intercettato un drone iraniano. Trump promette una dura risposta ma sostiene che Teheran voglia tornare al tavolo dei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura invece di non volere la guerra, ma avverte che ogni nuova aggressione avrà una risposta. Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Voltiamo pagina, l'addio al contante è ancora lontano e l'Italia è tra i paesi europei dove resiste di più. Secondo un'indagine della Banca Centrale Europea, il 99% delle imprese italiane con punti vendita fisici continua ad accettare banconote e monete, la percentuale più alta dell'Eurozona insieme alla Grecia. Il cash resta il metodo di pagamento più accettato, anche se avanzano rapidamente le alternative digitali, soprattutto quelle attraverso smartphone. E infine lo sport, la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca Svezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
6: Meteo.
7: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano l'estero. Dopo la ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto ai raid americani sull'isola di Larak lanciando missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, mentre gli Emirati hanno intercettato un drone iraniano. Trump promette una dura risposta, ma sostiene che Teheran voglia tornare al tavolo dei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura invece di non volere la guerra, ma avverte che ogni nuova aggressione avrà una risposta. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Voltiamo pagina, l'addio al contante è ancora lontano e l'Italia è tra i paesi europei dove resiste di più. Secondo un'indagine della Banca Centrale Europea, il 99% delle imprese italiane con punti vendita fisici continua ad accettare banconote e monete, la percentuale più alta dell'Eurozona insieme alla Grecia. Il cash resta il metodo di pagamento più accettato, anche se avanzano rapidamente le alternative digitali, soprattutto quelle attraverso smartphone. E infine lo sport, la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca Svezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 30 minuti.
4: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano l'estero. Dopo la ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto ai raid americani sull'isola di Larak lanciando missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, mentre gli Emirati hanno intercettato un drone iraniano. Trump promette una dura risposta ma sostiene che Teheran voglia tornare al tavolo dei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura invece di non voler

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano l'estero. Dopo la ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto ai raid americani sull'isola di Larak lanciando missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, mentre gli Emirati hanno intercettato un drone iraniano. Trump promette una dura risposta, ma sostiene che Teheran voglia tornare al tavolo dei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura invece di non volere la guerra, ma avverte che ogni nuova aggressione avrà una risposta. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Voltiamo pagina, l'addio al contante è ancora lontano e l'Italia è tra i paesi europei dove resiste di più. Secondo un'indagine della Banca Centrale Europea, il 99% delle imprese italiane con punti vendita fisici continua ad accettare banconote e monete, la percentuale più alta dell'Eurozona insieme alla Grecia. Il cash resta il metodo di pagamento più accettato, anche se avanzano rapidamente le alternative digitali, soprattutto quelle attraverso smartphone. E infine lo sport, la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca Svezia. Questa l'ultima notizia, da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano l'estero. Dopo la ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto ai raid americani sull'isola di Larak lanciando missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, mentre gli Emirati hanno intercettato un drone iraniano. Trump promette una dura risposta, ma sostiene che Teheran voglia tornare al tavolo dei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura invece di non volere la guerra, ma avverte che ogni nuova aggressione avrà una risposta. Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Voltiamo pagina, l'addio al contante è ancora lontano e l'Italia è tra i paesi europei dove resiste di più. Secondo un'indagine della Banca Centrale Europea, il 99% delle imprese italiane con punti vendita fisici continua ad accettare banconote e monete, la percentuale più alta dell'Eurozona insieme alla Grecia. Il cash resta il metodo di pagamento più accettato, anche se avanzano rapidamente le alternative digitali, soprattutto quelle attraverso smartphone. E infine lo sport, la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca Svezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di nord-est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 44 minuti.
0: News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano l'estero. Dopo la ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto ai raid americani sull'isola di Larak lanciando missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, mentre gli Emirati hanno intercettato un drone iraniano. Trump promette una dura risposta, ma sostiene che Teheran voglia tornare al tavolo dei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura invece di non volere la guerra, ma avverte che ogni nuova aggressione avrà una risposta. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Voltiamo pagina, l'addio al contante è ancora lontano e l'Italia è tra i paesi europei dove resiste di più. Secondo un'indagine della Banca Centrale Europea, il 99% delle imprese italiane con punti vendita fisici continua ad accettare banconote e monete, la percentuale più alta dell'Eurozona insieme alla Grecia. Il cash resta il metodo di pagamento più accettato, anche se avanzano rapidamente le alternative digitali, soprattutto quelle attraverso smartphone. E infine lo sport, la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca Svezia. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore cielo stellato quasi ovunque. Qualche annuvolamento presente sulle Alpi di Nord-Est e sulla Liguria. Nella mattinata di domani condizioni di stabilità praticamente sull'intero territorio nazionale, salvo qualche disturbo con nubi e possibili piovaschi su Liguria centro-orientale e Friuli Venezia Giulia. In giornata il sole continuerà a farla da padrone, con locali annuvolamenti solo sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, ove non si escludono isolati piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 23 e 53 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano l'estero. Dopo la ripresa degli attacchi nello stretto di Hormuz, resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha risposto ai raid americani sull'isola di Larak lanciando missili contro obiettivi statunitensi in Giordania, mentre gli Emirati hanno intercettato un drone iraniano. Trump promette una dura risposta, ma sostiene che Teheran voglia tornare al tavolo dei negoziati. Il presidente iraniano Pezeshkian assicura invece di non volere la guerra, ma avverte che ogni nuova aggressione avrà una risposta. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. La cronaca che ci porta a Roma, nel quartiere Pietralata, dove un uomo di 42 anni, la moglie di 41 e la loro bambina di 5 anni sono stati trovati morti nella camera da letto della loro abitazione, tutti raggiunti da colpi di arma da fuoco. L'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio e sarebbe stato il padre a sparare, ma sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Voltiamo pagina, l'addio al contante è ancora lontano e l'Italia è tra i paesi europei dove resiste di più. Secondo un'indagine della Banca Centrale Europea, il 99% delle imprese italiane con punti vendita fisici continua ad accettare banconote e monete, la percentuale più alta dell'Eurozona insieme alla Grecia. Il cash resta il metodo di pagamento più accettato, anche se avanzano rapidamente le alternative digitali, soprattutto quelle attraverso smartphone. E infine lo sport, la pallavolo, le azzurre di Velasco si guadagnano l'accesso ai quarti di finale degli europei di volley battendo a Brno 3-0 la Bulgaria. Mercoledì la nazionale italiana affronterà la vincente di Repubblica Ceca Svezia. Questa l'ultima notizia, da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
0: Sono le 23 e 56 minuti.
2: Radio GR News.
0: Sono le 23 e 56 minuti.
2: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin afferma che Mosca si sta muovendo verso la fine del conflitto, mentre Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, attesi a Kiev per rilanciare i negoziati. Sul terreno però continuano gli attacchi russi, mentre in Polonia è andata a fuoco una fabbrica di droni destinati all'Ucraina. Tensioni anche al G20 Finanze per il ritorno della Russia, con il ministro Sulianov che ha incontrato il segretario al tesoro americano Besant per discutere anche del piano di pace di Trump. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. Voltiamo pagina, si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1.300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. La cronaca: emergono nuovi particolari sulla tragedia familiare di Pietralata a Roma. Luca Ambasciano, 42 anni, la moglie Valentina Pambiaco, di 41, e la loro bambina di 5 anni con una grave disabilità sono stati trovati morti in casa, ucciso anche il cane. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Decisivi alcuni biglietti lasciati dai genitori, nei quali raccontavano la difficoltà di affrontare la situazione e il loro senso di solitudine. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dall'ASL, mentre gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica. E infine il calcio: si chiude la seconda giornata di Serie A con la vittoria dell'Atalanta sul Bologna a decidere la sfida di Bergamo e Samardžić al 96esimo per l'1-0 finale. Ancora spettacolo della Roma, che travolge il Lecce 4-0 e centra il secondo poker consecutivo. La soddisfazione del tecnico Gasperini in conferenza stampa.
4: Io sono in questo momento con i giocatori molto, molto contento di rendere orgogliosi i nostri tifosi e di renderli felici in questo momento. Noi dobbiamo pensare a noi, al nostro percorso.
1: E torna alla Coppa Italia con i 16esimi di finale. Si parte domani con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
2: Meteo.
5: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 7 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin afferma che Mosca si sta muovendo verso la fine del conflitto, mentre Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, attesi a Kiev per rilanciare i negoziati. Sul terreno però continuano gli attacchi russi, mentre in Polonia è andata a fuoco una fabbrica di droni destinati all'Ucraina. Tensioni anche al G20 Finanze per il ritorno della Russia, con il ministro Sulianov che ha incontrato il segretario al tesoro americano Besant per discutere anche del piano di pace di Trump. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. Voltiamo pagina, si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. La cronaca: emergono nuovi particolari sulla tragedia familiare di Pietralata a Roma. Luca Ambasciano, 42 anni, la moglie Valentina Pambiaco, di 41, e la loro bambina di 5 anni con una grave disabilità sono stati trovati morti in casa, ucciso anche il cane. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Decisivi alcuni biglietti lasciati dai genitori, nei quali raccontavano la difficoltà di affrontare la situazione e il loro senso di solitudine. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dall'ASL, mentre gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica. E infine il calcio: si chiude la seconda giornata di Serie A con la vittoria dell'Atalanta sul Bologna a decidere la sfida di Bergamo e Samardžić al 96esimo per l'1-0 finale. Ancora spettacolo della Roma, che travolge il Lecce 4-0 e centra il secondo poker consecutivo. La soddisfazione del tecnico Gasperini in conferenza stampa:
2: io sono in questo momento e con i giocatori molto, molto contento di rendere orgogliosi i nostri tifosi e di renderli felici in questo momento. Noi dobbiamo pensare a noi, al nostro percorso.
1: E torna alla Coppa Italia con i 16esimi di finale. Si parte domani con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 14 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin afferma che Mosca si sta muovendo verso la fine del conflitto, mentre Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, attesi a Kiev per rilanciare i negoziati. Sul terreno però continuano gli attacchi russi, mentre in Polonia è andata a fuoco una fabbrica di droni destinati all'Ucraina. Tensioni anche al G20 Finanze per il ritorno della Russia, con il ministro Sulianov che ha incontrato il segretario al tesoro americano Besant per discutere anche del piano di pace di Trump. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. Voltiamo pagina, si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. La cronaca: emergono nuovi particolari sulla tragedia familiare di Pietralata a Roma. Luca Ambasciano, 42 anni, la moglie Valentina Pambiaco, di 41, e la loro bambina di 5 anni con una grave disabilità sono stati trovati morti in casa, ucciso anche il cane. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Decisivi alcuni biglietti lasciati dai genitori nei quali raccontavano la difficoltà di affrontare la situazione e il loro senso di solitudine. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dall'ASL, mentre gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica. E infine il calcio: si chiude la seconda giornata di Serie A con la vittoria dell'Atalanta sul Bologna a decidere la sfida di Bergamo e Samardžić al 96esimo per l'1-0 finale. Ancora spettacolo della Roma che travolge il Lecce 4-0 e centra il secondo poker consecutivo. La soddisfazione del tecnico Gasperini in conferenza stampa.
2: Io sono in questo momento e con i giocatori molto, molto contento di rendere orgogliosi i nostri tifosi e di renderli felici in questo momento. Noi dobbiamo pensare a noi, al nostro percorso.
1: E torna alla Coppa Italia con i 16esimi di finale. Si parte domani con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Penso te dici.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 18 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin afferma che Mosca si sta muovendo verso la fine del conflitto, mentre Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, attesi a Kiev per rilanciare i negoziati. Sul terreno però continuano gli attacchi russi, mentre in Polonia è andata a fuoco una fabbrica di droni destinati all'Ucraina. Tensioni anche al G20 Finanze per il ritorno della Russia, con il ministro Sulianov che ha incontrato il segretario al tesoro americano Besant per discutere anche del piano di pace di Trump. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. Voltiamo pagina, si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. La cronaca: emergono nuovi particolari sulla tragedia familiare di Pietralata a Roma. Luca Ambasciano, 42 anni, la moglie Valentina Pambiaco, di 41, e la loro bambina di 5 anni con una grave disabilità sono stati trovati morti in casa, ucciso anche il cane. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Decisivi alcuni biglietti lasciati dai genitori nei quali raccontavano la difficoltà di affrontare la situazione e il loro senso di solitudine. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dall'ASL, mentre gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica. E infine il calcio: si chiude la seconda giornata di Serie A con la vittoria dell'Atalanta sul Bologna a decidere la sfida di Bergamo e Samardžić al 96esimo per l'1-0 finale. Ancora spettacolo della Roma che travolge il Lecce 4-0 e centra il secondo poker consecutivo. La soddisfazione del tecnico Gasperini in conferenza stampa.
2: Io sono in questo momento e con i giocatori molto, molto contento di rendere orgogliosi i nostri tifosi e di renderli felici in questo momento. Noi dobbiamo pensare a noi, al nostro percorso.
1: E torna alla Coppa Italia con i 16esimi di finale. Si parte domani con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
4: Meteo.
3: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 26 minuti.
0: News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin afferma che Mosca si sta muovendo verso la fine del conflitto, mentre Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, attesi a Kiev per rilanciare i negoziati. Sul terreno però continuano gli attacchi russi, mentre in Polonia è andata a fuoco una fabbrica di droni destinati all'Ucraina. Tensioni anche al G20 Finanze per il ritorno della Russia, con il ministro Sulianov che ha incontrato il segretario al tesoro americano Besant per discutere anche del piano di pace di Trump. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. Voltiamo pagina, si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. La cronaca: emergono nuovi particolari sulla tragedia familiare di Pietralata a Roma. Luca Ambasciano, 42 anni, la moglie Valentina Pambiaco, di 41, e la loro bambina di 5 anni con una grave disabilità sono stati trovati morti in casa, ucciso anche il cane. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Decisivi alcuni biglietti lasciati dai genitori nei quali raccontavano la difficoltà di affrontare la situazione e il loro senso di solitudine. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dall'ASL, mentre gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica. E infine il calcio: si chiude la seconda giornata di Serie A con la vittoria dell'Atalanta sul Bologna a decidere la sfida di Bergamo e Samardžić al 96esimo per l'1-0 finale. Ancora spettacolo della Roma che travolge il Lecce 4-0 e centra il secondo poker consecutivo. La soddisfazione del tecnico Gasperini in conferenza stampa.
3: Io sono in questo momento e con i giocatori molto, molto contento di rendere orgogliosi i nostri tifosi e di renderli felici in questo momento. Noi dobbiamo pensare a noi, al nostro percorso.
2: E torna alla Coppa Italia con i 16esimi di finale. Si parte domani con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
0: Meteo.
4: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin afferma che Mosca si sta muovendo verso la fine del conflitto, mentre Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, attesi a Kiev per rilanciare i negoziati. Sul terreno però continuano gli attacchi russi, mentre in Polonia è andata a fuoco una fabbrica di droni destinati all'Ucraina. Tensioni anche al G20 Finanze per il ritorno della Russia, con il ministro Sulianov che ha incontrato il segretario al tesoro americano Besant per discutere anche del piano di pace di Trump. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. Voltiamo pagina, si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1.300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. La cronaca: emergono nuovi particolari sulla tragedia familiare di Pietralata a Roma. Luca Ambasciano, 42 anni, la moglie Valentina Pambiaco, di 41, e la loro bambina di 5 anni con una grave disabilità sono stati trovati morti in casa, ucciso anche il cane. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Decisivi alcuni biglietti lasciati dai genitori, nei quali raccontavano la difficoltà di affrontare la situazione e il loro senso di solitudine. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dall'ASL, mentre gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica. E infine il calcio: si chiude la seconda giornata di Serie A con la vittoria dell'Atalanta sul Bologna a decidere la sfida di Bergamo e Samardžić al 96esimo per l'1-0 finale. Ancora spettacolo della Roma, che travolge il Lecce 4-0 e centra il secondo poker consecutivo. La soddisfazione del tecnico Gasperini in conferenza stampa.
2: Io sono in questo momento con i giocatori molto, molto contento di rendere orgogliosi i nostri tifosi e di renderli felici in questo momento. Noi dobbiamo pensare a noi, al nostro percorso.
1: E torna alla Coppa Italia con i 16esimi di finale. Si parte domani con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 40 minuti.
2: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin afferma che Mosca si sta muovendo verso la fine del conflitto, mentre Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, attesi a Kiev per rilanciare i negoziati. Sul terreno però continuano gli attacchi russi, mentre in Polonia è andata a fuoco una fabbrica di droni destinati all'Ucraina. Tensioni anche al G20 Finanze per il ritorno della Russia, con il ministro Sulianov che ha incontrato il segretario al tesoro americano Besant per discutere anche del piano di pace di Trump. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. Voltiamo pagina, si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. La cronaca: emergono nuovi particolari sulla tragedia familiare di Pietralata a Roma. Luca Ambasciano, 42 anni, la moglie Valentina Pambiaco, di 41, e la loro bambina di 5 anni con una grave disabilità sono stati trovati morti in casa, ucciso anche il cane. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Decisivi alcuni biglietti lasciati dai genitori, nei quali raccontavano la difficoltà di affrontare la situazione e il loro senso di solitudine. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dall'ASL, mentre gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica. E infine il calcio: si chiude la seconda giornata di Serie A con la vittoria dell'Atalanta sul Bologna, a decidere la sfida di Bergamo e Samardžić al 96esimo per l'1-0 finale. Ancora spettacolo della Roma, che travolge il Lecce 4-0 e centra il secondo poker consecutivo. La soddisfazione del tecnico Gasperini in conferenza stampa.
3: Io sono in questo momento con i giocatori molto, molto contento di rendere orgogliosi i nostri tifosi e di renderli felici in questo momento. Noi dobbiamo pensare a noi, al nostro percorso.
2: E torna alla Coppa Italia con i 16esimi di finale. Si parte domani con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
4: Meteo. Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Penso te dici.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: News. Un saluto e bentrovati dalla redazione. Si intensificano i contatti diplomatici per cercare una soluzione alla guerra in Ucraina. Putin afferma che Mosca si sta muovendo verso la fine del conflitto, mentre Zelensky ha parlato con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, attesi a Kiev per rilanciare i negoziati. Sul terreno però continuano gli attacchi russi, mentre in Polonia è andata a fuoco una fabbrica di droni destinati all'Ucraina. Tensioni anche al G20 Finanze per il ritorno della Russia, con il ministro Sulianov che ha incontrato il segretario al tesoro americano Bessent per discutere anche del piano di pace di Trump. E Italia e Spagna prorogano per altri 15 giorni i controlli alle frontiere dopo la crisi migratoria di Ceuta. Roma mantiene le verifiche nei porti e negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Spagna, una misura che il governo considera ancora necessaria per ragioni di sicurezza. Madrid risponde confermando i controlli sugli arrivi dall'Italia. Piantedosi auspica che questa possa essere l'ultima proroga, mentre Sanchez chiede maggiore solidarietà europea nella gestione dei migranti ancora presenti a Ceuta. Voltiamo pagina, si annuncia un autunno pesante per le famiglie italiane, con una stangata che il Codacons stima in 633 euro a nucleo. A pesare saranno soprattutto bollette, carburanti e caro scuola, con una spesa che può raggiungere i 1300 euro a studente. L'associazione chiede la detrazione fiscale del 19% per libri e materiale scolastico e ricorda agli automobilisti che dopo le code del controesodo è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per i disagi provocati da cantieri e traffico bloccato, fino al 100% in alcuni casi. La cronaca: emergono nuovi particolari sulla tragedia familiare di Pietralata a Roma. Luca Ambasciano, 42 anni, la moglie Valentina Pambiaco, di 41, e la loro bambina di 5 anni con una grave disabilità sono stati trovati morti in casa, ucciso anche il cane. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio. Decisivi alcuni biglietti lasciati dai genitori, nei quali raccontavano la difficoltà di affrontare la situazione e il loro senso di solitudine. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dall'ASL, mentre gli investigatori stanno ancora ricostruendo l'esatta dinamica. E infine il calcio: si chiude la seconda giornata di Serie A con la vittoria dell'Atalanta sul Bologna a decidere la sfida di Bergamo e Samardžić al 96esimo per l'1-0 finale. Ancora spettacolo della Roma, che travolge il Lecce 4-0 e centra il secondo poker consecutivo. La soddisfazione del tecnico Gasperini in conferenza stampa:
2: io sono in questo momento e con i giocatori molto, molto contento di rendere orgogliosi i nostri tifosi e di renderli felici in questo momento. Noi dobbiamo pensare a noi, al nostro percorso.
1: E torna alla Coppa Italia con i 16esimi di finale. Si parte domani con Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Un buon proseguimento di serata.
3: Meteo. L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da allora Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: e 2 minuti.
1: Meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:17.
2: Meteo.
3: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo. Penso te dici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 29 minuti.
1: Meteo.
2: L'alta pressione domina lo scenario meteorologico italiano. Nella prima parte della giornata la stabilità atmosferica sarà la protagonista su quasi tutte le regioni, salvo qualche isolato disturbo concentrato tra la Liguria centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Durante le ore pomeridiane proseguirà la fase di bel tempo con discreto soleggiamento, interrotto da locali addensamenti sulle zone alpine, prealpine e lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:45.
2: Meteo.
3: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Penso te dici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: È 1:59.
1: Meteo.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Te dici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.